0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sara Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato 2 petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo. Ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo. E così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco, in realtà non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata seno nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web. Siamo alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora con queste stravaganze io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 13 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 19.11, luna calante. La chiesa ricorda il cuore immacolato di Maria, Sant'Antonio, patrono di Padova, Sant'Eulogio e Santa Marianna Birnaca.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 giugno del 1983 la sonda Pioneer 10 era il primo oggetto costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare dopo un viaggio di 11 anni. Fra circa 21.000 anni incontrerà la stella Proxima Centauri, recando un messaggio concepito in modo da essere interpretato da eventuali forme di intelligenza.
0: Benessere naturale.
1: L'energia del ginseng. Se avvertiamo un po' di stanchezza, può esserci di aiuto il ginseng coreano, utilizzato da millenni per aiutare l'organismo a superare situazioni di forte stress. Ha un effetto adattogeno e tonificante, stimola il sistema immunitario, aumentando le difese dell'organismo nei confronti delle malattie, riduce il senso di stanchezza ed ha anche un effetto antiossidante contro i radicali liberi.
0: Consigli pratici.
1: Via gli aloni con la gomma. Accendendo e spegnendo la luce, alla lunga vicino all'interruttore compaiono ditate, aloni scuri e piccole macchie brutte da vedere e che non si sa come eliminare. Le pareti dipinte a tempera infatti non si possono lavare. La gomma da disegno oppure la gomma pane in questo caso possono venire in aiuto, procedendo con delicatezza e soprattutto pulendo la gomma man mano che si sporca. Si otterrà così il risultato desiderato.
0: Hanno detto...
1: Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. Ugo Ietti. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: You.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon sabato 13 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico a tutti gli Antonio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 giugno l'Aga Khan, il principe ismaelita, lo storico presentatore Silvio Noto, il poeta irlandese Yeats e Michele Zarrillo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado dei gemelli, hai una vita piena di alti e bassi. Qualche volta sarai depresso e malinconico e allora dovrai sempre ricordare che la notte raggiunge il buio più intenso subito prima che nasca il giorno. Gli altri sono importanti per te. Ti conviene fare le cose alle quali tieni sempre insieme ad altre persone. Dovrai prendere soci o sposarti per essere più felice e sereno. E passiamo ora alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità. Perfetto una gita culturale in qualche città d'arte. Riceviamo e inoltriamo inviti, divertimento garantito. Toro, la luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e rende capaci di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Una scelta che non avevamo previsto potrebbe rivelarsi vincente. Gemelli, risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione in vista di un pomeriggio felice. Gli impegni familiari richiedono tempo e pazienza. Cancro, che piacevole mattinata si prospetta con il beneplacito della luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Le occasioni di metterci in luce con progetti di lavoro ambiziosi e fortunati non mancano di certo. Leone, potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno o con gli amici. Se ciò dovesse procurare dissapori, facciamo subito chiarezza. Per fortuna la fiducia in noi stessi è alta e questo ci aiuta a sdrammatizzare. Vergine, stamattina siamo nel nostro elemento terra, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto, a patto che venga organizzato bene ogni dettaglio. Nella professione qualcuno o qualcosa potrebbe darci fastidio. Analizziamo i pensieri che ci incupiscono. Bilancia. Il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantire ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Grande voglia di emozioni nuove per sentirci vivi? Organizziamo un'avventura per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci. Scorpione, se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento coi colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno. Oggi le circostanze non ci agevolano. Sagittario, oggi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Con una certa moderazione diamo spazio alle idee altrui, in caso contrario andremo contro i nostri stessi interessi. Capricorno, al risveglio la forza costruttiva della luna in Toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Ci attendono piacevoli sorprese, una proposta interessante oppure una sostanziosa gratifica economica. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti o superiori non giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici perdiamo letteralmente la testa. Pesci, alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Le tensioni sono un segnale da interpretare. Tiriamo fuori la testa dalla sabbia e guardiamo in faccia la realtà. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: l'arte di essere saggi è sapere cosa trascurare. William James.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no.
0: Manomano.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sarah Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo, ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo, e così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata, se non nudo, la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
4: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
0: Manomano.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 13 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 19.11, luna calante. La chiesa ricorda il cuore immacolato di Maria, Sant'Antonio, patrono di Padova, Sant'Eulogio e Santa Marianna Birnaca.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 giugno del 1983 la sonda Pioneer 10 era il primo oggetto costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare dopo un viaggio di 11 anni. Fra circa 21.000 anni incontrerà la stella Proxima Centauri, recando un messaggio concepito in modo da essere interpretato da eventuali forme di intelligenza.
0: Benessere naturale.
1: L'energia del ginseng. Se avvertiamo un po' di stanchezza, può esserci di aiuto il ginseng coreano, utilizzato da millenni per aiutare l'organismo a superare situazioni di forte stress. Ha un effetto adattogeno e tonificante, stimola il sistema immunitario, aumentando le difese dell'organismo nei confronti delle malattie, riduce il senso di stanchezza ed ha anche un effetto antiossidante contro i radicali liberi.
0: Consigli pratici.
1: Via gli aloni con la gomma. Accendendo e spegnendo la luce, alla lunga vicina all'interruttore compaiono ditate, aloni scuri e piccole macchie brutte da vedere e che non si sa come eliminare. Le pareti dipinte a tempera infatti non si possono lavare. La gomma da disegno oppure la gomma pane in questo caso possono venire in aiuto, procedendo con delicatezza e soprattutto pulendo la gomma man mano che si sporca. Si otterrà così il risultato desiderato.
0: Hanno detto...
1: Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. Ugo Ietti. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon sabato 13 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico a tutti gli Antonio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 giugno l'Aga Khan, il principe ismaelita, lo storico presentatore Silvio Noto, il poeta irlandese Yeats e Michele Zarrillo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado dei gemelli, hai una vita piena di alti e bassi. Qualche volta sarai depresso e malinconico e allora dovrai sempre ricordare che la notte raggiunge il buio più intenso subito prima che nasca il giorno. Gli altri sono importanti per te. Ti conviene fare le cose alle quali tieni sempre insieme ad altre persone. Dovrai prendere soci o sposarti per essere più felice e sereno. E passiamo ora alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità. Perfetto una gita culturale in qualche città d'arte. Riceviamo e inoltriamo inviti, divertimento garantito. Toro, la luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e rende capaci di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Una scelta che non avevamo previsto potrebbe rivelarsi vincente. Gemelli, risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione in vista di un pomeriggio felice. Gli impegni familiari richiedono tempo e pazienza. Cancro, che piacevole mattinata si prospetta con il beneplacito della luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Le occasioni di metterci in luce con progetti di lavoro ambiziosi e fortunati non mancano di certo. Leone, potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno o con gli amici. Se ciò dovesse procurare dissapori, facciamo subito chiarezza. Per fortuna la fiducia in noi stessi è alta e questo ci aiuta a sdrammatizzare. Vergine, stamattina siamo nel nostro elemento terra, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto, a patto che venga organizzato bene ogni dettaglio. Nella professione qualcuno o qualcosa potrebbe darci fastidio. Analizziamo i pensieri che ci incupiscono. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantire ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Grande voglia di emozioni nuove per sentirci vivi? Organizziamo un'avventura per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci. Scorpione, se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento coi colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno. Oggi le circostanze non ci agevolano. Sagittario, oggi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Con una certa moderazione diamo spazio alle idee altrui, in caso contrario andremo contro i nostri stessi interessi. Capricorno, al risveglio la forza costruttiva della luna in Toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Ci attendono piacevoli sorprese, una proposta interessante oppure una sostanziosa gratifica economica. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti o superiori non giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici perdiamo letteralmente la testa. Pesci, alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Le tensioni sono un segnale da interpretare. Tiriamo fuori la testa dalla sabbia e guardiamo in faccia la realtà. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: l'arte di essere saggi è sapere cosa trascurare. William James.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sarah Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo. Ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo. E così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata, se non nudo, la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Vola con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 13 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 19.11, luna calante. La chiesa ricorda il cuore immacolato di Maria, Sant'Antonio, patrono di Padova, Sant'Eulogio e Santa Marianna Biernaca.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 giugno del 1983 la sonda Pioneer 10 era il primo oggetto costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare dopo un viaggio di 11 anni. Fra circa 21.000 anni incontrerà la stella Proxima Centauri, recando un messaggio concepito in modo da essere interpretato da eventuali forme di intelligenza.
0: Benessere naturale.
1: L'energia del ginseng. Se avvertiamo un po' di stanchezza, può esserci di aiuto il ginseng coreano, utilizzato da millenni per aiutare l'organismo a superare situazioni di forte stress. Ha un effetto adattogeno e tonificante, stimola il sistema immunitario, aumentando le difese dell'organismo nei confronti delle malattie, riduce il senso di stanchezza ed ha anche un effetto antiossidante contro i radicali liberi.
0: Consigli pratici.
1: Via gli aloni con la gomma. Accendendo e spegnendo la luce, alla lunga vicino all'interruttore compaiono ditate, aloni scuri e piccole macchie brutte da vedere e che non si sa come eliminare. Le pareti dipinte a tempera infatti non si possono lavare. La gomma da disegno oppure la gomma pane in questo caso possono venire in aiuto, procedendo con delicatezza e soprattutto pulendo la gomma man mano che si sporca. Si otterrà così il risultato desiderato.
0: Hanno detto...
1: Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. Ugo Ietti. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 13 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 19.11, luna calante. La chiesa ricorda il cuore immacolato di Maria, Sant'Antonio, patrono di Padova, Sant'Eulogio e Santa Marianna Birnaca.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 giugno del 1983 la sonda Pioneer 10 era il primo oggetto costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare dopo un viaggio di 11 anni. Fra circa 21.000 anni incontrerà la stella Proxima Centauri, recando un messaggio concepito in modo da essere interpretato da eventuali forme di intelligenza.
0: Benessere naturale.
1: L'energia del ginseng. Se avvertiamo un po' di stanchezza, può esserci di aiuto il ginseng coreano, utilizzato da millenni per aiutare l'organismo a superare situazioni di forte stress. Ha un effetto adattogeno e tonificante, stimola il sistema immunitario, aumentando le difese dell'organismo nei confronti delle malattie, riduce il senso di stanchezza ed ha anche un effetto antiossidante contro i radicali liberi.
0: Consigli pratici.
1: Via gli aloni con la gomma. Accendendo e spegnendo la luce, alla lunga vicina all'interruttore compaiono ditate, aloni scuri e piccole macchie brutte da vedere e che non si sa come eliminare. Le pareti dipinte a tempera infatti non si possono lavare. La gomma da disegno oppure la gomma pane in questo caso possono venire in aiuto, procedendo con delicatezza e soprattutto pulendo la gomma man mano che si sporca. Si otterrà così il risultato desiderato.
0: Hanno detto...
1: Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. Ugo Ietti. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon sabato 13 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico a tutti gli Antonio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 giugno l'Aga Khan, il principe ismaelita, lo storico presentatore Silvio Noto, il poeta irlandese Yeats e Michele Zarrillo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado dei gemelli, hai una vita piena di alti e bassi. Qualche volta sarai depresso e malinconico e allora dovrai sempre ricordare che la notte raggiunge il buio più intenso subito prima che nasca il giorno. Gli altri sono importanti per te. Ti conviene fare le cose alle quali tieni sempre insieme ad altre persone. Dovrai prendere soci o sposarti per essere più felice e sereno. E passiamo ora alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità. Perfetta una gita culturale in qualche città d'arte. Riceviamo e inoltriamo inviti, divertimento garantito. Toro, la luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e rende capaci di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Una scelta che non avevamo previsto potrebbe rivelarsi vincente. Gemelli, risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione in vista di un pomeriggio felice. Gli impegni familiari richiedono tempo e pazienza. Cancro, che piacevole mattinata si prospetta con il beneplacito della luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Le occasioni di metterci in luce con progetti di lavoro ambiziosi e fortunati non mancano di certo. Leone, potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno o con gli amici. Se ciò dovesse procurare dissapori, facciamo subito chiarezza. Per fortuna la fiducia in noi stessi è alta e questo ci aiuta a sdrammatizzare. Vergine, stamattina siamo nel nostro elemento terra, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto, a patto che venga organizzato bene ogni dettaglio. Nella professione qualcuno o qualcosa potrebbe darci fastidio. Analizziamo i pensieri che ci incupiscono. Bilancia, il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantire ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Grande voglia di emozioni nuove per sentirci vivi? Organizziamo un'avventura per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci. Scorpione, se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento coi colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno. Oggi le circostanze non ci agevolano. Sagittario, oggi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Con una certa moderazione diamo spazio alle idee altrui, in caso contrario andremo contro i nostri stessi interessi. Capricorno, al risveglio la forza costruttiva della luna in Toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Ci attendono piacevoli sorprese, una proposta interessante oppure una sostanziosa gratifica economica. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti o superiori non giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici perdiamo letteralmente la testa. Pesci, alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Le tensioni sono un segnale da interpretare. Tiriamo fuori la testa dalla sabbia e guardiamo in faccia la realtà. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: l'arte di essere saggi è sapere cosa trascurare. William James.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 8. Buonasera da Daniela Ubaldi, Stati Uniti e Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato e quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
1: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump: la guerra è vinta, l'intesa è fatta.

0: è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
1: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
2: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
1: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei 3 paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
1: Ed è tutto, buona serata.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velature al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord e si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Valpadana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della campagna dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Fly Spot.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.
6: Vola sulle ali della musica.
7: Vola sulle ali della musica.
6: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Sono le 9. Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio di Alessio Galea.
1: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore, ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e la fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte

0: da Trump è stata successivamente confermata sia dal Pentagono che dal governo di Caracas. Decollo verticale per SpaceX, il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte, in definitiva oltre. Ma la scommessa di lungo periodo, che sfida i paradigmi della finanza, alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: La premessa è stata un IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da 75 miliardi di dollari, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero Arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario di maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte. Insomma, in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'IPO ha superato i 1.000 miliardi di dollari.
0: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato sulle isole Canarie a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione dalla compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggio, già in regime di semilibertà, si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro, John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo, che ricoprirà il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Sarà un futuro di successi, le prime parole di Carnevali. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania e in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in Paul Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
0: Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia con

0: Solo velatura al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord, si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Val Padana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della campagna dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 13 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 3.20 e tramonta alle 19.11, luna calante. La chiesa ricorda il cuore immacolato di Maria, Sant'Antonio, patrono di Padova, Sant'Eulogio e Santa Marianna Birnaca.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 giugno del 1983 la sonda Pioneer 10 era il primo oggetto costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare dopo un viaggio di 11 anni. Fra circa 21.000 anni incontrerà la stella Proxima Centauri, recando un messaggio concepito in modo da essere interpretato da eventuali forme di intelligenza.
0: Benessere naturale.
1: L'energia del ginseng. Se avvertiamo un po' di stanchezza, può esserci di aiuto il ginseng coreano, utilizzato da millenni per aiutare l'organismo a superare situazioni di forte stress. Ha un effetto adattogeno e tonificante, stimola il sistema immunitario, aumentando le difese dell'organismo nei confronti delle malattie, riduce il senso di stanchezza ed ha anche un effetto antiossidante contro i radicali liberi.
0: Consigli pratici.
1: Via gli aloni con la gomma. Accendendo e spegnendo la luce, alla lunga vicina all'interruttore compaiono ditate, aloni scuri e piccole macchie brutte da vedere e che non si sa come eliminare. Le pareti dipinte a tempera infatti non si possono lavare. La gomma da disegno oppure la gomma pane in questo caso possono venire in aiuto, procedendo con delicatezza e soprattutto pulendo la gomma man mano che si sporca. Si otterrà così il risultato desiderato.
0: Hanno detto...
1: Se vuoi offendere un avversario, lodalo a gran voce per le qualità che gli mancano. Ugo Ietti. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance.

0: di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono tre alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I tre che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velatura al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord e si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Valpadana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della campagna dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
14: Buongiorno, ben sabato 13 giugno 2026 qui dai microfoni di Radio Fly. Questa mattina siamo un po' in ritardo, ma ci sono tanti appuntamenti in programma nella settimana, quindi che stiamo già iniziando a prepararli. Ovviamente tutti sapete che ci sarà l'edizione di giugno della Giostra del Saracino, quindi già noi stiamo preparandolo, ma ne parleremo poi tra l'altro a mezzogiorno e 5 con la trasmissione Giostrando con gli amici Roberto Parnetti e Roberto Rosati, che tra l'altro saranno coloro che nella giostra di sabato saranno i commentatori, insomma, per Radio Fly, come sempre. Poi invece giovedì nella prova generale faremo una cosa diversa. Quest'anno avremo una nuova commentatrice in erba, mi viene da dire, chissà, insomma, ma è ovviamente stiamo cercando di mettere in piedi un po' di cose, ma più che altro per portare il nostro contributo alla città. Bene, allora andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie di questa mattinata. Ah, vi ricordo ovviamente un altro appuntamento molto significativo di questa mattina alle 11.02 alle 11.10 andrà in onda E ora arriva il bello di Cristina Rotellini insieme a Vanna Onorato. E quindi sentiremo cosa ci portano le nostre due amiche. Andiamo a vedere subito le notizie di questa mattina. Corriere della Sera, grazie come sempre, scusate, al portale ilgiornalone.it che ci mette a disposizione le prime pagine dei quotidiani nazionali, ma anche quelli esteri e quelli

vocali. Partiamo dal Corriere della Sera. Qual è la notizia che troviamo un po' su tutti i giornali? È quella di quello che sta succedendo in Iran, cioè questo accordo, questa pace, tra virgolette, questa intesa con l'Iran, tra Iran e Stati Uniti. Vediamo i giornali come la trattano. Corriere della Sera, l'Iran è mai così vicino a un'intesa, Trump al Corriere, i paesi europei d'aiuto in futuro, l'ipotesi di un faccia a faccia con Meloni. Si parla poi di Musk, SpaceX, record a Wall Street, Musk è il primo trilionario, un debutto che fa storia. Dopo 10 anni e mezzo stasi verso la libertà, ha chiesto i servizi sociali, Garlasco chiede la procura, attesa per i giudici. Milano, ferito l'amico che guidava il mezzo, erano senza casco, un ragazzo che è morto perché erano in due sul monopattino e senza casco, e questo apre un'altra discussione. La Repubblica, Iran e la firma si avvicina a scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però resta l'intesa regge, preparativi a Ginevra, Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele restiamo sugli avamposti. E poi si parla sempre di Musk, SpaceX debutta Wall Street, Musk trilionario, stasi fuori dal carcere, ipoggi la condanna resta, Lega assalta al Viminale per Salvini, ma Zaia diserta il Consiglio federale. Andiamo alla Stampa. USA Iran accorda un passo, Teheran conferma, stiamo finalizzando il piano in 14 punti, Trump entro lunedì ci sarà la firma. E poi la legge elettorale e la fretta di Meloni, Giorgia scommette solo su se stessa. Tutti i colori di Hockney, addio al pittore simbolo della pop art, le sue piscine hanno cambiato il modo di dipingere. Il Fatto Quotidiano, guerra persa, USA Iran annunciano l'accordo di pace, Trump canta vittoria ma sta peggio di prima. Nuovi guai su Salvini, Verdina a giudizio, ministri in allarme. Vediamo il resto del Carlino, quotidiano nazionale, Hormuz, uranio e soldi, la tregua tra Iran e USA, e poi stasi verso l'uscita dal carcere, primo sì ai servizi sociali. Vediamo il Messaggero, Garlasco stasi verso la libertà, lo chiede la procura all'affido in prova fuori dal carcere, Nordio, tutta questa vicenda una anomalia del sistema, intesa USA-Iran, rush finale, firma domani, Trump attacca l'Europa, irrilevante, vinto da soli, aereo del Papa in panne, re Felipe gli presta il suo, conclusa la visita di Leone in Spagna. Vediamo la Verità, stasi libero finalmente, caso Garlasco, ennesimo colpo di scena, e poi il chirurgo del cuore congelato starà fermo solo un anno, ricordate la vittima Guido Oppido che il 23 dicembre 2025, la vittima è il ragazzino Domenico Caliendo, a cui è stato così trapiantato un cuore che ormai era stato danneggiato con il ghiaccio secco. Guido Oppido il 23 dicembre 2025 ha eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo e è morto all'ospedale di Monaldi di Napoli. Il Papa, i migranti devono imparare la lingua, Leone XIV, che arrivo si apre alla comunità che lo accoglie, rispetti le sue leggi, conosca i suoi costumi, partecipi alla vita comune e offre con gratitudine i suoi doni. E a trafficanti dice fermatevi, convertitevi. Il Giornale, la pace di Trump, c'è l'accordo con l'Iran, Pasdaran permettendo meno tasse al ceto medio, il governo trova i soldi, il taglio dell'aliquota, il viceministro Leo annuncia una misura da 3 miliardi, buone chance di uscita. E poi ci abbiamo primo fuggi da Vannacci, iniziano le defezioni da Renzi a Mosca, ecco chi lo manovra. Libero Quotidiano, la sinistra si arruola ai soldatini rossi di Vannacci, dopo lo spot della Gruber il Renzi getta la maschera, futuro nazionale può farci vincere le elezioni. Ravetto, via dalla Lega e la mancata nomina da 1,7 milioni di euro. Pace in Iran, i mediatori giurano, è fatta. Il Tempo, lo scippo, aveva ragione Galeazzo Bignami che ha sollevato il caso. Nel libro della Slime si parla di una patrimoniale di oltre 500.000 euro. A rischio mezza Italia e il ceto medio, questi sono pericolosi, loro e chi li farà vincere, inclusi Renzi e Vannacci, che è ancora in tempo per evitare errori fatali. E poi andiamo a vedere l'unità, la pace è fatta, ma Netanyahu non vuole e forse la fa saltare. Medio Oriente alle solite traveti, smentite ricatti. Intervista Maria Elena Boschi, carceri, sfido Nordio a un confronto all'americana. Andiamo adesso al Giornale Comunista, il Manifesto, vediamo cosa ci porta questa mattina. Partita Persia,
C'è l'accordo con l'Iran, su cosa lo so io, e ogni altra versione è fake news. Unione Europea e G7 sono irrilevanti. Ho vinto tutto da solo. Trump annuncia un patto con Teheran che nell'ipotesi migliore riporta tutto al punto di partenza. 3 mesi di guerra per perdere tutti. Lui la chiama vincere. Centro-sinistra è l'ora del programma. Il lancio del Partito Civico di Onorato si apre il cantiere. Scintille con AWS sulla patrimoniale. Vediamo poi il giornale di Estrazione Cattolica Avvenire, se parla del guasto all'aereo del Papa. Accordo fatto, anzi vicino, a Ginevra si prepara la cerimonia della firma, forse già domani. Israele comunque si tira fuori, non facciamo parte del patto. E poi la guerra in Congo lascia spazio a Ebola, jihadisti uccidono i civili e bruciano le case. E poi ancora Leone 14 ai trafficanti, fermatevi e convertitevi. Tenerife in panne l'aereo papale, torna a Roma con il Falcon di Re Felipe, vedete che lo riportano. Terminiamo questa prima parte con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, il grido del Papa. Leone 14 contro i trafficanti di uomini come Wojtyla, contro i mafiosi, fermatevi, convertitevi. In primo piano lavori, numeri di record, occupazione mai così in alto. E poi 3 anni fa l'addio a Silvio Berlusconi, il ricordo di Meloni. Arianna Meloni, centrosinistra, dura come un gatto in tangenziale. Bene, ci fermiamo un attimo, poi andremo a leggere i quotidiani toscani. Nel frattempo un brano in questa mattinata, 13 giugno 2026, qui da Radio Fly.

E ecco qua, scusate il ritardo, andiamo subito a leggere le prime pagine dei quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo come sempre dal Tirreno, nelle edizioni delle città. Allora, da Livorno addio al dottor Malfatti, è stato un pioniere delle cure palliative in Italia. Scampo nell'Elba, scontro frontale, muoiono due giovani, entrambi 23 anni, erano in sella a uno scooter, impatto fatale con un'auto. Da Lucca, travolto e ucciso sulla strada di casa, muore a 54 anni, finanziere, padre di tre figlie, una delle quali consigliere comunale. Versilia, due morti in uno scontro, entrambi 23 anni, perdono la vita in vacanza all'Elba. Andiamo a Cascina, giunta varata con uno strappo in maggioranza, il sindaco Betti conferma tutta la squadra degli assessori eccetto Blice del giudice. Vico Pisano, rogo, i primi risultati, l'ARPAT, niente tracce di inquinanti. Andiamo a Firenze, Fossi blinda il funaro bis, gela Gianni, per il segretario del PD toscano la ricandidatura della sindaca è naturale. Pistoia, la giunta gratta e vinci, ecco chi con lo stipendio d'assessore ha svoltato. Grosseto, i pasti della Caritas più che raddoppiati, erano 4.000 nel 2024, saranno 10.000 a fine 2026. Don Enzo, povertà in aumento. Sempre da Grosseto, Grifone d'Ora Bianchi, il massimo riconoscimento al commissario tecnico dell'Italbasket. Andiamo a Firenze, la Repubblica, picchiata e insultata dal gruppo di bulle, studentessa denuncia le compagne, aggressione l'ultimo giorno di scuola all'esterno del Peano, la madre la porta al pronto soccorso e poi dai carabinieri, mia figlia circondata e percossa, salvata da una docente. Dopo la protesta in sala operatoria, l'ordine dei medici all'attacco, sono solo accuse generalizzate. Andiamo adesso a vedere il Corriere Fiorentino. Rinnovabili, duello Gianni Meloni, la premier accusa la regione per i ritardi, il governatore attacca, stupito dall'incompetenza, ma proporre nuovi impianti toccherà a privati e comuni. Vediamo il Corriere di Arezzo, voleva rapire mia figlia, mamma racconta l'incubo alla stazione di Perugia, arrestato giovane di origine gambiana per tentato sequestro. La lancia per un sogno d'oro, lancia d'oro dedicata al centenario dell'UNR, andrà al quartiere vincitore sabato 20 giugno. Dopo il no di Comanducci al ritorno di Arezzo Wave, il patrone pone il tema del marchio, ora Valenti incalza il sindaco. E poi suggestiva cerimonia per i 25 anni del Super Tuscan, un fiume di vino Reno, festa VIP a Ponte Buriano. Un salto a Siena con il Corriere di Siena, Gianni, MPS rimanga senese, il governatore della regione ha incontrato sindaco e presidente della provincia, lotteremo per il legame con il territorio. Nones in mostra prima del Palio, Ismael Nomes, ieri è stata inaugurata la mostra del pittore del Palio di luglio, visitabile da oggi. Dati in chiaro oscuro nei primi tre mesi del 2026, camperistiche e vino accusano un calo, farmaceutica boom nell'export. Terminiamo con la Nazione di Arezzo, che questa mattina purtroppo non l'ho preparata né screen, quindi facciamo un brano e poi la terminiamo dopo appena la pagina web mi apparirà.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E eccoci qua. Beh, insomma, è un'odissea stamani andare sul sito della Nazione, ma è un problema loro, di sicuro, ve lo posso assicurare. Beh, insomma, adesso si è sbloccato in qualche modo, no? E va bene, dopo ne parleremo anche di questa cosa, del gioie e dolori di internet. Sapete che ci sono delle zone di Arezzo che sono fermi da 12 giorni? Beh, insomma, i grandi operatori se ne sono presi, mi pare, il 55% di quello che sono stati i fondi PNRR. No, per le strutture di telecomunicazioni, bene, appaltiamo tutta gente grande, le grandi major, e poi rimaniamo con il naso all'insù, come potete andare a vedere anche sui social. Beh, lasciamo perdere. Arezzo strappa la figlia alla madre, arrestato, il dramma di una retina a Perugia, rincorre l'uomo e si riprende la bambina, vi racconto il mio incubo. L'oro e la lancia, presentato il trofeo della giostra di giugno dedicata al centenario di 1R. La nuova giunta tra numeri quote, Comanducci decido in settimana, il vertice di maggioranza all'Hotel Continentale, lo schema per le deleghe, la questione femminile, il sindaco in un post annuncia tempi brevi la nomina del vice sindaco Gamurrini in pole position. PD, parte il siluro di missioni, segreteria sotto accusa nel documento inviato al leader Toscana Fossi da Montevarchi. Il jacuzzi dell'Unione Comunale, subito un'assemblea, il malcontento cresce ovunque, si teme un effetto domino sul voto 2027. Tra i nodi c'è anche la partita per la provincia, scenari da resa dei conti. La lancia di 1R, la dedica al centenario, stasera le estrazioni, presentato al trofeo un paio alla notturna del 20 giugno con un bozzetto realizzato da Felice Limosani, alle 21.30 la prima cerimonia ufficiale. Lingotti d'oro fanno volare l'export, oreficeria in calo, la moda rinasce. I dati del primo trimestre nel report di Camera di Commercio evidenziano il boom dei metalli preziosi. Il comparto è passato da 1,8 a 6 miliardi con un incremento del 237%. Emirati Arabi, primo mercato. Tenta di strapparle la bambina, la mamma, il mio incubo, una retina vittima della vicenda avvenuta alla stazione Fontivegge di Perugia. Ci stava fissando, poi mi ha strattonata, mia figlia è ancora terrorizzata. Il responsabile è un uomo di 29 anni di origine gambiana, già noto alle forze dell'ordine. E andiamo poi a vedere altre pagine, non ce le carica, quindi stamani il sito della Nazione è così, facciamoci un sorriso e noi poi mettiamo un altro brano e poi iniziamo a commentarle queste cose, perché sono degli aspetti che veramente, come questo di questa notizia della madre che insomma ha dovuto difendere la bambina, una cosa che ci fa veramente riflettere. Andiamo a leggere l'articolo. Ha provato a strattarmi mia figlia, ma sono riuscita a riprenderla, insomma è successo, vediamo un po' ancora. La vicenda si è consumata nella stazione, nella zona di Fontivegge, uno dei quartieri più complessi del capoluogo umbro, mentre la donna si trovava alla fermata dell'autobus insieme alla figlia di appena 5 anni, pensate, una situazione ordinaria, la quotidiana attesa del mezzo pubblico, chi sarebbe trasformata in pochi istanti in un episodio di forte paura. E, secondo quanto ricostruito, quest'uomo avrebbe iniziato a fissare madre e figlia prima di avvicinarsi progressivamente fino a tentare un gesto violento nei confronti della bambina. Ci stava fissando, poi si è avvicinato e ha provato a strapparla. La situazione sarebbe degenerata rapidamente fino all'intervento provvidenziale di alcuni giovani presenti, bravi ragazzi, 3 ragazzi c'è scritto, bravi ragazzi lo dico io, che assistendo alla scena sarebbero intervenuti riuscendo ad allontanare l'uomo, evitando conseguenze peggiori. Mi fermo qui su questo articolo, non lo so voi cosa ne pensate di questa cosa, quindi un giovane gambiano, già noto alle forze dell'ordine, che tenta di rapire una bimba di 5 anni alla madre. Ora, capite che c'è poco da girarci intorno. Chi non è genitore magari se lo può solo immaginare, ma chi è genitore e magari ha avuto i figli piccoli o ha i figli piccoli tuttora, provi a pensare se questo delinquente si fosse appropriato di questa bimba, cioè la vicenda, no? Quindi c'è poco da girarci intorno. Questo personaggio, come ormai sempre più cittadini pensano, beh, insomma, non deve stare lì, anche perché pensate che cosa ci avrebbe fatto con questa bambina, perché bisogna anche essere abbastanza crudi in queste cose, no? Ecco, pensateci un attimo voi, io non lo voglio nemmeno pensare, ma soprattutto non vorrei pensare a come così magari il giorno dopo ve lo trovate nuovamente in giro. Ecco, penso che queste cose siano di quanto di più pazzesco possa continuare a stimolare quella che è poi la, neanche tanto la pazienza, ma l'insofferenza verso queste situazioni. Uno già nota le forze dell'ordine e che fa queste azioni? Beh, complimenti ai tre giovani che sono intervenuti, ma mi domando, se questi tre giovani gli avessero dato una fila di azioni non propriamente poco violente per farlo desistere, che cosa sarebbe successo poi? Ci sarebbe stato chi avrebbe denunciato i giovani o voi sareste stati dalla parte dei giovani? Perché questo è un tema che su questo articolo forse andrebbe riflettuto sopra.

0: cerchiamo, dai.
1: Radio Fly, la voce della tua città.
2: E allora andiamo a vedere le altre notizie un po' che ci portano, dopo aver commentato questa, l'ho trovata doverosa, vabbè. Lingotti d'oro ci fanno volare l'export, questo siamo molto contenti, orificeria in calo, ma la moda rinasce, insomma sappiamo sempre un po' come uscire dalle situazioni di emergenza, mi viene a dire, però ci sono dei settori che insomma continuano a tirarla, a tirare, e questo ci fa piacere. Abbiamo visto la lancia d'oro, la lancia di 1R, la dedica al centenario, stasera le estrazioni, beh insomma la lancia d'oro se andate a vedere, però bella, sì, insomma sicuramente ci sono state lance d'oro migliori a mio giudizio, ma questo è uno spaccato che si chiama punto di vista, quindi me lo posso permettere. Ma una cosa che non possiamo non notare sono i colori di questa lancia d'oro, e non lo possiamo non notare, quindi in una zona calda come quella della giostra del Saracino, dove i colori fanno la differenza, vedere questo celeste, questo blu e questo color oro, che insomma sul giallo ci sta anche bene, una lancia in questa maniera, pensate voi a che colori vi fa pensare, no? Giallo blu, insomma, quindi beh, deve identificare la lancia, che è vero per il centenario dell'ONR, ma è anche vero che insomma questi colori così, specifici, qualcuno ha iniziato a farci sopra i ricami, no? Dice, ma possibile questi colori qui? Ma non si poteva fare di tanti altri colori? No, vabbè, insomma, sapete che abbiamo ad Arezzo, lo dico per chi ci ascolta fuori Arezzo, abbiamo un quartiere che si chiama Porta Santo Spirito, i cui colori ufficiali sono quelli, i colori di bandiera sono il giallo blu, e guarda caso questa lancia, insomma, se la vediamo, dice, sì, ma è un blu oro, l'oro insomma un colore che assomiglia al giallo, mi viene a dire, no? Perché noi aretini siamo fatti anche così, però c'è a chi piace, c'è a chi non piace, insomma vabbè, io devo dire che ce ne sono stati di migliori, però questo è, e tanto di cappello al maestro Conti, perché da sempre lui che le fa, però insomma c'è da dire che poi l'ideatrice, no? Lui le mette in opera, ma poi c'è sempre qualcuno dietro che dice il tema è questo e la lancia si fa così, va bene. Ve la ricordate quella che c'era i pezzi di marmo con in castonato dei cosi oro nascosti, no? Anche bella quella lancia lì, no? Vabbè, andiamo a scorrere sempre la Nazione e parliamo di politica. PD parte il siluro di missioni, segreteria sotto accusa nel documento inviato al leader Toscana Fossi. Beh, qual è l'accusa? La debacle o quello che volete, quello che è successo alle elezioni, insomma, noi parliamo di Arezzo, gli altri contesti li conosciamo meno, però insomma questo enorme distacco che il nuovo sindaco Marcello Comanducci, grazie a voti suoi ma anche a voti della alleanza di centrodestra, diciamo così, hanno decretato appunto, insomma 11 punti mi pare, prima battuta erano 12, poi 11, 11 e mezzo, quelli che siano, insomma, e qui parte l'attacco al PD. Il PD, ricordiamo che è il primo partito della coalizione progressista, ma i sassolini sono partiti da un partito un pochino più estremo, no? Francesco Romizzi, che ha iniziato subito a dire il giorno stesso che è venuta fuori questa decisione del popolo attraverso le elezioni, dice, beh insomma ci sarà da discutere, ma ci sarà da discutere, lo dicono in tanti, beh che dire adesso, di chi vengono chieste le divisioni? Di questa linea scleiana, e Fossi tra l'altro è un esponente che tra l'altro nel giornale abbiamo letto, caro Gianni, so che vuoi fare il sindaco di Firenze, ma comunque vada, la Funaro è lei la candidata naturale, ha usato questo termine, letto nei giornali, quindi non è mio. Beh, insomma è una linea, e del resto se ha vinto la segretaria Alice Line, è chiaro che poi tutto a cadere deve essere secondo la linea che ha presentato lei, insomma, quindi le primarie sono fatte per quello, no? Dice, decidete chi diventa segretario del Partito Democratico, e da lì poi se ne determina le linee. Sì, c'è stato, lo sappiamo, i giovani che si sono trovati a confronto con quelli meno giovani che sono tornati giovani. Dai, questa vicenda vi ricordate? Qui a Radio Fly abbiamo intervistato all'epoca Francesco Ruscelli, ma Matteo Bracciali, insomma abbiamo fatto un giro in quel periodo di avvicendamento, anche quando si è avvicendata la stessa Barbara Croci con Francesco Ruscelli. Ricordate che le parti del PD comunali, alcune parti, avevano mosso grosse critiche nei confronti della segreteria provinciale guidata da Ruscelli, e adesso se la prendono, qui io vedo la foto, con la Croci, rea forse di essere una non lo so, una poco impattante dal punto di vista dei media, non si vede molto spesso Barbara effettivamente. Chissà, insomma, resa dei conti la vedremo. C'è da dire che, ripeto, il Partito Democratico è ai numeri, è il più grande dal punto di vista dell'area di centrosinistra, però in questo caso che cos'è che non ha funzionato? Beh, se lo chiedono in tanti, ma le critiche più grandi vengono da coloro che dicono, senza prova contraria, perché non abbiamo prove contrarie, che un appoggio diretto al candidato Marco Donati avrebbe da subito decretato la vittoria dell'area di centrosinistra, così e quindi strappando dopo gli 11 anni di Ghinelli il centrodestra al comune di Arezzo. Così non è stato, e insomma vabbè, questa è la storia, quindi adesso vedremo che cosa succede. Però parte proprio da Montevarchi il G-Accuse, pensate, no? Montevarchi, che voglio ricordare che proprio la sinistra fu quella che insomma favorì all'allora candidata Silvia Cassai l'arrivo in prima battuta allo scranno più alto di questa seconda città della provincia di Arezzo. Sì, ricordate che fu famosa anche la frase detta da lei qui, che si vince anche per sottrazione. Lei usò sottrazione negativa per dire, se ti fanno vincere l'opposizione ci ha fatto anche vincere, anche se disse i voti erano i miei. Beh, nel secondo mandato sicuramente molto di più, nel primo sicuramente la divisione nel centro-sinistra favorì questo arrivo di Chiassai, e quindi chissà, vedi, partì proprio da lì un'alta critica anche per Arezzo, non solo a seguito di questi risultati. Quindi un'analisi così en passant, in maniera molto tranquilla, però per capire adesso che succederà adesso, insomma, vabbè. Nel frattempo attendiamo la nuova giunta dall'altra parte, il sindaco Marcello Comanducci, che se la ride e dice: io decido in settimana la giunta, il consiglio è già fatto, il consiglio comunale, ovviamente in base a questo meccanismo numerico, si chiama DONT, D-H-O-N-T, insomma quello che vede le preferenze, i numeri, insomma tutta una serie di cose. Il consiglio comunale è già formato sostanzialmente, mancherà il presidente, verrà eletto, però adesso c'è da fare la giunta e ci pensa il sindaco. E vediamo un taglio basso qui proprio sulla Nazione, Gamurrini in pole position. Però Gamurrini è della stessa lista di Fari di Marcello, quindi dice: ma non si è mai avuto un sindaco e vice sindaco della stessa lista? Ma certo che sì, Alessandro Ghinelli e Lucia Tanti, da dove sono usciti, insomma, ma anche prima. Cioè, se uno prende tanti voti anche come lista, perché sennò normalmente il vice sindaco va alla prima forza di, in questo caso sarebbe Fratelli d'Italia, perché la prima forza di coalizione che ha preso più voti, no? E chi potrebbe esserci? Merelli, ma insomma i voti mi sembra che ne abbia presi molti più. Francesca Lucarini è già assessore, ricordate, all'urbanistica della passata giunta Ghinelli, e chissà che magari una figura femminile, come già abbiamo visto Lucia Tanti. E Lucia Tanti che fine farà? Vedremo, i voti li ha presi, vedremo un po' dove un assessorato da qualche parte dice: ma perché non consiglio comunale? Presidente del consiglio comunale, si paventava da tanto questa cosa. Beh, non è detto, poi deve essere anche votata, capite? Quindi non è che uno dice: oh, buongiorno, mi alzo e prendo il posto di Luca Stella. Sì, Luca Stella era il precedente del consiglio comunale. Chissà, vedremo. Questa è la politica retina e noi ne parleremo, perché è finita la par condicio e finalmente possiamo dire quello che vogliamo. A tra poco.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no. Manomana.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci trovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su delle leggi effettivamente permissive negli USA, che addirittura ci permettono di costruirsi un'arma in casa anche stampandola in 3D, come dimostra il caso della pistola Liberator della Defense Distributor, censurata dal Dipartimento di Stato americano perché violava le leggi sul traffico d'armi, dopo che però il progetto di stampa 3D aveva fatto il giro del web, finendo anche su The Pirate Bay. Ma la tradizione di costruire armi nel garage è ben antica negli USA, ma ci possiamo anche scollacciare gli scolari, è proibito in quasi tutti i paesi democratici, anche negli USA, a cominciare dal New Jersey, che vietò le punizioni corporali a scuola nel lontano 1867, ma ci sono 19 stati dove ancora si può, tra questi per esempio Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee e Texas. Chiamare proprio figlio Google è possibile perché gli USA sono uno dei paesi più permissivi in fatto dei nomi dei bambini. È consentito anche chiamarli come siti web, marchi d'abbigliamento o supereroi. In Italia la legge vieta i nomi ridicoli e vergognosi e l'ufficiale di stato civile può arrivare a opporsi alla registrazione di un nome proponendone un altro di sua scelta, e di fronte a un genitore ostinato può trasmettere gli atti alla procura della Repubblica. Possedere un lanciafiamme, una pistola laser o un ombrello che diventa una spada è possibile. Nessuna legge federale vieta il possesso di lanciafiamme negli USA e 48 stati su 50 non hanno alcuna restrizione in proposito, anche se alcuni regolano il possesso del liquido infiammabile che serve per alimentarli. E ce n'è anche per gli appassionati di armi stravaganti, tipo quello utilizzato dai nemici di 007, dalla pistola laser all'ombrello che diventa una spada, in vendita anche per corrispondenza. Passiamo poi agli animali esotici, perché è possibile tenere una tigre del Bengallo, un leone africano, un alligatore, in generale appunto qualsiasi animale esotico, anche se pericoloso per l'uomo. Ogni stato si regola a modo suo sulla questione, alcuni li vietano, altri richiedono una licenza di possesso, e poi ci sono Idaho, Michigan, Montana, Nevada, North e South Carolina, West Virginia e Wisconsin, dove chiunque può farsi il suo zoo personale senza problemi. Addirittura ci fu un caso di due illusionisti di origine tedesca che utilizzavano bestie feroci nei loro spettacoli, questo prima che un incidente sfigurasse uno dei due maghi. Finiamo poi invece con qualcosa di vietato, perché il nostro gustosissimo e famosissimo Kinder Sorpresa non si può mangiare né vendere, perché infatti sono proibiti negli USA a causa di una legge che impedisce di introdurre materiale non commestibile all'interno di generi alimentari, e anche alcuni salumi italiani, non tutti, vedono la propria importazione vietata per motivi sanitari, il che potrebbe essere anche ironico vista la facilità con cui in America ci si procurano le armi. Ma detto questo, io vi lascio a un'ottima giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
5: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E dopo un bel fischio Larsen che tutti avete sentito, saluto il mio amico Mauro Giovacchini, grande Mauro, il musicofilo per eccellenza, che ovviamente mandandomi un messaggio in diretta mi ha distratto. Quindi Mauro, vedi, una buona, una cattiva, vabbè, ovviamente il grande Mauro. Allora, vediamo subito, siamo alle 10.49, quindi come vi ho detto alle 11.10 ci sarà il programma E ora arriva il bello di Cristina Rotellini insieme a Vanno Onorato, e poi a mezzogiorno 12.05 sentiremo il che cosa ci raccontano i nostri due paladini dei pali, delle contrade, di tutto quello che è, ma soprattutto il Saracino, perché visto che ci sarà l'edizione notturna questo sabato e quindi loro sono già pronti, cosa ci diranno, che cosa ci racconteranno Roberto Parnetti e Roberto Rosati, e quindi sentiremo la loro che cosa ci hanno preparato. Allora, andiamo velocemente quindi negli ultimi 10 minuti a commentare quelli che sono le notizie, quelle locali un po' le abbiamo già fatte, del nazionali e che vengono dal mondo. Beh, insomma, avete visto che in tutti i quotidiani capeggia questa notizia di questo accordo tra Iran e Stati Uniti. Io dico Iran e Stati Uniti perché non abbiamo capito bene, cioè, attenzione, questa cosa nata con l'attacco, come sapete, gli Stati Uniti rivendicando un fatto del che l'Iran volesse produrre le bombe atomiche attraverso l'arricchimento dell'uranio. Ricordate che l'Iran l'ha sempre smentito, gli Stati Uniti avevano bombardato con quelle famose bombe da bunker quella montagna, titoloni nei giornali con quei fori che si vedevano dall'alto dei satelliti, e l'Iran ha sempre detto no, noi non abbiamo niente, salvo poi un paio di settimane fa dire che l'uranio eventualmente l'avrebbero mandato alla Russia e non agli Stati Uniti, perché una delle richieste che avevano fatto gli Stati Uniti, quelle che avete ce lo dovete dare noi. Allora, ce l'avevate, cari Nagnani, o non ce l'avevate? Perché se dite che lo volevate mandare ai russi, cioè che doveva andare ai russi, evidentemente qualcosa ce l'avevate, no? Quindi qui chi dice più cose non corrispondenti alla realtà non si sa più, ci siamo persi specialmente con Trump, che dice degli accordi ho vinto, ho fatto tutto io. Beh, anche lui ha fatto tutto lui, a partire senza dire niente, attaccando l'Iraq, l'hanno già attaccato all'epoca con la famosa antrace in mano, ve la ricordate? Sì, quella che cos'era, quella bottiglietta di Powell, vabbè, lasciamo perdere questo, però l'attacco l'aveva fatto subito gli USA, senza andare a dire nulla neppure ai più fedeli amici da sempre, come ha ribadito il re Carlo III, gli inglesi, tant'è che dopo Trump ha detto nessuno mi aiuta, faccio tutto da solo. Carlo III ha ricordato: se fai le cose senza dire niente a nessuno, vedrai che rimani da solo, chi vuoi che ti aiuti, no? Insomma, vabbè, anche adesso non se l'è messa via Trump, dicendo ininfluente in questa gestione l'Unione Europea, tutti furioso con tutti ovviamente, e attacca in particolar modo l'Europa. Però avete visto in TV questa mattina questi accordi? Perché io sui giornali non ho trovato specificatamente, se non La Nazione ne fa una disamina abbastanza interessante, però anche questa c'è chi la smentisce, c'è chi dice quella non è quella, chissà, insomma. Intanto lo stretto verrà riaperto entro 30 giorni, il Libano, che l'Iran ha detto Israele deve cessare immediatamente queste cose sul Libano, è tutta una serie di cose che però, se andate a leggerle, pare che siano concessioni fatte all'Iran, cioè dov'è tutta quella forza del famoso Tycoon, no? Cioè, di cosa stiamo parlando? Tant'è che alcuni giornali dicono proprio questo, dice: ma di che si parla? Ma qual è la vittoria? Si parla di cosa? È stato fatto tutto questo per ritornare al punto d'inizio? Insomma, si è ritrovato Trump in una situazione dove sostanzialmente non pensava che l'Iran reagisse in questa maniera, avesse questa potenza anche militare, ma più di tanti non lo pensavano, e hanno reagito invece contrastando molto bene questa azione. Beh, che dire, il rischio di Trump era trovarsi in un altro Vietnam, come qualcuno gli ha forse timidamente sussurrato, e quindi in qualche modo devono uscire comunque da vincitore. Se ricordiamo che Trump è un imprenditore, bene o male, insomma, ereditato dal padre, dal nonno, quello che sia, però è anche un grande imprenditore, quindi questo sicuramente è un modo di giocarsela come imprenditori, chissà, tirare il sasso, provarci, a chiedere X per avere magari X meno meno, non lo so. Sta di fatto che questa situazione è abbastanza particolare, perché nel mezzo a tutto questo, ricordiamoci, c'è un terzo incomodo che è la Cina, e le petroliere della Cina sono passate, perché la Cina non è che ci va tanto di scartino Xi Jinping. Ricordate che gli ha ricordato la famosa vittoria, il termine non me lo ricordo, di quel cos'era, tra Atene e Sparta, no? La vittoria di Euriclide, una cosa del genere, insomma, no, non me lo ricordo, però dicendo a significare attenzione, perché quando una grande nazione vede nascere un'altra nazione che sta per diventare grande, e allora cerca di così bloccarla, è successo nella storia, ma questo, la famosa trappola, ecco, sì, mi sembra si chiamasse trappola, ma questo ha sfociato sempre nella guerra, andando a parare sia qui ma anche su Taiwan. Ma questo è un discorso che non facciamo adesso, sono le 10:55, e quindi ascoltiamoci un brano e poi andremo a chiudere in questa mattinata.

e teniamo in base Giuse Delizia istruzioni, perché siamo purtroppo, abbiamo sforato questa mattina come sempre, ma il sabato è così, lo sapete, un sabato che si annuncia bello, insomma, no? Meteorologicamente parlando. Quindi io vi saluto dicendo semplicemente che nei giornali questa mattina l'altra notizia era quella appunto del, a parte l'Iran che l'abbiamo già commentata, ma c'era anche la vicenda di Stasi, sapete che finalmente potrà uscire da quello che si legge. E beh, insomma, su questa vicenda, pensate, Alberto Stasi, insomma, questa vicenda che veramente ci porta in una, in un indecisione, non so nemmeno come commentarla questa mattina, perché è entrato in un giro che dice: ma di cosa stiamo parlando? Si parla di una cosa di 16 anni fa, questo ragazzo si è fatto 11 anni di carcere, Chiara Poggi, ma insomma, chi è che l'ha uccisa? Esempio lui, insomma, veramente una cosa da riflettere, anche per tutto quello che è accaduto dal punto di vista della prova famosa 33, ve la ricordate questa prova famosa 33, la traccia di questo sangue che pare essere ricondotto oggi e non allora a una

0: preoccupate, ci ha pensato ChatGPT a dirgli: noi lo facciamo, perdendo un sacco di, ovviamente, di credibilità e di mercato. Beh, insomma, però c'è stata un'interessante prova, un interessante test che è stato fatto in una città virtuale con 4 intelligenze artificiali, una società ricostruita con tanto di stazioni di polizia, di cittadini, di tutto, e le regole per poter andare avanti, per poter gestire, cioè per la comunità. Ecco, l'epilogo ve lo dico domani mattina, quello che hanno combinato queste 4 intelligenze artificiali. Quindi questo è un segno, secondo me, premonitore di quello che Musk, che oggi viene citato come l'unico trimilionario, no? Cioè, pensate quanti soldi ha Elon Musk, no? Per dire, per quello, vabbè, se li sarà anche meritati. Che infatti dice qui nella Nazione, dice: ma che cos'è un trilione? Che vuol dire un trilione? Sono tanti soldi. Un trilione, pensate, sarebbe un milione di miliardi. Ma questo signore, che è l'unico che ha un milione di miliardi, tempo fa disse: attenzione all'intelligenza artificiale, perché mettetegli adesso i paletti, perché c'è il rischio che poi vi scappi di mano. Beh, insomma, lo dice uno che ha montato il sistema Starlink, che tutti conosciamo, e che fa esattamente gli affari suoi non rispettando quasi nessuna legge di quella che vige su internet. Lo sapevate questo? Beh, chiedetelo all'Agicom italiano, se ne sa qualcosa. Ciao a tutti, appuntamento a domani mattina, e io vi lascio con Cristina Rotellini e Vanno Onorato, e poi a seguire alle 12.05 Giostrando, 30ª puntata. Ciao ciao.
1: FlySpot. Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi, e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga.
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.
4: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
5: Buon sabato 13 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, e auguri di buon onomastico a tutti gli Antonio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 giugno l'Aga Khan, il principe ismaelita, lo storico presentatore Silvio Noto, il poeta irlandese Yeats e Michele Zarrillo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado dei gemelli, hai una vita piena di alti e bassi. Qualche volta sarai depresso e malinconico, e allora dovrai sempre ricordare che la notte raggiunge il buio più intenso subito prima che nasca il giorno. Gli altri sono importanti per te. Ti conviene fare le cose alle quali tieni sempre insieme ad altre persone. Dovrai prendere soci o sposarti per essere più felice e sereno. E passiamo ora alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità. Perfetto una gita culturale in qualche città d'arte. Riceviamo e inoltriamo inviti, divertimento garantito. Toro, la luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e rende capaci di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Una scelta che non avevamo previsto potrebbe rivelarsi vincente. Gemelli, risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione in vista di un pomeriggio felice. Gli impegni familiari richiedono tempo e pazienza. Cancro, che piacevole mattinata si prospetta con il beneplacito della luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Le occasioni di metterci in luce con progetti di lavoro ambiziosi e fortunati non mancano di certo. Leone, potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno o con gli amici. Se ciò dovesse procurare dissapori, facciamo subito chiarezza. Per fortuna la fiducia in noi stessi è alta e questo ci aiuta a sdrammatizzare. Vergine, stamattina siamo nel nostro elemento terra, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto, a patto che venga organizzato bene ogni dettaglio. Nella professione qualcuno o qualcosa potrebbe darci fastidio. Analizziamo i pensieri che ci incupiscono. Bilancia. Il

0: ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Grande voglia di emozioni nuove per sentirci vivi? Organizziamo un'avventura per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci. Scorpione, se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento coi colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno. Oggi le circostanze non ci agevolano. Sagittario, oggi tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Con una certa moderazione diamo spazio alle idee altrui, in caso contrario andremo contro i nostri stessi interessi. Capricorno, al risveglio la forza costruttiva della luna in toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Ci attendono piacevoli sorprese, una proposta interessante oppure una sostanziosa gratifica economica. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti o superiori non giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici perdiamo letteralmente la testa. Pesci, alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Le tensioni sono un segnale da interpretare. Tiriamo fuori la testa dalla sabbia e guardiamo in faccia la realtà. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: l'arte di essere saggi è sapere cosa trascurare. William James.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti all'ottava puntata del programma E ora arriva il bello. Diamo ovviamente come sempre il buongiorno alla mia compagna di avventure Cristina Rotellini. Ciao Cri, buongiorno.
1: Ciao Vanna, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, noi avevamo riprendiamo un po' il filo del discorso.
1: Sì, sì, okay? Sì. Riprendiamoci un po' da dove ci eravamo lasciati. Vi ricordiamo,
0: esatto,
1: che l'ultima puntata è stata una puntata, spero, bella, appunto, perché abbiamo parlato di moda, di abiti, di tessuti, di vestiti, bellezza e moda, no? La moda che è termometro della bellezza dei nostri tempi, ma è anche un linguaggio comunicativo,
0: sì,
1: potentissimo. E l'ultima foto con la quale ci eravamo lasciati e l'ultimo concetto era questo abito meraviglioso di Keira
0: Knightley. Che io lo rimetto così almeno.
1: Sì,
0: per chi
1: ci sta guardando, per chi ci ascolta, era un vestito meraviglioso verde del film Espiazione, quindi andatelo a vedere se non avete presente di cosa stiamo parlando, perché appunto abbiamo introdotto l'argomento di cui parleremo oggi, che è bellezza e cinema, e non possiamo appunto introdurre l'argomento senza pensare al fatto che la moda ha comunque avuto e ha un ruolo importantissimo nel cinema, perché pensiamo appunto a questo abito, che è un abito che non è bello solo perché è oggettivamente un bel vestito, no Vanna? È anche tutta una serie di significati, è proprio un linguaggio, in questo caso la moda usata nel cinema. In questo caso appunto verde, che è stato creato usando tre sfumature diverse, è stato tinto, quindi non è un tessuto che è nato in questo modo. Le forme, che sono del 1935, queste scene ambientate nel 35 ci,
0: sì,
1: parlano appunto del passaggio della protagonista verso una maturità, un essere donna, ma ci parlano anche di un sentimento molto forte, potente, che è quello dell'invidia. Non vogliamo spoilerare il film, però insomma è, diciamo, un sentimento forte che porta poi la storia a prendere una certa piega. E quindi vedete come attraverso un vestito che è stato appunto premiato in questo caso, riusciamo comunque a cogliere tantissime sfumature e tantissimi significati anche nel cinema, perché diciamolo, il cinema rende eterno un abito, rende eterna la bellezza poi di fatto, perché come possiamo non citare tantissime attrici famosissime che sono immortali nella nostra memoria proprio perché il cinema le ha rese tali, no?
0: Vero.
1: Quindi questo abito meraviglioso di Keira Knightley ci porta appunto nel mondo del cinema, che noi ovviamente vogliamo un po' navigare insieme a voi parlando di icone, di donne che hanno reso immortale il cinema e la bellezza.
0: E quindi facciamo vedere qualche immagine,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: chi,
1: sì,
0: ci sta guardando in video.
1: Sì, allora vi racconto
0: un'icona.
1: Vi racconto un'idea di bellezza che è diventata, secondo me, appunto un simbolo immortale e tutt'oggi si può dire che è più che mai moderna e attuale. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, Holly Golightly in Colazione da Tiffany, dove anche qui vedi la bellezza è vissuta in modo del tutto nuovo, perché si parla di un abito nero, il classico tubino nero, che è appunto un punto fermo della bellezza e della moda, però qui reinterpretato totalmente da questo film spettacolare. Perché? Perché lei anzitutto abbigliata con questi accessori molto,
0: vero,
1: forti,
0: questa collana, questa coroncina nei capelli,
1: sì, quindi l'abito nero è sdoganato, no? Lei ci si diverte, la protagonista sappiamo è appunto un vulcano di energia e diciamo anche di originalità, e in questo caso appunto Audrey Hepburn la interpreta magistralmente. Però il tubino nero, gli occhiali da sole, le perle, questo cappuccino, questo caffè in mano con il cornetto hanno creato un'idea di bellezza, come dire, quasi aspirazionale, nel senso che possiamo essere belle ma possiamo anche essere naturali e compiere,
0: vero,
1: di fatto una cosa che facciamo tutte le mattine, colazione, no? Vedete come l'immortalità in questo caso è stata creata unendo bellezza ma anche movimento. Questa è la cosa che il cinema ha, che secondo me infatti è irripetibile in altre forme d'arte, no? Perché il cinema cosa fa? Ci racconta la bellezza attraverso le azioni, i gesti, i colori, gli abiti, i dialoghi.
0: Vero.
1: Quindi è un concentrato di tutte le sfumature della bellezza, no?
0: Assolutamente. Qui, poi diciamo, vabbè, il cinema è importantissimo perché appunto ci permette di vivere delle vite che non sono le nostre, però ci dà questo potere che è eccezionale.
1: Sì, infatti poi ne parliamo più approfonditamente, perché ha introdotto una cosa fantastica che è stato nel cinema il close up, perché pensate che fino, diciamo, a precedentemente, no? Fino a poco tempo prima non c'era questa vicinanza. Cioè, c'era il teatro, c'erano i dipinti, però la bellezza era lì, statica, e noi potevamo osservarla da una certa distanza. Poi con l'avvento del cinema e soprattutto di questo close up, cioè l'avvicinamento, è stato veramente importante per l'intimità che si è creata e quindi per il fatto che io posso aspirare, vivere e immedesimarmi in quella bellezza lì. È pazzesco.
0: Sì, comunque no, hai detto bene anche della pittura, perché secondo me il cinema è un po' là, un po' di la pittura in movimento.
1: Certo, assolutamente, quindi, sì, è una forma d'arte in movimento, esatto. E quindi è come un quadro che prende vita, no?
0: Esattamente. Allora, poi andando avanti nelle foto, qui sì, vediamo un'altra icona.
1: Uno dei movimenti più famosi, esatto, signori, della storia del cinema, e come non si può dire che esprime bellezza, no? Perché stiamo guardando la foto di Marilyn quando la moglie è in vacanza, l'abito iconico bianco, anche qui vedi come
0: che prende vita.
1: Prende vita, grazie a lei ovviamente, alle sue capacità attoriali, alla sua bellezza, ma quante cose ci vengono comunicate, no? L'abito è bianco, quindi colore del candore, della sposa, dell'innocenza, in un corpo prorompente, sensuale, e con questo movimento che anche qui di fatto ha creato una leggenda.
0: Vero.
1: Perché lei si mette su questa grata, l'aria solleva il vestito, però è stata creata una narrazione e qualcosa che rimane nelle nostre menti tutt'oggi.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì,
1: meravigliosa Marilyn in contrapposizione con Audrey Hepburn, no? Erano le due bellezze agli antipodi, quindi anche qui il cinema ci ha dato tanto da...
0: Sì, un momento impresso per sempre, sì, ci ha regalato. Sì, sì.
1: Ecco qua una foto magari che non tanti ricorderanno, un film comunque famoso, però meno chiacchierato, diciamo, è Gilda. Sono sicura che molti ragazzi oggi magari non sanno di cosa stiamo parlando, però vedi come anche la fotografia nel cinema è importante, perché siamo negli anni 40, abbiamo parlato nella precedente puntata che gli anni 40 l'abito era un uniforme, era qualcosa di che ci dava solidità, protezione, la riga, il tailleur che dava solidità, sì, e autorevolezza alle donne, e qui il cinema è riuscito infatti a tradurre il tempo che a quel punto, insomma, stavano vivendo attraverso questa fotografia potentissima. E meraviglioso Gilda, un altro film da riscoprire.
0: Sì, prendete appunti di tutti,
1: sì,
0: questi film,
1: sì, dai.
0: Sono belli.
1: Sì, un altro, vabbè, l'immortalità del cinema,
0: un altro cult,
1: vissuta con Via col vento, l'evoluzione della donna, vedi, della bellezza e del personaggio nel cinema passa attraverso i colori, gli abiti, e come vedi anche la bellezza mutata di lei, perché appunto stiamo parlando di Rossella O'Hara, che ha questo percorso, passa da questa bellezza, diciamo anche qui veramente impeccabile, sì, però molto bambinesca,
0: molto infantile,
1: infantile,
0: sì,
1: fanciullesca. Quando poi incontra Clark Gable, diciamo, ha un'evoluzione che il cinema racconta, come vedete, anche attraverso gli outfit e i colori. Quindi anche qui una bellezza che attraversa,
0: carattere.
1: Sì, sì, esatto, che vive proprio attraverso l'immagine del cinema, della pellicola, ma ci parla proprio del percorso evolutivo, in questo caso del personaggio e della donna.
0: E poi qui, ecco, andando avanti, c'è un'altra donna che ha fatto un cambiamento, un'evoluzione impressionante.
1: Sì, sì, sì, anche qui un film molto amato, veramente il cinema ci ha regalato delle storie incredibili. Peraltro, siccome vive un po' di crisi il cinema con tutte queste TV a pagamento, streaming,
0: sì, sì,
1: torniamo un po' al cinema, no? Vogliamo anche lanciare un po' questo messaggio sociale, però permettetecelo, perché insomma il cinema ci ha regalato, come vedete, delle perle e dei momenti altissimi, quindi torniamo al cinema a vedere qualche bel film. Stiamo guardando la foto di Sandy, la fidanzatina d'America in Grease, e qui davvero vediamo proprio due concetti di bellezza contrapposti, appunto la fidanzata d'America, il capello biondo, il vestito rosa.
0: Sì.
1: Quindi,
0: la fidanzatina perfetta.
1: Ma sì, dai, la donna, la ragazza innocente, e quindi una donna, diciamo, totalmente diversa da quello che poi è la scena finale di Sandy. Sì, vedi come la bellezza ci aiuta anche a essere percepiti socialmente in modo diverso, no? Nessuno tratterebbe in modo uguale, nessuno si rapporterebbe in modo uguale alla ragazza di prima che abbiamo visto, alla Sandy, diciamo, numero uno, rispetto alla Sandy numero due.
0: Sì, alla Sandy innocente.
1: Sì, sì, perché qui la bellezza, diciamo, è proprio è un mezzo di comunicazione, è un linguaggio segreto per il cinema, perché sembra una cosa abbastanza banale, immediata, però in realtà è proprio è un mezzo di trasporto per la storia. Quindi Sandy fa un'evoluzione e noi la dobbiamo raccontare appunto attraverso l'immagine della sua bellezza. E veniamo un po' più ai giorni nostri, no? Veniamo a un capolavoro più recente, che è Il Grande Gatsby. E come sapete ha avuto un successo, ci sono state
0: enorme
1: versioni cinematografiche, ma la più recente, quella con Leonardo DiCaprio.
0: Sì.
1: E parliamo appunto di come il cinema ci racconta la bellezza, che però a volte è anche un modo per celare una storia, una narrazione molto più torbida o più profonda, no? Perché comunque dobbiamo anche, secondo me, sottolineare il passaggio che il cinema ha avuto negli anni. Cioè, prima era molta appunto costruzione, pensiamo agli studios americani, ai film, ai colossal, cioè la bellezza nel cinema era qualcosa di sfarzoso. Lo vediamo benissimo in questo film, perché Il Grande Gatsby è famoso per le scenografie, per gli abiti. Vediamo Daisy qui, la donna protagonista, insieme a Leonardo DiCaprio.
0: Poi successivamente appunto c'è Leonardo.
1: Sì, anche qui magistrale veramente in questo ruolo, dove la bellezza viene appunto rappresentata come vedete gli abiti perfetti, impeccabili, dei colori anche rassicuranti. Vero. Lei è vestita in panna, lui è vestito con questo color beige, color cammello, il cappello. Quindi c'è una rappresentazione estetica stupenda. Anche qui, chi non ha presente magari Il Grande Gatsby, andate a cercare delle foto, perché sono veramente dei piccoli capolavori. Questi sono dei quadri, no? Ci sembrano quasi dipinti.
0: Sì.
1: Come vede, tutto impeccabile, ci parla proprio di una costruzione del personaggio attraverso l'uso estetico dei colori, delle forme. Però sappiamo, perché anche ha letto il libro Il Grande Gatsby, che poi il protagonista nasconde, no, un passato un po' torbido e uno stile di vita, diciamo, che tutto questo successo e questo sfarzo in realtà nasconde poi una storia sotto ben diversa.
0: Sì, perché diciamo che il regista vuole appunto rappresentare il sogno americano.
1: Certo, il fatto che ci si può redimere, che si può andare avanti e crearsi la vita che desideriamo, però in qualche modo, no, qualche pezzo di noi ci tiene ancorato. E infatti qui anche con l'uso dei colori, se riusciamo ad andare avanti nelle foto e andate a cercare, sì, questo è un altro film che ci riporta, è un frame di Espiazione. Perché volevamo parlare appunto di come il cinema attraverso il paesaggio e i colori è anche presagio di quello che succede dopo, no? Raccontando una storia.
0: Vero.
1: Come vedete, viene usata appunto la bellezza del paesaggio anche in modo molto drammatico. Qui infatti è la scena di Espiazione, dove lei con questo bellissimo vestito verde però è da sola, è praticamente davanti a un mare di oscurità e buio di fronte al suo giardino, e questo poi sarà presagio di qualcosa di molto triste, perché appunto Espiazione prime scene del 35, poi ci parla appunto della guerra. Quindi vedete come il cinema riesce a raccontarci attraverso le immagini.
0: Sì, piccola pausa musicale, Cri, e poi ritorniamo subito. E volevamo appunto, visto che stiamo parlando del cinema, volevamo farvi ascoltare una colonna musicale che è stata importantissima, soprattutto anche per Arezzo.
1: Beh, certo. fatto Arezzo nel cinema è stata portata, diciamo, nel mondo a livello internazionale da La vita è bella, e abbiamo scelto questa canzone che secondo noi ha veramente un cuore vibrante che ci accende ogni volta che la sentiamo. Quindi, esatto. Noah, Life is Beautiful That Way.
0: Per i nostri amici in radio.

0: Invece, eccoci ritornati, sempre qui in video.
1: In video.
0: E allora, appunto, quindi stavamo facendo questo paragone con questa immagine bellissima.
1: Sì, sì, questa appunto è sempre Keira Knightley in Espiazione. Se andiamo avanti, forse sì, troviamo, ecco, anche la villa del grande Gatsby. Vedete come le luci, i colori, la fotografia sono veramente un elemento narrativo fondamentale. Non si può dire che questa immagine non è bella, ma allo stesso tempo molto pesante, cupa, sì. Cioè ci dà l'idea di fasto, ma è un fasto che nasconde qualcosa, insomma, di segreto, in modo stonato quasi, no? C'è questa pesantezza che viene raccontata, e poi l'uso dei materiali nel cinema, il vetro che filtra la luce stessa, il contrasto, come vedi, tra le sfumature in sottofondo e invece il close up, no? Perché quando vediamo queste immagini ravvicinate ci sembra di essere un po' lì a brindare.
0: Vero,
1: con loro. In questo caso stiamo guardando dei bicchieri, no?
0: Potrebbe essere non una scelta a caso, no? Forse l'utilizzo anche di questi materiali cristallo, vetro.
1: No, infatti non è mai causale. Tutto quello che noi vediamo, che ci viene raccontato al cinema, ma anche le più piccole cose, i più piccoli particolari, sono tutti veicolo di un messaggio, perché c'è uno studio immenso, no?
0: Dietro,
1: pensiamo ai costumisti, pensiamo appunto ai set designer, che sono le persone che allestiscono il set e scelgono tutta una serie di materiali, di tessuti, di luci, di colori, che sono messaggeri appunto della storia che vanno a raccontare. E il cinema però, secondo noi, non è solo qualcosa di sfavillante e fastoso, no? Infatti abbiamo detto che siamo passati dalla costruzione della diva. Abbiamo visto diverse dive del cinema.
0: Certo.
1: Abbiamo visto diversi film grandi, Colossal, Via col vento, Il grande Gatsby. Il cinema ci parla però anche di una bellezza un po' più sussurrata, no?
0: Che più vicino a noi.
1: Più vicino a noi. Anche qui c'è stato comunque un percorso attraverso l'idea di bellezza. Cioè abbiamo bisogno di vedere sì la bellezza costruita, appunto una bellezza studiata nei minimi particolari, però forse anche di una bellezza più quotidiana, più nostra. E io in particolare sono andata alla ricerca di questo film del 2023, non so in quanti lo hanno visto, a me ha emozionato molto, che è Perfect Days, cioè Giorni Perfetti. È un film, Vanna, nel quale di fatto non succede niente.
0: Cioè,
1: non succede nulla. Infatti sono i classici film che ami o che odi, ovvero sono persone che hanno bisogno appunto del cinema come veicolo di forti emozioni.
0: Sì, in questo colpo d'effetto. La scena forte,
1: bravissima, oppure appunto una scenografia fastosa, tanti colori, no? Qualcosa di urlato, come abbiamo parlato nella puntata precedente, degli anni 80 nella moda. Questo è un film invece dove la bellezza ci viene raccontata proprio come un sussurro all'orecchio, oppure come una parola che nel film viene usata, che è comorebi. Chi non la conosce, oggi avete imparato una parola nuova,
0: sì.
1: Che di fatto significa la luce che filtra tra i rami degli alberi, e viene data tanta importanza a questa parola e a questo momento nel quale il protagonista poi si siede nel parco e guarda questa luce che filtra, perché è unica, cioè quel bagliore che noi vediamo è irripetibile, la luce non filtra mai nello stesso modo, no? E cosa ci racconta questo tipo di cinema?
0: Sì.
1: Che di fatto è la celebrazione della quotidianità. Cioè, questo protagonista, signori, pulisce bagni pubblici, cioè quindi non fa un lavoro glamour,
0: esatto,
1: fantastico, nella moda, non è un imprenditore, non è un artista, ma in qualche modo è descritto come artista nella sua quotidianità, perché lui con veramente religioso impegno e rispetto fa il suo lavoro veramente come se fosse la cosa più importante che farà in quel giorno lì, e lo fa tutti i giorni, diciamo, in modo abbastanza uguale, identico, perché poi appunto pulire ha una sua ritualità, no?
0: Certo.
1: Ma il cinema qui ci parla proprio della bellezza della ritualità, cioè sono tutte delle piccole immagini. Se vuoi andare anche alla foto successiva, no?
0: Certo,
1: viene fotografata sì, per chi ci sta guardando, per chi non ci sta guardando, c'è questa piccola piantina, questo germoglio che lui ha piantato in un vaso fatto di carta. Quindi è proprio l'esaltazione del piccolo, l'esaltazione del quotidiano. E anche qui capiamo quanto, no? Ci sia del bello in questo, anche se è distante dai film di cui abbiamo parlato finora. Però
0: esatto, sì, cinema... se il Gatsby è veramente l'eccesso, Perfect Day è la bellezza proprio nel quotidiano, no? Sì. È il suo contrario.
1: Sì, è la bellezza, una bellezza fragile, però ci aiuta perché? Perché ci ricollega a quello che tu hai detto prima, cioè il cinema, infatti, di fatto ci fa vivere altre vite. In quella stanza buia, noi guardando lo schermo siamo il protagonista, ci immedesimiamo. E quindi è tanto importante perché ci dà modo, anche se vogliamo, di riscoprire la nostra quotidianità, no? Noi l'abbiamo parlato tanto nelle nostre puntate di come alla fine il bello ci circonda e non ce ne rendiamo conto e siamo troppo presi da altre cose per vederlo. Questo è un film che chi non l'ha visto e ha la pazienza di stare lì e non spegne, diciamo, dopo 10 minuti, perché dice qui non sta succedendo niente, nulla, però se riuscite a fare questo momento di immersione nella bellezza della quotidianità, secondo me è un cambio importante, no? C'è un click, scatta qualcosa, e quanto ci aiuta il cinema in questo, davvero.
0: Assolutamente, infatti rinnovo l'invito che hai fatto anche tu prima, andate al cinema perché è un momento tutto vostro che potete prendervi, è un momento per staccare ed è bellissimo farlo.
1: Sì, anche perché, vedi, mi hai dato questa idea, effettivamente il cinema è uno dei pochi posti dove in teoria dovremmo farlo, poi non tutti lo fanno, però dove stacchiamo il telefono.
0: Vero.
1: Non parliamo con nessuno, nessuno suona il campanello, non ci sono stimoli esterni, no? Non dobbiamo sempre rispondere a qualcosa o esserci per qualcuno. Quell'ora e mezzo, 2 ore ci chiudiamo in quella stanza e non esistiamo, cioè siamo nel momento presente.
0: Vero.
1: Quindi è tanto importante anche per questo, perché è proprio il bello di disconnettersi dal resto del mondo e connetterci con la storia che abbiamo di fronte e quindi con noi stessi.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Bene, allora noi in chiusura.
1: Sì, in chiusura prima di tutto vogliamo invitarvi a mandarci, a scriverci qual è il vostro film bello che vi ha parlato di bellezza, che vi ha fatto riflettere su un'idea di bellezza diversa, o il film più bello per voi, per qualunque sia il motivo, no?
0: Che magari ne parliamo nella prossima puntata.
1: Sì.
0: E leggiamo qualche commento.
1: Sì, sì.
0: Di qualcuno
1: volentieri. Possiamo attaccare la prossima puntata così. E poi niente, io chiuderei dicendo che in questo caso nel cinema la bellezza è il linguaggio delle emozioni, possiamo dire così.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora io ti ringrazio e ti do appuntamento con la prossima puntata di Ora arriva il bello. Grazie amici di Radio Fai per esserci qui, per ascoltarci e per guardarci anche,
1: e per fare questo viaggio
0: insieme
1: nel bello
0: a noi.
1: Con noi.
0: Grazie, ciao Cri, ciao ciao.
1: Ciao.
2: Sono tutte

0: è mezzogiorno.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velatura al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord, si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Valpadana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della campagna dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga.

0: E allora ben trovati, benvenuti, ben ritrovati alla 32esima puntata di Giostrando, questo meraviglioso programma che vi affascina ogni volta con le sue scoperte, con le sue anche cose strane che io sto vedendo in ufficio.
1: Ma siamo in diretta.
0: No. Siamo in diretta. Una.
1: Attacca questo il telefono.
0: Alle 12.06 io posso sopportare che il Rosario sia.
2: Lo dico.
1: Ma
2: lo
1: non
2: dico
1: è neanche educazione.
2: No, ma allora, sta a vedere che sai che pigli Capaccioni, è il Buratto.
1: Maestà,
2: maestà, dica.
1: Fa male.
2: Maestà, perché? Ma è il re delle Indie, maestà.
0: Ma non ci sono mica più
2: se s'arrabbia dopo.
0: Ho capito, ma non i titoli immobiliari non ci sono più.
1: Beppe, lui c'ha il braccio robusto che piega il destino. Ecco.

0: Che oggi come parli? Sì, va bene, va bene, lo dico, lo che so, c'è? Me l'ha detto lei.
1: Ma ci
0: sì,
1: deve essere qualche
0: momento. Va bene, va bene. Arrivederci, grazie, grazie anche, perché, anche a lei, anche a lei.
1: Ma che
0: anche
1: perché lei è il burattino? Non so, con tutti gli occhi che piglia.
0: È nero, eh.
2: Anche perché Beppe, ascolta, stasera c'è l'estrazione carriere, da domani.
0: Allora, no, fatemi dire che
1: allora, detto tutto, perché... ciao.
0: Buonasera. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Non ci capisco più niente. Buongiorno.
1: Buon sabato a tutti. Già alle 12.07 no, tanto per dire
0: pensavo che era passato già 7 minuti allora no, niente, diceva perché il Muratto ha detto innanzitutto saluta tutti, ha detto beh, siamo arrivati, siamo pronti. È prontissimo,
1: le palle la pronti, no,
0: è carico, è carico,
2: è frusto.
0: Sì, e il Muratto è carico,
2: è carico, è carico. Già.
0: Va bene,
2: allora. È stato anche dal dottore perché sì, è stato dallo Scartoni a essere rimesso, bravo, oliato e quant'altro,
0: siccome c'è cioè, dicono, no, visto ora noi si era già detto in anteprima, ma parecchio in anteprima, che c'era la possibilità che ci fosse un giostratore consigliere comunale.
2: La prima volta.
0: Ora si può dire che.
1: Mica siamo a par condicio.
0: No, ora no. Quindi Gian Maria Scortecci, che è giostratore di Santo Spirito, è consigliere comunale a tutti gli effetti. Quindi. Però, capito, c'è gente che storceva un po' la bocca su sta cosa, perché? No, Arezzo? Perché io no, lo dico in maniera estremamente chiara.
1: Perché
0: no, perché dice, sai, allora, ma è lui consigliere comunale, Gabriele Veneri che è maestro di campo, che è comunque in regione sempre con lo stesso raggruppamento,
1: sono dello stesso partito,
0: credo di sì, sono tutti dello stesso partito, e il fratello di Gabriele Veneri che è preparatore
1: quartiere
0: di Porta Santo Spirito sempre, esatto. Quindi con dice, facevano un po', dice, ma insomma, non che io, noi sull'onestà di queste persone,
1: allora, ragazzi,
0: non abbiamo nessun dubbio, però c'è gente che ha detto, ma in un metti caso che c'è un mezzo disturbo, che poi c'è la carriera da ripetere,
1: ma perché ci stai,
0: no, ma no, io
1: politica,
0: non metto niente, ma visto, comunque ha detto, vabbè. Buratto, non vi preoccupate, ce penso io.
1: Ora c'era una battuta, ma lo posso
0: no
1: fare.
0: Non la fate, ha detto ce penso io, non vi preoccupate,
2: come
0: penso
2: quando
0: io.
2: Si dice non ti preoccupare la volta, no, che...
1: però scusa, abbi pazienza te, vabbè, nel senso, lasciamo perdere,
0: no, perché l'ha detto Muratto, occhio perché so carico e quindi ne farà vedere delle belle.
1: Non la posso dire. Va bene, allora avete capito che questa settimana è quella che ci porta alla Giostra del Saracino, che è la 149esima Giostra del Saracino. Tutto pronto? Sì, stanno montando le tribune, penso.
0: La Lizza.
1: No, l'hanno già montate ieri.
0: Le tribune stanno. C'è sempre il discorso delle tribune che montano solo la tribuna A per via dei locali, dei sotto le logge. Quindi poi noi si fa le prove mentre c'è i cantieri, insomma, anche lì sarebbe da fare una trasmissione apposta.
2: Comunque
0: la faremo in vita. E quando a ottobre, novembre.
1: Allora a questo punto devo chiedere. Scusa, c'è il nuovo sindaco Marcello Covanducci.
0: E siamo.
1: E lui ha le deleghe della giostra.
0: Ora sì. Ma
1: perché
0: ora l'ha detto stamattina.
1: Bertini ora non c'è più.
0: L'ha detto stamattina.
2: Che la terrà lui probabilmente.
0: No. Stamattina ha detto. Io ho visto ora. Ieri mattina ha detto che in pratica. Non avendo il tempo di fare la giunta, quindi le deleghe sarà tutta la giostra, quindi questa giostra di giugno è tutta nelle spalle del sindaco.
1: Quindi avevi ragione te. Avevi ragione te.
0: Grazie.
1: Avevi ragione te quando dicesti che io ti dissi se non c'è il consigliere delegato alla giostra non possono fare il saracino.
0: Me la mandi quel pezzettino piccolino che mi fai avevi ragione te, che quello tengo nel telefono perché
2: ci fa la suoneria.
0: No, faccio la suoneria bellina. Ci faccio la suoneria.
2: Allora però ragazzi,
1: però, perché se parla?
2: Allora innanzitutto bisogna fare, perché noi
0: la lancia.
2: Sì, però facciamo una
0: piccola... Ah già, è vero, se ne parla dopo, dai, de giostra.
2: Oramai ci stiamo caratterizzando che all'inizio all'inizio si fa un piccolo diciamo riassunto su quanto
1: è
2: accaduto.
1: Successo?
2: Niente, sicuramente, guarda, c'hai già la foto, anzi se la vuoi mandare, così ricordiamo che questa l'edizione straordinaria della Quintana e Foligno, vinta da Marco Diafaldi in un ritorno al campo delle giochi dopo alcuni anni di assenza. E tra l'altro, caro Beppe, questa sera a Foligno si corre la giostra della sfida e porterò il buon Roberto Rosati, così si muove da Arezzo perché non visita niente, lo porterò a Foligno.
0: Sì, ma non c'è piacere il vizio perché dopo me le fa riscontrare tutte.
1: Ma lui adesso dopo ti fa il commentatore anche
0: No, faccio lo spettatore, non lo so che mi fa fare.
2: In tribuna stampa però siamo accreditati.
0: Ma non lo so quello che mi fa fare.
1: Ormai
0: qualcosa mi fa fare sicuro.
1: Anche se io ti devo dire che quando c'era qui il Federico Tascoli, no, che gli disse, che gli chiese la differenza tra un giornalista vero come lui e un giornalista questi parlocchi come noi, cioè già mica hanno preso tanto bene.
0: Io? Sì, no, io non mi sento giornalista.
1: No. Vabbè, dai.
2: Vabbè, comunque no. Poi domenica invece si è corso anche, giusto per cronaca bisogna comunque dirlo, si è corso anche la giostra, il palio contro la San Secondo Parmense.
0: Bella finito di fuori.
2: È stata
0: belle finite le foglie. C'è stato l'evento nazionale, Luca Innocenzi fuori alla prima tornata.
2: In effetti, vabbè.
1: Perché fuori?
0: Perché ha sbagliato l'anello alla prima tornata.
1: Ma lui?
0: No, io no.
1: Tutte le serie qui dire che non ne sbaglia mai, l'abbiamo gufato.
0: Ho capito, vabbè. C'è anche la legge dei grandi numeri, no? Nel senso, se per 10 anni, quant'è? Ma 15 anni, non lo so. Una volta può anche.
2: E allora a questo punto possiamo anche dire che a quel punto la Quintana si è aperta e era anche in bazzica, come si dice a Arezzo, anche il nostro D'Alberto Rauco.
0: E poi c'è stata, secondo me, però, e quello ho anche scritto, c'è stata un po' di paura di vincere, perché si sono ritrovati tutti senza il favorito imprendibile e secondo me c'è stato,
1: ha detto ora che si fa,
0: ha detto tocca vincere e ha detto no,
2: tu pensi ai due cavalieri che erano in testa ad Alberto Rauco, anzi Lorenzo Melosso ad Alberto Rauco, hanno fatto degli errori che addirittura Marco Diafaldi, colui che ha vinto nella classifica parziale, diciamo, era al quarto posto.
0: Quinto. Sì, perché è andato fuori. No, più in giù. Sì, va a parte. No, sì, alla terza tornata, sì, c'era perché tornata. È andato fuori poi. Zannori che era prima di lui, Melosso ad Alberto, mi pare Finestra, non mi ricordo se era prima o se era avanti a Diafaldi. Comunque, questi poi all'ultima tornata Han fatto un po' un disastro fra tutti,
2: Poi vediamo
0: le cose.
2: Vediamo
0: come stanno,
2: stasera,
0: no?
2: Stasera vedremo se sarà ricca di colpi di scena o meno.
0: Con tutti
2: però,
0: i cavalli nuovi.
2: Anche perché, ecco, ricordiamolo: chi ha i cavalli che hanno corso l'edizione straordinaria non possono correre questa sera. Per cui saranno tutti cavalli
0: perché
2: diversi.
0: I tempi di recupero sono perché non mi sembra, non sono passati 15 giorni dalla gara, insomma ci sono dei tempi di recupero che il veterinario della manifestazione
2: ha messo
0: che non possono correre due corse ravvicinate di quel tipo lì.
2: Allora brevemente, velocemente vado anche sul palio contro San Secondo Parmense, che tra l'altro vedeva il Liz anche il nostro in quanto retino Filippo Fardelli. È stata un'edizione un po' travagliata per cose che mai accadute in 36 anni di giostra, sono accadute molte domenica e non entro nel merito del perché, del per come o di chi è la colpa o meno.
0: Le colpe non lo so però qualcosa voglio dire. Finisci.
2: Certo è che la giostra è stata sospesa per parecchio tempo e diciamo che poi è stata ripresa, è stata esclusa una contrada perché il cavallo aveva preso un calcio nella zona dei box, il cavallo comunque sta bene perché non ha subito
0: per salvaguardare
2: tra l'altro
0: l'animale.
2: Però mi piace sottolineare, perché io ci ho fatto un articolo subito su Brontolo, visto che in un quotidiano di Parma era uscita la notizia subito due cavalli infortunati, cosa che non è vera. Per cui anche questa, prima di dire cose non veritiere, anche perché sulle giostre con i cavalli ci abbiamo gli occhi addosso da tutti, per cui anche io specificato che quanto riportato dalla testata giornale non corrisponde a verità. C'è stato un cavallo,
0: insomma,
2: infortunato,
0: informarsi,
2: che
0: no,
2: però
0: un pochino
2: che però è stato escluso, deve stare ora a riposo tre settimane, però non è preclusa l'attività agonistica per passato. E qui mi chiudo.
0: No, io volevo dire, siccome l'ho seguita su in streaming, sì, la diretta, che diciamo che la verità alla fine è che è stato uno spettacolo, nel finale è stato uno spettacolo imbarazzante. Io dico imbarazzante perché un'ora, non so se un'ora, un'ora e mezzo di stop in una manifestazione dove io su questa cosa qui ho criticato anche Luca Veneri, Gabriele Veneri, quando alla prova generale fece stoppò per quando cadde Filippo Mannozzi. Stoppare una manifestazione perché o non si è letto bene il regolamento o si vuol lì per lì si vuol tirare fuori dal cilindro un qualcosa che non esiste. Perché? Perché poi il regolamento lì parla chiaro, è un rigo, è un rigo, poco più di un rigo, e dice che il cavallo o il cavaliere
2: articolo
0: che
2: 12 barra...
0: articolo 12-3 che il cavallo o il cavaliere che a gara iniziata non saranno in grado di proseguire non potranno in ogni caso essere rimpiazzati, punto, finito l'articolo. Cioè non è che c'era da decidere niente, da fare votazioni dei capitani, l'unanimità, ora a parte tutto, ma te c'hai sei contrari, lì ce n'era sei. Erano arrivati in fondo, erano due che potevano vincere, tre. Gli altri sì, 2-3. Ma cosa vai a chiedere l'unanimità se far cambiare il cavallo a quella contrada? Ma te la darà mai? Ma non è mica uno sport cioè sono cavalieri, ma sono cavalieri fino a fondo, ma chi lì vuol vincere? Ma se fai per alzata di mano dei capitani, ma quei due che sono in basica per vincere, ma darà la possibilità a un altro? Ma poi non esiste nel regolamento, non c'è sta cosa nel regolamento. Lì il maestro di campo ha fatto una grande rosticciana, come una rosticciana ha fatto, come si dice Arezzo, ha fatto una cosa veramente, o non ha letto il regolamento oppure se l'ha inventato o se lo voleva inventare lì per lì, punto, non dico altro. Comunque queste cose qui fanno male alle giostre.
2: Posso dire che c'è, ovviamente non è passato tutto in sordina, anzi è già stato presentato un ricorso per cui sarà sicuramente argomenti per
0: ma il regolamento parla chiaro, nel senso non è che ci si può inventare.
2: Va bene, allora andiamo sul discorso giusto. Allora, prima cosa, venerdì c'è stata la presentazione della Lancia d'Oro che è stata realizzata sempre dal grandissimo maestro, eccola qua la Lancia d'Oro,
0: bella,
2: dedicata alla 1AR.
0: Guarda, guarda che sorrisino che fa, fa il sorrisino che ha visto tutto.
2: Ora perché già la blu sembra il sole.
0: Avete già vinto qualcuna quando ero in giallo?
2: Ma noi se vincono anche se fossero di altri colori.
1: È dedicata all'1R, se vede Cristina Scorcialupi. Il nuovo sindaco.
2: Il nuovo sindaco, la prima.
0: Invitalo, a ottobre invitalo.
1: Chi?
0: Il sindaco qui.
1: Che vorrei vedere.
0: Lo inviti qui, si mette di mezzo.
1: Le ricordo che la prima candidatura l'ha fatta qui. Lui.
0: No, ma io non è mica che lo voglio pronto.
1: Nel 2002, nel 2003, insomma.
0: A ottobre, novembre, lo invitalo. Non invitare ora, che tanto ora c'è da fare, è incasinato.
1: Lasciamolo fare un po'.
2: Allora, la Lancia d'Oro, il bozzetto è di Felice Limosani, che poi lo vediamo nella foto accanto a Francesco Conti.
1: Che
2: eccola qua, il maestro intagliatore oramai dal 78. Che intaglia le lance.
0: Non lo so, ti ho detto più di una volta, sta attento con le date, che dopo non le dire, non dille date, chiama il vedi
2: comunque diciamo da molti decenni che intaglia le lance d'oro.
0: Vabbè.
2: E niente, per cui questo è l'oggetto dei desideri che la prossima settimana, sabato prossimo, diciamo verso le 11 la sera, salvo spareggi,
0: speriamo,
2: si accaserà in una delle quattro sedi,
0: vediamo,
2: dei quartieri.
0: Vediamo un po'.
2: Ed a proposito dei quartieri.
0: Quartieri. 4 sono.
2: Anzi, no, fammi dire un'altra cosa, sì, quasi i quartieri, così te ti anticipo io. Questa è un'altra bella iniziativa del quartiere Santo Spirito. Magari se poi il Beppe ci metti anche l'ultima foto, voglio ricordarlo, perché il quartiere Santo Spirito, e l'abbiamo anche ricordato in una puntata iniziale, quest'anno festeggia 100 anni, perché Santo Spirito è stato costituito come associazione nel 1926, 5 anni prima della ripresa della giostra del Saracino del 31. Sì. E questa è la notizia di Poste Italiane, che è stato emesso questo annullo filatelico con il logo celebrativo del centesimo anniversario del quartiere di Santo Spirito. Per cui sabato, per tutti gli appassionati, ci sarà anche la possibilità di poter annullare
0: Santo Spirito. Si può annullare Santo Spirito? Ecco. No, niente. È andata.
2: Lì la vedo.
0: Non si può annullare. No.
2: Vai. Ti lascio la palla.
0: No, che mi lasci la palla? Chiedi, che vuoi sapere? Dimmi quello che vuoi sapere. Allora, ti posso dire con certezza che anzi, questo la do come notizia, che Gian Maria Scortecci non smetterà di fare il giostratore fino a che gli daranno la possibilità di farlo, oppure diciamo quindi no, nel senso con l'elezione al consigliere comunale, diciamo. Non smetterà. Questa è una notizia. Poi che vuoi sapere? Dimmi cosa come si sono organizzati. L'aspettativa qual è?
2: Siamo arrivati alla giostra. Se quest'anno era partito con qualche cambio di casacche,
0: no, sembrava che la parte era finito l'anno sì, scorso era finito con una rivoluzione. Quasi.
2: C'era stato un po'. Poi in questi ultimi mesi invece non c'è stato nulla. Tutto. Non c'è anche sui cavalli, sui cavalieri, anzi giostratori.
0: Ma si sono un po' chiusi a Riccio, un po' tutti.
2: Poi da domani li vedremo in piazza.
0: Bravo, quindi poi te puoi chiudere a Riccio quanto ti pare, poi dopo tanto in piazza ci devi venire.
2: Domani fatto a campi prova.
0: Appunto. C'è tanta aspettativa su Porta Crucifera, nel senso sono tutti lì a vedere quello che può aver fatto meno Martino.
2: Con la coppia esordiente,
0: con cavalli esordienti. E quindi cavalli che per la prima volta vedono piazza grande, il lavoro che ha fatto Martino è il lavoro secondo me di addestramento, si è messo, insomma, lavoro ce n'è stato tanto, si sono fermati poco, vediamo un po', sai bene quanto me che la piazza, insomma il catino lì dentro per un cavallo è veramente stressante, perché
2: soprattutto l'edizione notturna
0: si ritrova da solo, insomma, in mezzo a tutta quella bolgia, i figuranti sono vicini, insomma diciamo che i cavalli che sono all'esordio non si sa mai quello che potrebbe le risposte che possono dare. Io mi auguro, insomma, l'avranno sicuramente. Martino non è uno che lascia al caso niente, insomma, si conosce ormai tutti, quindi non è uno che si fa prendere, è uno veramente bravo anche al pozzo, diciamo. Poi di che vogliamo parlare?
2: Poi no,
0: Santo Spirito, no, parla
2: aspetta, a questo punto mi viene da dire anche l'altro esordiente, perché questa edizione di sabato prossimo avrà tre esordienti, perché oltre i due ragazzi ex biancoverdi Tavanti e Matteo Bruni, Leonardo Tavanti e Matteo Bruni, ci sarà anche Giulio Vedovini. E questa chiaramente è una cosa strana. Giulio Vedovini era la settimana scorsa era al secondo Parmense, perché era il secondo cavaliere della Contrada Trinità, per cui anche la sera mi sono ritrovato a cena con Vincenzo Torero, con Enrico Vedovini, con Giulio Vedovini, Andrea Vernaccini, Filippo Fardelli, Ferruccio Fardelli, c'era tutto.
0: Parlate di Porta del Foro. come? Devo dire io che io lui non ci vado a cena con quella gente lì.
2: Senti quello che
0: senti che c'è a cena.
2: Io sono storico.
0: Che sei?
2: Lo storico.
0: No, te.
2: Quello che
0: te
2: non padella una data.
0: No, te sei furbo, te dico io. Vabbè. Comunque lì c'è questo esordio, è vero, c'è anche lì, c'è tanta, tanta aspettativa su sto ragazzo.
2: Comunque, una cosa te la posso dire,
0: vai, meno male.
2: Una cosa dico io, perché comunque è vero che Giulio Vedovini correrà al posto di Vitellozzi,
0: sì.
2: Però tutti mi hanno detto che comunque anche Matteo, diciamo che questa scelta, pure partendo da vincitore, perché ricordiamo a settembre lo scorso anno,
0: allora guarda, su sta cosa, posso dire la mia, l'opinione, poi finisci. Dico la mia,
2: no, che comunque diciamo non c'è stato, cioè ha preso questa decisione, sicuramente sarà dispiaciuto, però senza fare, si è rimesso insomma alla decisione del consiglio, comunque di chi decide chi mandare in campo a Porta del Foro. Tu mi dici
0: fermo, io non dico che lui abbia fatto il diavolo a quattro, diciamo, no, però anche ora dipingere come no, ma è contento, un
2: quello già viene, quello,
0: perché se è contento non è normale,
2: no,
0: ecco, quindi ecco,
2: assolutamente
0: siamo seri, perché le cose bisogna dire come,
2: certo,
0: stanno,
2: certo.
0: Poi che lui abbia accettato il fatto che chiaramente sia stato sceso perché è montato per ragioni che ognuno si può fare la sua, la ragione del perché hanno sceso,
2: certo,
0: un cavaliere
2: tecnica.
0: Vincitore, c'è una squadra tecnica che deve prendere delle decisioni, perché ricordiamo che le squadre tecniche sono lì per prendere delle decisioni,
2: certo.
0: La decisione l'hanno presa, quindi però che ci sia, che l'abbia presa bene, sì, che l'abbia accettata, sì, anche perché onestamente, vedendo anche gli altri che sono usciti dai quartieri, posto mi pare che non l'abbiano ritrovato, insomma, quindi magari lui poi ha fatto i suoi conti, ha detto ma forse mi torna meglio resta qui e continuare a farmi vedere. Notte hanno bisogno qualcuno, però mi vedono, ecco quello che penso io.
2: Anche perché
0: la mia, l'opinione,
2: un giostratore,
0: no? Non ha
2: va,
0: più la possibilità,
2: non si va tanti anni indietro, ma un giostratore vittorioso che poi l'anno dopo fu messo fuori, fu Niccolò Paffetti,
0: anche ad Alberto Rauco,
2: che ora sono anche poi ad Alberto Rauco ha preso un'altra strada, per cui.
0: Però non hai si ritorna sempre al discorso che si fa noi quando si è fatto anche la famosa proposta delle prove, sì, degli aspiranti, no? Te poi non c'hai la possibilità di farti vedere, no? Perché
2: no.
0: Poi alla fine, se sei dentro un quartiere, se esci da un quartiere, che fai? O c'hai un campo prova tuo personale a casa, e vengono a vedere qualcosa lì, chi ti vuole cercare, non sei in vetrina,
2: e
0: no?
2: Ti dirò di più, anche le gare, quelle che quest'altre gare, anche queste a iscrizione libera, però non prevedono una tipologia di gara come il Saracino,
0: no,
2: per cui capito, se da quest'altra parte magari viene a fare la gara di qui di là sull'anello e magari le dirigenze o qualcuno ti viene a vedere. Io ad esempio ti posso dire che il prossimo 18-19 luglio si riuscirà a fare una gara a Servigliano, che è da 20 anni dove non c'è una manifestazione aperta ai non accreditati dalle contrade, e sarà specificatamente sulla falsariga del torneo cavalleresco,
0: con
2: le loro regole, le loro lance, chiaramente diventa una vetrina. Da noi
0: non c'è,
2: sia
0: non
2: perché
0: c'è,
2: non c'è posto,
0: non c'è possibilità, no, posti ci sarebbero,
2: sì, magari da quartieri, sì, nelle scuderie dei quattro quartieri,
0: la proposta che si è fatta noi non è che l'abbiamo anche argomentata in maniera esaustiva, insomma, anche a livello assicurativo, a livello, cioè, ho sentito dire però devono avere il patentino, ma che patentino, perché chi è che c'ha, dov'è l'obbligo di avere il patentino
2: per
0: fare la giostra del Saracino?
2: Allora,
0: non c'è obbligo di patentino,
2: perché
0: e comunque ce l'hanno quasi tutti fuori i patentini, e qua non è che ce ne
2: sono. Allora, se mi permetti, sì, perché qui vai a toccare anche quello che faccio io, anche per il ruolo che ho.
0: Perfetto.
2: Allora, il patentino non è obbligatorio, a parte, vabbè, brevetto, vabbè, al di là della denominazione. Questo, quando fu introdotta questa cosa, si parla già del 2009, quando fu introdotta l'ordinanza Martini, fu inserito questo brevetto BPQ, che in un primo tempo era solo della FISE, poi era c'è in FITETREC, in altre cose. Però voglio dire, ci sono manifestazioni, se non si corrono sotto egida delle singole sigle, ad esempio ho parlato di San Secondo Parmense, ecco, sì. San Secondo Parmense domenica scorsa è una manifestazione sotto OPES, è ovvio che i cavalieri dovevano avere tutti la patente OPES.
0: Sì, da. Non c'è l'obbligo.
2: Così Arezzo come c'è no, l'obbligo. Perché Arezzo non è sotto nessuna sigla, ma come la stessa Foligno è senza. Ascoli invece è sotto OPES. Però anche questo è un discorso che anche dei cavalieri. Voglio dire, non è che sia così complicato.
0: No, ma io quando hai fatto un'assicurazione, cioè quando cioè, è minimo, insomma, un'assicurazione, poi comunque si è sempre detto noi. Cioè un minimo di curriculum, comunque Arezzo non c'è questa possibilità, ritorniamo dentro perché se no si sfora quindi Matteo Vitellozzi rimane comunque lì in attesa e farà la prova generale con Scarpini. Lì c'è una ha preso in mano Enrico Vedovini, l'ha presa in mano molto, molto bene la cosa, è molto tecnico, ha messo delle regole, c'è un ordine,
2: già ha riportato una lancia d'oro,
0: ha già vinto una lancia d'oro e non l'ha vinta perché ha rotto una lancia o perché gli altri hanno fatto male, insomma, quindi se l'è giocata fino all'ultimo, hanno corretto degli errori che avevano fatto a giugno su settembre, quindi c'è veramente una squadra tecnica, un lavoro molto importante, il lavoro fatto secondo me fatto anche bene, quindi niente, non vedo l'unica diciamo variabile è anche lì è cavallo esordiente, giostatore esordiente, che come si sa, come dicono tutti, te prepari così e poi quando arrivi lì comunque sono 4 secondi e mezzo di media dove ti giochi un anno, insomma, cioè non è che c'hai 3 tornate, 4 tornate, c'hai 4 secondi e mezzo, cioè io penso che sia una, non so se ce n'è altre, forse
2: no, c'è Santiano Foligno che lì il primo errore va fuori come è successo con
0: sì, ecco, appunto, sì, però insomma,
2: cioè non è poi modo di recuperare in quel senso lì.
0: Noi qui non ce l'hai, insomma, no?
2: Quindi, se Padelli
0: bravo, è così. Poi chi c'è? Santo Spirito, lì c'è l'avvento di
2: Luca Veneri questo esordio come tra parentesi ovviamente, però nel ruolo di preparatore, perché Luca
0: sì, non è,
2: ha anche
0: un esordio
2: corso.
0: Non è però come preparatore perché
2: sì,
0: ha,
2: no, io intendo,
0: fatto
2: sì, no,
0: Porta
2: io intendo a Porto Santo Spirito, sì, l'aveva fatto a Porta del Fuori, sì. Addirittura era stato preparatore e giostatore, sì, un anno sì. fece questa
0: ma cosa. Luca ha quello che so io, poi posso essere smentito, non è che me ne faccio un problema se mi smentiscono, è diciamo sì, non è proprio preparatore come può essere Martino, come può essere Enrico Vedovini, Luca è lì se c'è bisogno di magari di un consiglio, di intervenire su un qualcosa, allora viene chiamato in causa, no? Non è che è il preparatore che comunque prende in mano tutta la squadra tecnica e decide o ecco, lì diciamo che più un supporto alla squadra tecnica, ecco, un uomo di fiducia messo lì che magari può vedere cose che altri non vedono da terra, quindi è una persona in più con la quale si confrontano un po' tutti,
2: e insomma. Soprattutto da domani
0: non so neanche se andrà al Pozzo, perché non so se ci andrà sempre Pelosi. Sì, quindi non è proprio la figura diciamo del preparatore come si intende ad Arezzo.
2: Per cui da domani sicuramente il suo lavoro sarà proprio alle prove, lo vedremo.
0: Lo vedremo domani.
2: Vabbè, a questo punto c'è rimasto Sant'Andrea che praticamente di cavalieri, di giostatori ripresenta
0: sì?
2: Montini e Marmorini.
0: Con Emanuele Formelli nella veste di preparatore, diciamo, equestre,
2: e con Mauro Piantini.
0: E con Mauro Piantini che si occupa, diciamo, più della parte lizza, diciamo, no? Ma lì di voci ce n'è state tante. Vediamo un po' i cavalli.
2: No,
0: che
2: scusa,
0: portiamo.
2: Visto che anche te c'hai l'orto sopra Sant'Andrea.
0: Sì, ora te
2: arriva
0: sì,
2: qualche.
0: Che così poi dopo dico qualcosa. Comunque, tanto ho le mie guardie del corpo.
2: Ah, l'orto,
0: quindi bianche, sono bianche.
2: Ora ti faccio
0: no, nel senso, finiamo Sant'Andrea, sennò poi non vorrei.
2: Abbiamo divagato con l'orto.
0: Sì, no, lì c'è il discorso sempre che sono comunque rimasti con. Visto con la partenza di Bruni e Tavanti, diciamo, sono rimasti un po' spiazzati, un po' scoperti a livello di materiale umano. Hanno loro comunque vanno sulla coerenza, su quello che è il loro credo da sempre, quindi i giostatori se li fanno lì, non vanno a cercare giostatori già pronti. E c'è stato delle voci su degli infortuni diciamo non gravi, però certo. Ai cavalli, però non sono stati, non ho riscontro.
2: Come
0: di
2: può
0: questo
2: capitare,
0: come può capitare a tutti, perché tanto sono atleti anche loro, quando ti alleni può capitare, non è che sono cose, cioè è chiaro che va salvaguardato, quindi se diciamo viene fuori un risentimento, bisogna anche mettere a riposo, certo. Questo è pacifico.
2: Ora ti voglio fare,
0: vediamo un po', dai, come vanno le prove,
2: anche
0: diciamo,
2: perché ricordiamo,
0: ci sono tanti punti interrogativi anche lì, e vediamo i cavalli che presenteranno, quello che uscirà fuori. Le previsite ci sono state fra ieri, insomma, mi sembra che siano andate tutte bene, quindi vediamo un po'.
2: E la ricordiamo domanda, tra l'altro, che oramai da qualche edizione le prove iniziano appunto domani, domenica sera. Mercoledì sarà la simulata.
0: Sì.
2: Questa che era, quando fu introdotta, insomma, fu un po' un attimino, insomma, non dico criticata, ma insomma un po'.
0: È criticata dai giostratori e dalle squadre tecniche. Da loro è stata criticata la simulata, e sempre la criticheranno. Io invece sarei per aumentare i giorni delle simulate, nel senso che ti dico la verità, e lo dico da tanto, le prove sono troppo lunghe, secondo me.
2: E io invece devo fare una domanda.
0: Vai,
2: qui si va anche sul discorso storico, perché oramai anche le coppe e quant'altro, visto che anche te sei uno vintage, senti che parola ho tirato fuori,
0: cioè non di vecchio, insomma, va bene,
2: sei un vintage del Saracino. Ma te sei a livello di estrazione di carriere, che saranno questa sera, te sei uno di quello che in genere negli anni era il quarto posto, era il migliore di tutti. Te sei uno che preferisce una posizione piuttosto che un'altra, e come magari la vedi nel contesto delle coppie di oggi? Cioè, è meglio partire primi, secondi, terzi, quarti, no? Più
0: allora,
2: no, perché ce n'è più.
0: Allora, secondo me.
2: No, perché ripeto, ora negli anni addietro, veramente a parte tutto, comunque il quarto posto
0: sì.
2: era sempre quello.
0: Ma secondo me un valore ce l'ha anche la posizione, no? Se è passato i tempi che la gente, cioè chi quelli, diciamo, che non si vogliono esporre, dicono: ah, basta fare un punto più di quell'altri. Quello è vero, non è mica una bugia. Io dico che un piccolo, allora ci può essere i vantaggi e svantaggi, no? Diciamo che in una situazione come era fino a un paio d'anni fa, Santo Spirito, fossi stato Santo Spirito, che comunque era veramente il quartiere più forte in assoluto, io avrei sempre preferito tirare per primo, fossi stato Santo Spirito,
2: permettere
0: di rincorsa quegli altri e obbligarli a fare un tiro, forzare un tiro che diciamo non avevano nella lancia, e questo te lo dico fino a qualche anno fa, pochi, un paio d'anni fa. Ad oggi io credo che finalmente si stia andando verso un equilibrio,
2: un livellamento,
0: un equilibrio fra tutti e quattro i quartieri, nel senso, io fino a anno scorso ho sempre detto che era disequilibrata la cosa, cioè c'era un quartiere barra due che erano molto più avanti. A oggi vedo che con un po' di fatica comunque sono riusciti ad arrivare. Porta del Foro ha fatto secondo me un grandissimo salto in avanti con Enrico Vedovini, è innegabile. Va detto,
2: ma il risultato l'anno scorso
0: lo testimonia i risultati.
2: Anche perché, come hai specificato, non è stata una vittoria venuta per lance rotte o cose.
0: No, episodi... una vittoria che è venuta perché hanno corretto anche errori che avevano fatto a giugno, perché a giugno hanno fatto degli errori, è innegabile, no? Uno glielo dice, cioè, c'è questa. Si era tramandata un po' questa moda nella giostra e nei quartieri di sentivi le interviste, quello che aveva vinto era contento perché ha vinto, ma erano contenti anche quell'altro. Io mi sono sempre sorpreso di sta cosa. Dico, ma come fa un capitano a dire no, ma noi siamo contenti? Ma come fai a essere contento, cioè, se sono 12 anni che vince quasi sempre un quartiere? Cioè, come fai a essere contento? Come fa un rettore a dire no, ma noi siamo contenti perché noi comunque se fa... Ma che hai fatto? Cioè, che hai fatto? No, ma se siamo arrivati a spareggi.
2: Le dichiarazioni
0: bisogna anche essere un pochino
2: come quando ti
0: sinceri,
2: dicono,
0: no? Uno
2: che
0: dice,
2: percentuale dai di vittoria al quartiere? Il 25%.
0: Tanto, sì, ho capito, 4. Però voglio dire, ma de can paura. Cioè, vanno a fare le elezioni con i listini bloccati, cioè su 18 consiglieri mettono 19.
2: Ah, ora senti,
0: mettono 19 da.
2: Come disse Federico D'Ascoli.
0: Sì, e lui passò, no, dissi io, io dico, ma erano 17, fecero il 17, come fai a passare lì? Cioè, che tu ti ritiri, insomma, no? per non passare entrando un consiglio. Quindi vedi, anche quella la paura non ce l'hai. Quindi bisogna anche essere un po' realistici, no? Quindi secondo me si è livellato. Il livellamento c'è, quest'anno qui è un anno di cambiamenti, perché come hai detto te, se ne cambia
2: tre titolari su 8 è tanta roba come percentuale,
0: non è poco. Quindi tre titolari, tre cavalli esordienti, tre cavalli e tutto, quindi vediamo un po', però secondo me si è livellato a livello tecnico puro, cioè a livello tecnico puro si è livellato. C'erano anche giocatori, perché io l'ho sempre detto che per esempio Niccolò Paffetti secondo me è un gran cavaliere e sarebbe stato un gran giocatore, però c'erano anche altri che secondo me avevano, cioè nel tempo si era un po' abbassato il livello, cioè siamo arrivati a delle giostre che cioè se ne salvava 3 su 8 a livello equestre, insomma mi sembrava un po' pochino, no? Cioè si è visto tiri con ginocchi che dopo l'impatto col burattino, ginocchi sopra le orecchie dei cavalli, insomma mi sembrava un po' eccessivo il divario. A questo punto c'è un livellamento, vediamo un po', poi chiaramente c'è quello che ci ha telefonato all'inizio.
2: Sua maestà,
0: sì, che
2: ma non... gliene mandi qualche messaggino o solo tre WhatsApp?
0: No, lui no, non è capace a usarlo,
2: perché ce l'ha i diti nelle mani, non ce l'ha, c'ha
0: no,
2: solo no, la,
0: no.
2: E le palle del
0: è tornato,
1: scusate, subito. Stamattina vi ho lasciato fare perché io, ragazzi, c'ho da organizzare il saracino, mi canso voi.
0: Che preso un posto a Bertini?
1: Ah no, cioè, ma che
0: ha preso un posto,
1: ma che lo sapevi?
0: Gli è sciullato il posto.
1: Ah no, che pensi te?
0: Ma si fa mica queste cose.
1: Va bene. Comunque,
0: eri amici ieri.
1: Io sono amico di tutti.
0: Ma se gli freghi il posto no.
1: Vabbè, comunque io scusate, quindi stamattina non vi ho seguito. Vabbè. Tra l'altro sono le 12:45, allora, dovete chiudere perché.
2: Allora io direi per andare
0: perché
2: a chiudere,
0: non c'è,
1: perché il burattino.
0: Perché non c'è, perché non essendoci quello che ha Federico D'Ascoli.
1: Tu che hai detto sei un giornalista vero, perché è lui che siamo pubblicisti, allora che vuol dire? Ragazzi, perché lui è un professionista, significa che qualunque cosa gli chiedi vuole soldi. noi invece no.
0: No, io poi io ho pagato. Io per, allora, diciamo, io per venire qui ho pagato.
1: Scherziamo.
0: Un barattolo di miele.
1: Lui è un professionista.
0: È lì, un barattolo di miele, io ho pagato. È lì.
1: La porta mi si è alzata la glicemia.
2: E io una bottiglia di Cannonau da
1: non l'ho bevuto ancora, che sono acidurici, anche quelli.
0: Quindi, se volete venire alla radio, portate non i soldi.
2: No.
0: Portate.
1: Comunque, ascoltate, ci sarete al Saracino, che fate?
2: Porca miseria, noi da domani, stasera no, perché siamo a Foligno, lo porto a Foligno.
0: Io se me ci portate, vengo, se non sto a casa.
1: Non è mica detto.
0: La guardo sulla televisione.
1: Però, te prego.
0: Nel divano.
1: Te prego.
0: Col micanino.
1: Te prego.
0: E la mia moglie.
1: Presentami il Viceraldo quest'anno che c'è.
0: Io. Sì. Presidente dall'Araldo, il Viceraldo.
1: Ci si va, ci andiamo.
0: Mandò.
1: Dal
0: Viceraldo.
1: Sì.
0: Quando lo mettono poi questo Viceraldo? Gli danno un costume, che gli danno un lucco.
1: Va bene, dai, noi ci sentiremo.
2: Allora, no, io però per chiudere, Beppe, ti direi di rimandare la foto della Lancia d'Oro.
0: Che è
2: così,
1: questa. Per me, comunque, per come sta, lui non la fa il Saracino, perché è tutto bronco. Quindi, ci abbiamo broncata noi.
2: È da San Secondo che sono tornato.
0: Io ho tutti i vaccini.
1: Io lo mando a quel paese.
0: Te li fatti i vaccini?
1: No, io non ce l'ho vaccini.
0: Come no?
1: Non ce l'ho io.
0: Allora, io anche la ricotta ho preso. Anche
1: l'hai presa la vaccina?
0: Vaccina, sì.
2: Allora, questa
0: se può le smettere, te lo dico, basta pure. Siamo arrivati a proprio a raschiare il fondo del barile.
2: La Lancia d'Oro della Giostra di San Donato, perché per chi non lo sa, ricordiamo che a giugno la Lancia d'Oro è dedicata a un evento, in questo caso la Unaere, ma è la Giostra di San Donato, tant'è vero c'è anche l'immagine di San Donato, mentre a settembre è la giostra, la Lancia della Madonna del Conforto.
1: Bene, e allora noi con questo salutiamo il Parnetti. Lui è bronco, per me lui
0: non ci arriva.
1: Noi ci sentiremo sicuramente in settimana, chissà, insomma. Noi Radio Fly, lo sapete, normalmente facciamo la giostra del Saracino, ci piace trasmetterla, anche perché, e questo non ce lo potrà togliere mai nessuno, chi lo dice di voi?
2: Che?
1: La radio, il potere della radio.
0: Ah, noi si arriva a 15 secondi,
1: 15 secondi prima di tutti. Quindi,
0: prima,
1: quando
0: certo.
1: Il cavaliere del quartiere
2: ha mancato punti,
1: che so,
2: e noi si dice 5.
1: Quando lo sentite dire alla radio, voi potete andare a prendere il caffè.
2: La radio ancora deve arrivare.
1: Potete prendere un panettone, poi andate alla televisione e ve lo dicono.
0: Ma non su Facebook, proprio alla radio lo dovete
1: su
0: sentire.
1: Su Facebook siamo sui 5 secondi.
0: 5 secondi.
1: Ma siamo sempre avanti, sempre avanti a tutti, no?
0: Io sono venuto apposta.
1: La radio. Quindi voi se volete
2: se potrebbe fare anche
1: le scommesse,
2: una scommessa,
1: no? Con un amico, voi ascoltate Radio Fly, dice per me quel cavaliere ha fatto, ascoltate noi, dice 5 dopo 15 secondi lo guardate la televisione, ha fatto 5.
0: Non sai come fai a sapere.
2: Ma avendo
0: c'ho l'occhio con le curve.
1: Vabbè.
0: Andiamo avanti,
1: ragazzi. Ciao,
0: ho finito le cartucce.
1: Ciao Parnetti,
2: ci vediamo.
1: Curate bene, perché te vedo proprio male. Grosso, ma
0: Rosati,
1: sta malare, mi raccomando.
0: No, io sono malato.
1: Te sei malato.
0: De giostra,
2: noi siamo malati di
1: giostra. A parte tutto, noi ci troveremo probabilmente, sicuramente da Piazza Grande. Chissà,
0: non si sa.
1: Chi vince quest'anno?
0: Chi vince? Chi è Buratto?
2: Ma senti,
0: sempre. Buratto vince sempre.
2: Ti posso dare una previsione?
0: Il
2: 25,
1: no, non la fa, no.
2: Il 25% per quartiere.
1: Ciao a tutti. E dopo questa del Parnetti possiamo andare a mangiare. Buon pranzo a tutti voi sabato. Forse. E chissà,
2: ora più che mai.
1: E ci vedremo la prossima volta.
0: Forse. Ora più.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi avremo a che fare con la scienza della sbronza e di come farsela passare. E beh, dobbiamo anzitutto dire che di rimedi efficaci e immediati contro la sbronza non ce ne sono, e l'unica cosa da fare è bere alcolici con moderazione e, quando capita la serata un po' lunga, alternarli ad acqua ed altre bevande non alcoliche.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Garlasco, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto. Obiettivo del memorandum è fissare un punto di incontro tra le richieste di Washington e di Teheran, ma restano diversi nodi irrisolti a partire dal nucleare. Mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua, il servizio di Alessio Galea.
1: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito.

0: L'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
1: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
0: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno, come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour. Londra oggi festeggia il compleanno di Re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
2: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles glamour in perfetto stile hollywoodiano ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto, e tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Vola con la

0: Siamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Top 10 hits.
6: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 4 records going up and 2 records going down. Ciao ciao, saluto a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 4 in salita e 2 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese, The Colors, Rolling Stones, Harry Styles and American Girls. E ora, partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Saif, Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, 5 le settimane in classifica. Dalla sesta alla decima posizione, 4 posti meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Somber Potential.
2: New entry.

Potential Somber conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8 perde 3 posti Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta all'ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10 Hits. Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 guadagna 2 posti, Talk to You, Another and 54 Ultra.

Another in 54 Ultra, talk to you. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6 avanza di un posto Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Lady Gaga and Doechii, Runway, 9 le settimane in classifica. Dalla settima alla sesta posizione, un gradino in più. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana. Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

0: Summer Funk, Francesco Gabani, quinta posizione, seconda new entry. E al numero 4, la terza new entry, Partenope, Merck and Cremon, con Serena Brancale and the Colors.
1: New entry.
0: New entry.

0: Merck and Cremon featuring Selena Brancard in the colors Partenope. Quarta posizione, terza new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits. Top 10 Hits.
2: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi tre dalla Top 10 Hits. Stabile in terza posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. 4 settimane in classifica, stabile oggi in 3ª posizione. E al numero 2, 2 posti in più per Buon Vento. Giovanotti con Alfa.
1: Non

0: riepilogo alla top 10 hits al numero 10, Saif, Buona Domenica in nona posizione, prima new entry, Somber, Potential, al numero 8, Olivia Rodrigo, Drop Dead, al numero 7, Another in 54 Ultra, Talk to You, al numero 6, Lady Gaga, Ducci, Runway, al numero 5, seconda new entry, Francesco Gabbani, Summer Funk, al numero 4, terza new entry, Merkin Cremon, Serena Brancale and the Colors, Partenope, e al numero 3, Stabilità, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, e abbiamo appena ascoltato al numero 2, Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ladies and Gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Number 1.
2: Ask yourself.

Winner of the Week, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Somber Potential. In quinta posizione, Francesco Gabbani, Summer Funk. E al numero 4, Merck & Cremon, Serena Brancale and the Colors, Partenope. Well, friends, that's it. Sì, ragazzi, mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo Messico e Canada, anche gli Stati Uniti hanno vissuto le emozioni della cerimonia inaugurale della Casa Stelle Strisce in quel di Los Angeles, assistendo poi al debutto altrettanto scintillante dei beniamini locali. Il poker rifilato al Paraguay, griffato dalla doppietta di Balogun, dai gol del milanista Pulisic, quello dell'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco si completa la prima tornata di gare del gruppo B. Dopo l'1-1 in Canada-Bosnia sarà la volta, ore 21 italiane, di Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'atteso esordio del Brasile targato Ancelotti, inserito nel girone C opposto al Marocco. Alle 3 di stanotte l'altra sfida del girone Haiti-Scozia. Alle 6 di domani mattina Australia-Turchia, gruppo D, quello degli USA. Domani, la quarta giornata della rassegna ridata, si completerà infine con Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Abbiamo accennato alla Bosnia, capace di fermare i canadesi e che purtroppo ricorda lo smacco azzurro subito ai playoff. Il capo che è costato il terzo flop mondiale di fila. E ieri ci ha pensato Gianni Infantino a riaprire la ferita ironizzando sulla nostra nazionale. Con 64 squadre forse l'Italia si qualificherebbe. Magari dovremmo poi arrivare a 128. Le parole del presidente della FIFA, a cui ha fatto eco la replica del ministro dello sport Abodi, che ha detto voglio sentirlo, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. In attesa del debutto di martedì contro la Nuova Zelanda, spavento ieri nel ritiro dell'Iran a Tijuana in Messico, è stato ritrovato un cadavere di una persona all'interno di un veicolo.

0: fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. In questo momento gioca in ottima forma, panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog, nella prima partita abbiamo fatto poco.
1: Pallavolo Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa all'una di stanotte dalla Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Infine la pallanuoto, la Pro Recco insegue la Champions League, alle 21 a Malta la finale contro il Barceloneta. Ed è tutto, buon weekend.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Top 10 album.
6: In modalità top 10 album adesso, per scoprire i 10 album che questa settimana occupano la classifica di tutti quegli album degli artisti che preferiamo qui in Italia. La combo è un album, una canzone, quindi per ogni album ascoltiamo una canzone. Ci sono due album che non citerò in questa settimana, nell'aggiornamento di questa settimana, sono quello di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, e neanche la colonna sonora del film dedicato al Michael Jackson, Michael Songs from the Motion Picture. Partendo dalla decima posizione, incrociamo un album che perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Si tratta di Santissimo, l'album di Saif, da cui ascoltiamo Sex on La Santa.

quello di Saif, che contiene collaborazioni di altissimo profilo come Geolieki, Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Arti Five. E c'è anche un immaginario estetico fortemente legato allo sport, con la tracklist presentata come una schedina delle scommesse. Saif, l'album è santissimo, in decima posizione perde 4 posti, si sale in nona posizione stabile il repack dell'album di Bresh, Mediterraneo. Ascoltiamo uno degli inediti di quest'anno, Da Dio.

diventato doppio platino e questo ha generato un nuovo picco di ascolti. L'album è infatti risalito fino alla posizione numero 9 nella classifica FIMI degli album più venduti. Da Dio è una canzone che racconta la scelta di lasciarsi andare agli imprevisti della vita invece di voler controllare tutto, e il suo videoclip, diretto da Simone Mariano, ha contribuito alla rinnovata visibilità del progetto. Da Dio, la canzone che rappresenta il repack di Mediterraneo, e lui si chiama Bresci, in nona posizione questa settimana stabile. Si sale in ottava posizione, perde un posto Bad Bunny con Devi Tirar Más Fotos. Ascoltiamo Veltita featuring Chu.

0: È sempre questo il nuovo singolo fino ad oggi di Bad Bunny dall'album Devi tirar mas fotos in ottava posizione, perde un posto tra l'altro, la canzone è Weltita featuring Chewy.
1: Top 10 album. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Top 10
0: album. La top 10 album, quella che stiamo scoprendo questa settimana con 7 posizioni, quindi con 7 album da mettere in ordine, dalla posizione numero 7 alla posizione numero 1. Io sono Dylan, in settima posizione incrociamo l'album di Sal Da Vinci. Per sempre sì, l'album di Sal Da Vinci da cui ascoltiamo Poesia. New entry.

0: vinci strutturate come un vinile in due lati, collaborazioni intime personali come Francesco Da Vinci nella canzone Somiglia a me, oppure nella canzone Dimmelo, una collaborazione insieme a Serena Brancale. Poesia fino a questo momento è la novità, un nuovo singolo pubblicato da poco e tra l'altro si lega moltissimo a questo momento della sua vita. Sal Da Vinci, Per sempre sì, l'album in settima posizione, la prima new entry della settimana. In sesta posizione perde un posto l'album di Olly, Tutta vita sempre, la traccia che ascoltiamo questa domenica con la featuring di Giulie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

tante, tante, tantissime settimane, sempre qua l'album di Jolly. L'album di Jolly, l'album di Holly, con Tutta Vita Sempre, altro che Jolly questo album, Tutta Vita Sempre. Questa domenica la traccia con la feature di Julie, ho fatto una contrazione, no? Mettendo la J di Julie davanti al nome dell'artista. Adesso me la sto inventando questa storia per uscire fuori dall'errore. In quinta posizione perde un posto, invece si sale l'album di Geolier, Tutto è possibile, la traccia che ascoltiamo è Stelle.

collaborazioni, oramai abbiamo imparato a leggere nomi come Pino Daniele, no? All'interno di una canzone dell'album Tutto è possibile. Non solo, ci sono anche altre collaborazioni come quello di 50 Cent. Oramai dobbiamo abituarci, ecco, a questo genere di collaborazioni con Geolier. Nella top 10 album questa settimana Tutto è possibile in quinta posizione perde un posto. Si sale in quarta posizione, perde un posto l'album di Samurai J, Amatore. La traccia è

0: Amatore, ossessione, una canzone che ha lanciato il progetto, ha dominato Sanremo 2026 ed è stato confermato da tutte le fonti come la traccia guida dell'album, fungendo da traino commerciale e narrativo verso l'uscita, verso la pubblicazione dell'album stesso. Ossessione di Samurai J dall'album Amatore perde un posto e questa settimana nella Top 10 Album è lì, in quarta posizione.
1: Top 10 Album.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Di nuovo in classifica per la Top 10 Album, io sono Dylan. Tre album da nominare, da citare, da mettere in ordine, dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1. In terza posizione, la seconda new entry della settimana. Si tratta di Mad Men, l'album è MM, volume 5, oppure è MMM, o Eminem, ma quella è un'altra storia però, Eminem, eh? MM, volume 5, il nuovo capitolo della serie di mixtape di Mad Men, pubblicato nel 2026, conferma il suo ritorno al rap tecnico fitto di incastri, punchline e anche quel flow chirurgico che lo ha reso uno dei nomi più rispettati della scena. Da questo album ascoltiamo Everyday con la featuring di Jamie Tights.
3: New entry.

Comunque Mad Men, l'artista Everyday, la traccia, la featuring è di Jamie Tights, la seconda new entry della settimana direttamente alla posizione numero 3 della Top 10 Album. Si sale in seconda posizione stabile l'album di Shiva. Vangelo, ascoltiamo da questo Take 6.

0: riconferma la posizione numero 2 l'album di Shiva, Vangelo, come 7 giorni fa, da cui abbiamo ascoltato Take Six. Prima di scoprire la posizione numero 1, ripartiamo dalla posizione numero 10. Perde 4 posti e da 5 settimane in classifica Saif con Santissimo. In 9ª posizione stabile l'album di Bresh, Mediterraneo, edizione 2026. Il numero 8, la posizione numero 8, da 17 settimane in classifica perde 1 posto rispetto a 7 giorni fa, Bad Bunny con Debi Tirar Mas Fotos. In 7ª posizione la prima new entry della settimana, Salda Vinci, il suo album Per Sempre Sì. In 6ª posizione da 52 settimane in classifica perde 1 posto rispetto ad 1 settimana fa, Olly con Tutta Vita Sempre. In 5ª posizione perde 1 posto e da 22 settimane in classifica Tutto È Possibile, l'album di Geolier. In 4ª posizione perde 1 posto da 3 settimane in classifica l'album Amatore di Samurai J. Podio, la seconda new entry della settimana è occupata, la 3ª posizione è occupata da MM volume 5 di Mad Men. In 2ª posizione stabile l'album di Shiva, Vangelo, è da 10 settimane in classifica. In 1ª posizione si riconferma come 7 giorni fa il nuovo album di Tedua, Ryan Ted, e da questo ascoltiamo Lettera a Tedua.
1: Number 1

Non ha manco il talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate, nel club provinciale. Fanculo, sembri fatto di coca, Tedua. Lo giuro, ti sei venduto un po' al sistema. Non

0: Terror.
1: Quasi che, capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo, è assurdo.

0: album.
1: Tedua al primo posto con l'album Ryan Ted, Lettera Tedua è il nuovo singolo da questo album. Archiviamo qui un altro aggiornamento, appunto questo della Top Ten Album. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana. Ciao.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi avremo a che fare con la scienza della sbronza e di come farsela passare. E beh, dobbiamo anzitutto dire che di rimedi efficaci e immediati contro la sbronza non ce ne sono, e l'unica cosa da fare è bere alcolici con moderazione e, quando capita la serata un po' lunga, alternarli ad acqua ed altre bevande non alcoliche.
4: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: uno sport professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul Reale, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. E il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?

0: sempre.
1: Avrei dato qualsiasi cosa oggi, anni della mia vita, soldi, per riuscire ad arrivare a conquistare questo obiettivo. Del mio futuro oggi, sinceramente, a me non mi interessa nulla, fa male, veramente male. Meritavamo un finale diverso.

immagino che sia mio figlio adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Benissimo, ci danno l'ok come sempre dalla regia, quindi possiamo partire. L'appuntamento imperdibile settimanale è Top 10 USA con me, Silvia Giansanti. Benvenuti, buonissime cose, come va? Spero davvero tutto alla grande, non è così, però insomma ci sforziamo. E adesso l'appuntamento con la classifica americana, che sicuramente ci dà una carica, una marcia in più. Dunque, non abbiamo nuove entrate da presentare questa settimana, abbiamo quindi un po' un miscuglio interno, un mescolamento di carte interno, e abbiamo 4 stabilità comunque, 3 brani che guadagnano qualcosa e 3 pezzi che perdono, quindi punti. Iniziamo? Andiamo? Sicuri? Numero 10, Ordinary, subito spariamo. Alex Warren con 2 posizioni in meno, canzone che proviene dal numero 8.

20 le settimane di presenza in classifica per questo pezzo famoso di Alex Warren, Ordinary, passa dal numero 8 al numero 10, quindi meno 2 punti in Top 10 USA. Nona posizione adesso, più un posto dal numero 10 per un ex new entry, quella di Luke Combs.

con Luke Combs al numero 9 della Top 10 USA, proviene dal numero 10 e quindi guadagna una posizione. E quindi lui sta parlando di questa notte di insonnia in un racconto emotivo che sembra un piccolo film country. Ci piace questa immaginazione. Siamo arrivati al numero 8, intanto andiamo avanti. Dal numero 5, meno 3 posizioni per Olivia Dean, So Easy, To Fall in Love.

10 le settimane di presenza in classifica per questo brano di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, passa dal numero 5 al numero 8 e quindi retrocede di ben 3 posizioni.

Sentiamo adesso la posizione numero 7, dal numero 9 avanti di bene due posti, I Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen.

frase I can love you anymore diventa un paradosso emotivo. Non possono più amarsi proprio perché continuano a farlo. Il succo di questa canzone, che troviamo all'interno della Top 10 USA, rappresentata da Ella Langley e Morgan Wallen, con due posti in avanti dal numero 9. Sesta posizione, la prima stabilità con Olivia Dean, Man I Need, 27 settimane di presenza in classifica.

Comunque il successo di Olivia Dean si è fatta notare alla grande con questi due singoli che ronzano in classifica, con Man I Need in modo particolare al numero 6 stabilità in Top 10 USA corrente. Quinto posto, la metà classifica esatta rappresentata dalla musica di Bruno Mars, questa è I Just

Da 17 settimane dentro la nostra classifica americana, Bruno Mars con I Just Might, posizione numero 5, retrocede di ben un posto perché passa dalla numero 4. E adesso ci occupiamo proprio del quarto posto. Che cosa succede? Avanti di 3 punti per Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

Eccoci arrivati sul podio, dunque posso anticipare che non abbiamo grandi rivoluzioni, un po' tutto fermo, comunque non abbiamo avuto finora delle entrate, delle novità, quindi una classifica abbastanza tranquilla, come già detto, con qualche cambiamento interno. Al terzo posto rimane stabile Ella Langley con il singolo Be Her.

Da 7 settimane dentro la classifica americana, Ella Langley, Be Her, posizione numero 3 stabile. Così come al numero 2 non cambia nulla per Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Drop Dead.

sta avendo veramente successo non solo in America ma anche in UK, nella classifica inglese. Olivia Rodrigo con Drop Dead, numero 2 della Top 10 USA, canzone che rimane invariata, quindi posizione invariata, canzone che rimane stabile. Andiamo con il riepilogo. Decima posizione meno 2 per Alex Warren, Ordinary. Al numero 9 con un posto in avanti abbiamo trovato Luke Combs con Sleepless in Hotel Room. Al numero 8 con meno 3 punti su Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Abbiamo trovato con un bel balzo di bene 2 posizioni dal numero 9 al numero 7 I Can't Love You Anymore, il nuovo singolo con un'accoppiata vincente del momento, Ella Langley e Morgan Wallen. Sesta posizione stabilità per Olivia Dean, Man I Need. Al quinto posto meno un gradino per Bruno Mars, I Just Might. Dracula, Tame Impala featuring Jenny al numero 4 con 3 punti in avanti. Al terzo posto la stabilità rappresentata da Ella Langley, Be Her. Drop Dead, Olivia Rodrigo al numero 2, ugualmente non cambiava nulla. E al numero 1 cambia qualcosa? No, assolutamente. Troviamo quindi questa stabilità di Ella Langley, che si riconferma al comando con il singolo Choosing Texas. Number one.

0: 25 le settimane di presenza in classifica per Chosen Texas, sempre molto elegante. Wow, Ella Langley al numero 1 della Top 10 USA, si riconferma quindi vincente anche questa settimana. Saluti finali da Silvia Giansanti è tutto, l'importante è che vi ricordiate del prossimo appuntamento sempre con la classifica americana, la Top 10 USA che vi aspetta, imperdibile, ciao!
1: Sono le 16:41. Radio Fly. Rewind.
2: Senza titolo. Legati al

0: Buonasera, bentrovati in questo giovedì 11 giugno 2026 qui dai microfoni di Radio Fly, in una serata che finalmente ci riporta quella libertà che da qualche tempo mancava, almeno al sottoscritto. Poi sentiremo se il direttore la pensa come me o meno. Finalmente possiamo parlare, possiamo dire la cosa si è fatta, non mi ricordo come si dice in toscano, la gallina ha fatto l'uovo, com'era Ivo? Insomma, la pasta l'è cotta. Abbiamo il sindaco. Buongiorno Ivo, ciao.
1: Io questa mancanza di libertà di parlare non l'ho avvisata.
0: La par condicio.
1: È una bella cosa la par condicio.
0: Ma cosa?
1: Dobbiamo rispettare tutti.
0: Ma cosa?
1: Dobbiamo rispettare.
0: Posso dire tutti i partiti, senza tutto posso dire.
1: Puoi dire tutto. Guarda che lo stanno dicendo tutto. C'è un giro di schiaffi in giro.
0: Come?
1: C'è un giro di schiaffi in giro.
0: Ormai
1: che fanno paura.
0: Ormai la politica ha fatto il suo corso, no?
1: Figurati. E ancora
0: c'è una partorito il
1: c'è
0: topolino.
1: Quasi un'era della campagna elettorale ancora.
0: No, non mi dica c'è ancora par condicio.
1: No, non c'è, tranquillo. Mica puoi dire quello che vuoi.
0: No, non ci sono mica altre competizioni elettorali, no?
1: Per ora no.
0: È finita quella, insomma.
1: Quella è finita. Vabbè. Ci prepariamo alla prossima.
0: Va bene, quindi.
1: Quanta gente dice sì, ma la prossima faremo così, faremo cosà. Già.
0: Ma perché mi dici? Perché ha fatto parlare questo ballottaggio? C'era il ballottaggio, Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci, oppure Marcello Comanducci e Vincenzo Comanducci, quello che vuoi, sono andati al ballottaggio e gli aretini hanno deciso 55-45-1. L'altro
1: 44 e 5 l'altro, insomma,
0: sì, più o meno, insomma, e hanno deciso che il prossimo sindaco di Arezzo sarà appunto
1: è già insediato,
0: dice
1: lui, sì,
0: mamma mia, quanto è veloce la macchina burocratica.
1: Il martedì mattina lui si è presentato in comune al segretario comunale e ha detto: buongiorno, io sono il nuovo sindaco.
0: Ma qualcuno
1: mi dia documenti, gliela dati.
0: Qualcuno lo dovrà investire, scusa, della carica.
1: È già investito, perché il ballottaggio ha stabilito che lui ha vinto le elezioni.
0: Ma
1: immediatamente
0: un documento da firmare,
1: sindaco.
0: Niente.
1: Avrà firmato un documento davanti al segretario generale, avranno fatto un verbale di insediamento.
0: Ci sarà il presidente delle elezioni? C'è un presidente
1: delle
0: elezioni?
1: No, non c'è il presidente delle elezioni, c'è il segretario generale e c'è la prefettura che verifica che tutto quanto sia a posto, ci mancherebbe altro. Comunque è stato decretato che lui è il nuovo sindaco di Arezzo e lui è già in carica, con tutti i poteri del sindaco, quindi non c'è problemi.
0: Quindi ora se c'è una buca da tappare, la colpa è la sua, insomma.
1: No, non poi è la sua. Quindi attento, Marcello Comanducci. La prima buca che trovo. Sai che, ma ce n'è una in questa rotatoria. Ogni volta che arrivo qui da te il giovedì sera, devo stare attento ad evitarla, perché ogni volta è più larga 10 centimetri.
0: Ma se lo sai che c'è, evitala, no? Se
1: la
0: lo
1: sto
0: sai
1: evitando, ma per evitarla sto montando nel centro della rotatoria.
0: Che sì, ora, cioè, voglio dire.
1: Ma quella è proprietà vostra, devo consultare.
0: Non ci ho mai capito niente, guarda, una volta.
1: Ora vi faccio causa
0: pure. Va bene, senti, che c'è di nuovo in questa settimana? Così,
1: mi sembra una novità da poco questa. Erano mesi che si parlava delle elezioni. Ora è finita questa cosa. Abbiamo il nuovo sindaco. Il vecchio sindaco è stato tuo ospite stamani, diciamolo. Hai fatto un grande colpo giornalistico.
0: È
1: la prima volta che Ghinelli Alessandro, in arte ingegnere, già
0: cittadino,
1: sindaco,
0: cittadino,
1: ha parlato da cittadino libero, senza freni,
0: e gli
1: ha
0: dato anche del tu, perché noi ha detto, dico, io da sindaco ti davo per rispetto, perché poi sai che ci si dava sempre del tu, io però ti davo sempre del lei. Stamani no, sono due giorni che lui non è più sindaco.
1: Hai visto? Come l'hai trovato? L'hai trovato dispiaciuto di non essere più sindaco, sofferente?
0: Assolutamente no, abbiamo parlato praticamente quasi di tutto, insomma, di tutto e quasi di tutti. No, di te no.
1: Dopo c'entro io? Cosa c'entro io? Tanto io l'ho trovato poco dopo a Montedoglio, dove c'era una cerimonia.
0: Cosa ti ha detto?
1: Mi ha detto: stamani non c'eri, mancavi. Ho detto: non c'ero, ero giustificato. Vabbè, ero impegnato.
0: Cittadino Ghinelli, sì. Ingegnere Alessandro Ghinelli, cittadino, citoyen. Doveva essere qui con noi questa sera, però per una cosa
1: personale,
0: cose personali. È venuto però questa mattina.
1: Sì, perché l'idea nostra era portarlo qui e metterlo in mezzo in tutti i sensi. Tu lo colpivi da una parte, io dall'altra, e giù al sindaco. Un'occasione così non la trovo mai.
0: A un certo punto, in una domanda che gli ho fatto, mi ha detto: qui dovrei rispondere no comment, ma in realtà no, rispondo, ti do la risposta anche a questo.
1: oggi non avrebbe avuto più motivo di infatti, avere la diplomazia del non rispondere sulle domande. Da sindaco qualche volta la diplomazia gli è cascata addosso, non sempre.
0: Comunque anche su Via Filzi ha detto non ha trovato uno più bravo di lui per convincerlo che fosse sbagliato quel posto.
1: Se c'ero io forse magari mi dicevo qualcosa in più, qualcosa in più gli avrei detto.
0: Ma magari
1: io.
0: Qualche pezzettino lo troviamo.
1: Sì, qualche pezzettino troviamolo, perché onestamente è interessante capire, è una svolta grossa per la città. Per 11 anni l'ho avuto sindaco,
0: lui
1: c'è chi l'ha amato, c'è chi non l'ha amato, c'è chi l'ha apprezzato, c'è chi l'ha criticato.
0: Lui è esardito dicendo che ha vinto nuovamente la destra, quindi con Manducci, perché era stata preparata la strada prima, quindi perché ha lavorato bene. E io ho detto, questa è una sua valutazione, vero? Cioè, dice, me l'hai chiesta, dice, quindi la mia è un mio punto di vista, allora, è una sua vista, perché...
1: Io ho sentito parlare per un mese e mezzo di fila di discontinuità. Lui sa proprio discontinuità, che ha detto, gli è piaciuta?
0: Lui ha sposato quella che ho detto io, dicendo Coma 1, Comanducci 1 con strascichi di Nelli, e lui ha detto vedremo con la giunta che farà, ma ci sono dentro anche ex assessori.
1: Ma infatti molti dicono sarà un Ghinelli Ter. Un Ghinelli Ter, e non un Comandici 1.
0: Poi abbiamo parlato anche,
1: dipende da quanti
0: sono
1: gli assessori,
0: anche di Morrini, perché ha detto ma noi diciamo sempre di Comanducci, ma ricordiamoci che la coppia non si scoppia, Camurrini c'è.
1: Ma quante preferenze ha preso, hai visto?
0: Hai visto, infatti
1: 951 preferenze le farà pesare Camurrini.
0: Poi ascolta, abbiamo parlato anche di Poponcini.
1: Poponcini chi era? Quello che una volta faceva il comandante della polizia locale?
0: Ora questa qui è certo che sì.
1: La voglio sentire quella risposta su Poponcini, perché
0: la vuoi sentire?
1: Sì, perché questa cosa di Poponcini insomma ha creato insomma delle discussioni, del malumore,
0: aspetta
1: praticamente parlato. Sollevato dal suo posto quasi quando sembrava che fosse normale una proroga di 3 mesi, il concorso fatto dalla sua amministrazione invece che dal sindaco futuro, insomma qualcosa lasciato.
0: Poi ha fatto anche un'analisi politica su quello che è successo a sinistra.
1: Che si occupa anche della sinistra, capisco che
0: ormai è cittadino,
1: ma...
0: se glielo chiedi, secondo lei, ha dato un bel aldo.
1: Siccome c'è una grande discussione nell'accento sinistra ora su come sono andate le cose, c'è lui che avrebbe fatto, una curiosità.
0: Come avrebbe fatto? Prima di tutto non avrebbe candidato uno di una comunità, prima. Ha detto io non l'avrei fatto. Questo l'ha detto.
1: È il suo partito, cioè lui era da indipendente.
0: Lui è di destra, l'ha detto.
1: Lui era indipendente, ma alle elezioni europee si è candidato con Forza
0: Infatti
1: Italia.
0: Ha detto l'errore più grande che ho fatto. Dice ho fatto una figuraccia.
1: Guarda che questa battuta l'ha fatta una prima di lui, uno prima di lui, che si chiamava sempre un ingegnere, Luigi Lucherini,
0: che ha detto
1: dopo pochi mesi che è diventato sindaco nel 99, un giorno mi trova e mi dice sai Brocchi, voglio dire una cosa,
0: che t'ha detto?
1: Ma voglio sapere cosa ne pensi. Lui mi dava del tu, gli davo del lei, poi siamo passati al tu entrambi, e mi dica ingegnere che cosa c'è. Ha detto mi sono iscritto a Forza Italia, e io dissi ha fatto una bella e ho proseguito, non lo dico perché sono le 9 e poco più. Dice, ma mi sa che non ho sbagliato. Dice, ma perché secondo te l'ho fatta? Perché finora lei era un uomo libero, o almeno aveva le forze politiche con sé, ma era un uomo piuttosto libero. Un liberale libero. Ora invece è un liberale poco libero, perché se lei si mette dentro una gabbia, gli altri partiti gliela faranno pesare che lei si è messo dentro un partito. E pensa che all'epoca Forza Italia era Forza Italia, aveva i voti che aveva, c'era Berlusconi in auge, non è che fosse stato un periodo di Forza Italia al 7-8%, insomma. E quindi vedi la stessa cosa, alla fine cercano in qualche modo di percorrere lo stesso giudizio.
0: Poi ho detto, dopo qualche pezzettino lo faccio sentire, poi gli ho chiesto anche ma secondo te se ci fosse stato un altro, perché i candidati se ne è parlati tanti anche a sinistra,
1: no
0: Stefano Tenti, facciamo un nome e cognome, Stefano Tenti, possiamo dire? E lui ha detto ora non mi fare dire cose che poi magari secondo lui avrebbe fatto il migliore del Ceccarelli, ha detto lui, poi te lo farò sentire. Comunque la meglio l'ha data Donati, perché ha detto se la sinistra avesse appoggiato Donati sarebbe stato un bel problema per la destra, ha detto. Dice parliamoci chiaro, ad Arezzo i numeri sono quelli e la parte di sinistra è più, se tutti appoggiavano Donati
1: Io sono contrario a
0: l'ha
1: fare...
0: detto lui,
1: Sì, ti dico quello che dico io sono contrario a fare le somme matematiche sui voti. Perché le somme matematiche funzionano fino ad un certo punto. Beh, sul voto. Ci sono altri meccanismi che influiscono la scelta di uno dell'altro. Tu guarda, ti faccio un esempio molto secco. Donati ha preso 1800 voti in più delle sue liste. Vale a dire che c'è stato un voto anche, diciamo, ad personam su Donati, più che alle liste. E quindi la somma non è che sempre fa il totale, come diceva Totò. Come diceva Totò. Non fa il totale la somma.
0: Vabbè, comunque, insomma,
1: abbiamo di che parlare, dai.
0: Abbiamo
1: stasera,
0: di che parlare.
1: Forza,
0: poi ho fatto un giro per i giardini e porcinai. Sono stato a Poggio del Sole. Sono stato, scusate, perché il dialetto aretino, la radio.
1: Ma questo so è tanto bello. So.
0: So stato.
1: So stato.
0: Sono stato a Poggio del Sole.
1: E ringrazino tutti che non diciamo soito, perché da noi sarebbe soito.
0: Vabbè, in Toscana ci andiamo, quindi un pochino di aretino lasciamolo. Vabbè, comunque sono andato anche lì e ti devo comunicare
1: sono
0: una
1: novità.
0: Cosa.
1: Sì, le vediamo, dai, se no, spoil, non dire tuttora, sennò la gente cambia. Dopo tre minuti se ne vanno tutti.
0: Esatto. Va bene, allora senti, sì, ci ho raccontato un po' di cose. Andiamo, però la prima parte, come abbiamo detto sempre, e stiamo ligi al nostro, non è un giuramento,
1: al nostro impegno,
0: è quello di dedicare Carla a questo che è la situazione mondiale e che tra l'altro è poi anche quella che ci ha determinato da ormai quasi sempre il titolo del titolo, senza pace invece che senza titolo, insomma. Quindi Ivo Brocchi, gli aggiornamenti di questa settimana che appare sempre più enigmatica, io non so usare più che termini.
1: Non lo so, quando l'altro giorno il Corriere della Sera l'aveva già fatto la CNN, hanno contato quante volte dall'inizio del conflitto in Iran, l'attacco quindi israelo-americano sull'Iran il 28 di febbraio, quante volte Trump ha annunciato entro due giorni firmeremo la pace. 38 volte. E come vedi non l'ha firmata, anzi da ieri pomeriggio sono ricominciati i bombardamenti sull'Iran. Da soli gli americani, senza gli israeliani in questo momento, sull'Iran, e l'Iran ha ricominciato a rispondere. Ha bombardato alcuni paesi arabi, ha bombardato basi americane, ha bombardato anche verso le navi senza colpirle, ma due giorni fa ha abbattuto un elicottero Apache del valore di 65 milioni di dollari con un drone del valore di 35 mila dollari, tanto per essere chiari. Ma questo anche per dire, non tanto per il danno dell'elicottero, che è importante, ci mancherebbe altro, tra l'altro l'equipaggio si è salvato lanciandosi rapidamente con il paracadute, questa è una buona notizia per me. Questo elicottero sorvolava lo stretto di Hormuz. Gli iraniani stanno dimostrando, e lo stanno dicendo anche molti militari americani, tu vedrai, poi troverò la notizia, te la leggerò, che Teheran, che l'Iran è tutt'altro che demolito dal punto di vista militare, tutt'altro che demolito. E per la loro cultura che hanno di resistenza, resilienza, capacità di andare avanti a lungo anche nella sofferenza, molti strateghi dicono attenzione Stati Uniti, rischiate di infilarvi in un Vietnam modello 2026 voi. Perché mentre ovviamente non sarà quasi possibile fare un'operazione da terra come invece fu fatta in Vietnam, se qui volete pensare di fare un'operazione solo dal cielo, sappiate che rischiate di trovare non un muro di gomma, ma un muro di resistenza incredibile in Iran. Iran che è armato fino ai denti, armato con armi convenzionali ma piuttosto efficaci, missili, droni di ogni tipo, e sembra che siano disseminati in tutto il paese e che i bombardamenti finora portati avanti abbiano colpito tra il 25 e il 30% di questi armamenti distrutti, non di più. L'attacco che ha lanciato di nuovo ieri Trump verso l'Iran ovviamente ha bloccato subito quelle trattative che erano in corso per arrivare ad un eventuale accordo e quant'altro, sono state indirizzate proprio su indicazioni di Trump solo verso obiettivi militari, solo verso obiettivi economici, vale a dire strutture petrolifere. Si è raccomandato di non colpire i dissalatori e tutte le strutture che consentono comunque l'erogazione di acqua potabile all'Iran. L'Iran deve potabilizzare sostanzialmente tutta l'acqua che viene distribuita alla popolazione. Allora, se colpissimo quelli, praticamente li condanneremo ad una morte per sete. Questa è stata un po' la sua cosa. Con questo non so se l'ha fatto per umanità o se l'ha fatto per strategia, nel senso che dice: se facciamo quello, forse tutto il mondo avremmo contro in quel momento, no? Perché insomma, tu asseti una popolazione nel deserto, vuol dire che li vuoi morti nell'arco di pochi giorni, perché non sarebbe possibile andare avanti. Si può andare avanti senza cibo per qualche giorno, qualche settimana, senza acqua non puoi andare avanti per più di poche ore o pochissimi giorni. E quindi questo è: sono iniziati i bombardamenti, sono iniziate le risposte, Hormuz è di nuovo chiuso, nessuno passa, colpite due navi che portavano materiali diciamo non bellici, materiali commerciali, e quindi navi civili in questo caso. La situazione è molto molto pesante. Teheran che dice: finché Israele non smetterà di bombardare il Libano, noi non smetteremo di bombardare Israele o di comunque sia attrezzare chi combatte Israele. E in questo c'è una sorta di chiamata a tutto il mondo arabo, no? Qualcuno fermi Israele che sta facendo nel Libano quello che ha già fatto su Gaza. Gaza, dove ogni giorno si contano altri morti, non le centinaia dei due anni tremendi passati, ma decine e decine ogni giorno continuano a morire in Gaza, dove si sta diffondendo, oltre che la carestia, perché arrivano pochissimi aiuti dall'esterno, sono scentellinati dalla porta del sud, che arrivano dall'Egitto, non da altre parti, nessun'altra parte. Grossa difficoltà a far arrivare medicinali, grossa difficoltà a far arrivare prodotti per eliminare l'invasione incredibile di topi che hanno in tutta Gaza. Ovviamente topi che si nutrono di cosa? Probabilmente anche di cadaveri che possono essere sotto le macerie, sì. Ma di quelle poche provviste o di quei pochi averi che sono rimasti ai palestinesi che sono nella striscia di Gaza, sempre più spinti giorno per giorno verso il mare. La situazione quindi è molto molto complicata. Il Libano è complicato perché Israele vorrebbe in questa occasione tentare di debellare o può ridurre a minimi termini Hezbollah. Non ce la sta facendo, chi soffre è la popolazione, c'è 1,5 milioni di evacuati nei 40 chilometri a sud del Libano verso nord, con difficoltà anche del Libano stesso di dare una garanzia, un sostegno, un'ospitalità a questo milione e mezzo di persone. E poi Israele non si accontenta dei 40 km a sud, ma bombarda continuamente Beirut e abbatte palazzi dove ci sono anche molti civili. Ogni volta Israele dice: lo abbiamo fatto perché là dentro c'era un nucleo di Hezbollah, si nascondevano lì dentro, un po' quello che è successo su Gaza per due anni, insomma, no?
2: Certo.
1: Colpisco tanti civili, ma io lo faccio perché devo colpire certe strutture, i cosiddetti militanti di Hezbollah. Come finirà non si sa. Inizia ad esserci un malumore enorme in tutto l'Occidente su questa guerra. Non so se anche in queste cose è per umanità oppure se è per il vil denaro. La chiusura di Hormuz sta mettendo in crisi un po' tutte le economie occidentali. Non tutte, ma molte sì. E non sta favorendo nemmeno le economie orientali. La stessa Cina comincia a soffrire adesso di fornitura di certi prodotti, anche se può utilizzare altre strade. Ma quello che tu porti con una nave ci vogliono centinaia di camion per portarli via terra, insomma. Con costi che vanno ad aumentare in modo esponenziale. Sul fronte appunto di questa situazione c'è stata una condanna unanime dell'Europa nei confronti dei coloni violenti e di quel ministro degli esteri estremista che viene censurato e che si è permesso di dire nei giorni scorsi, siccome anche l'Italia aveva partecipato a questo giudizio su questo ministro, e lo stesso Tajani aveva protestato violentemente una volta visti i filmati che avevano realizzato le persone sequestrate sulla flottiglia e maltrattate e sostanzialmente torturate con la derisione da parte di questo ministro e di queste persone. Ecco fatto che questa volta Tajani aveva protestato con maggiore solerzia, con maggiore forza rispetto alle volte precedenti, e questo ministro ha detto: l'Italia era il paese dello stivale, adesso l'Italia è il paese delle ciabatte. E insomma, tutto questo sta un po' aumentando la tensione.
2: È stato iscritto nel registro degli indagati, mi sembra.
1: È stato iscritto nel registro degli indagati perché con i filmati riportati in Italia da parte
0: a Roma, vero, mi pare?
1: A Roma, perché Roma è la procura, sì, che si occupa, sì, di qualunque fatto che riguardi italiani che avviene in qualunque parte del mondo. È questo che la legge lo stabilisce. È Roma la sede deputata proprio ad indagare su questi casi. È stato indagato, ovviamente non è che si preoccupi dell'eventuale condanna al ministro, però insomma questo è quanto avviene. Sull'altro fronte, quello ucraino, lì ovviamente la guerra va avanti con grande fatica, perché gli ucraini stanno riconquistando un po' di terreno che è un terreno bruciato, diciamoci la verità, perché ormai non c'è rimasto nulla anche in quelle regioni che la Russia vorrebbe per sé, dicendo io posso iniziare a parlare di pace se mi lasciano completamente le quattro regioni del Donbass che io ho già annesso a me stesso, cosa che Zelensky non vuol fare e che sta trovando una nuova sponda importante in tutta l'Europa. Vedi che Zelensky ormai sta partecipando a tutte le riunioni dei capi di Stato, dei capi di governo, delle commissioni europee. È un po' quella sorta di permesso ad essere un osservatore esterno, come voleva che fosse il cancelliere tedesco Merz, che ha detto iniziamo a farlo diventare non un membro dell'Unione Europea, che è un processo più lungo, che pretende anche che il paese cambi una serie di norme interne, la Costituzione, che cambi anche l'atteggiamento che ha nei confronti degli avversari, perché non ci dimentichiamo che Zelensky, una volta salito al potere, ha cancellato sostanzialmente tutta l'opposizione. Non è che sia uno stinco di santo. Certo, il fatto di essere aggredito da un paese straniero ne ha cambiato totalmente la luce intorno,
0: certo,
1: a se stesso, no?
0: Certo.
1: Chi è per la libertà in questo momento non può che essere al fianco di Zelensky, il che non vuol dire che non si possa criticare per quello che lui ha fatto all'interno del suo paese. Si può criticare, tant'è che l'Europa non potrà accettarlo finché non rimette a posto una serie di cose. E questo è un processo che sta vedendo tanti paesi coinvolti, no? Perché come c'è stato coinvolto a suo tempo l'Ungheria, adesso ci sono i paesi balcanici che chiedono di entrare in Europa e anche loro sono sotto questo esame, vedremo come andrà a finire. Sappiamo una cosa, che le grosse difficoltà continuano per l'economia di tutta Europa. Non si sa quanto potrà andare avanti il sostegno economico che viene dato anche ai cittadini o alle aziende per quanto riguarda il caro energia in generale e il caro benzina e il caro gasolio in particolare, specie quando si va verso la stagione estiva in cui i consumi aumentano e aumentano anche di molto. È tutta una questione molto aperta che ovviamente lascia anche strascichi di natura politica in Italia, come sempre. Strascichi che sono importanti su tutti e due i fronti, sia quello medio orientale che quello ucraino, perché sull'Ucraina ora c'è ormai una spaccatura netta nei due poli, centro-sinistra e centro-destra. E nel centro-destra c'è la Lega che si sta opponendo fortemente al rinnovo di invio di armi all'Ucraina, però ha avuto la risposta del Presidente del Consiglio che ha detto noi staremo al fianco dell'Ucraina finché serve. E nel centro-sinistra stessa musica, perché c'è la posizione dei 5 Stelle che è neutralista o filo russa, non si capisce bene, perché un giorno in un modo e un giorno in un altro, qualche problema c'è, e c'è il problema interno al PD che ha un'anima più centrista, più liberista, che dice al fianco dell'Europa, dell'Ucraina, senza sì e senza ma, e per il riarmo perché è necessario. C'è un'anima più di sinistra, quella più vicina alla Schlein, che insomma qualche volta soffre nel dover approvare certi provvedimenti. Ecco, quindi abbiamo un paese che su questo argomento è tutto men che unito. Però tu che sei un osservatore dei giornali stranieri, io ho dato un'occhiata un po' in questi giorni, questa divisione che noi vediamo in Italia, che sottolineiamo sempre perché siamo in Italia, quindi questo ci interessa, in realtà c'è anche negli altri paesi. In Inghilterra, per esempio, l'Inghilterra, tu sai quanto è dura contro la Russia, quanto sarebbe disposta a fare quello che serve in questo caso, come la Polonia, volevo dire. Non è che tutti stanno dietro alle politiche governative. C'è Farage, per esempio, che è quello che portò alla Brexit, che è quello che ora sta crescendo come consenso popolare, che potrebbe vincere le prossime elezioni in Inghilterra, cioè l'estrema destra di Farage, che insomma sull'argomento russa non ha l'opinione di Starmer, ma nemmeno dei conservatori tradizionali. In Francia ugualmente c'è Macron che è dalla parte dell'Ucraina al 100%, ma oggi Macron non gode più della fiducia della maggioranza del paese, e allora questo lo porta, gli altri anche a dire qualcosa di diverso. Non c'è in Francia però una posizione pro-Russia della destra come invece c'è in

0: Lì c'è un problema molto serio perché i sondaggi dicono che questa parte potrebbe essere quella che si troverà a governare l'intera Germania. E vedere la Germania sotto dei partiti che ancora inneggiano a un passato remoto di quelli tragici, come quello del nazismo, insomma, fa tremare un po' i polsi, specie in un periodo in cui la Germania, come tutti gli altri paesi, si stanno riarmando. Pensiamoci bene.
1: Va bene, vai.
0: Io non so, 35, dici tu se basta, io
1: mi fermerei. Ti faccio riposare un pochino.
0: Bravo.
1: Via, così almeno.
0: Sei un amico, me lo ricorderò.
1: Va bene. Va bene, e allora nel frattempo che stavo dando un'occhiata un po' alla stampa estera, ma vedo che molte delle cose che ci riporta oggi i quotidiani esteri sono ovviamente per quanto riguarda la situazione che è in Medio Oriente, un grande cosa viene anche dalla Spagna, sai che è stata inaugurata la Sagrada Famiglia, la cupola più alta a Barcellona,
0: sì.
1: No?
0: C'era il Papa,
1: e tra l'altro gli spagnoli sono molto molto attaccati a questo. E sai che oggi è iniziato il campionato del mondo di calcio, no?
0: Sì.
1: Ecco, dove l'Italia gioca quest'anno, perché
0: ha giocato.
1: vabbè. No, lo dico con malincuore, però non tanto con malincuore, specialmente visti i soldi milionari che viaggiano da queste parti. Vabbè. Comunque, al di là di questo, tu pensi che i francesi già si preoccupano che è in America questo? Le football, la Coppa del Mondo del gigantismo in America, cioè la vedono, i francesi non la vedono molto bene questa cosa. Chissà perché, poi andremo a leggere anche nell'interno. Continua la raccolta di informazioni da parte, sai, nella Spagna, di questo filone di corruzione che dicono che può portare a Sanchez, questo lo sai, insomma, con tutte le cose che sono accadute, cercare di salvare comunque la parte del Partito Socialista Europeo Spagnolo, ma questi sono i giornali spagnoli. Mentre Trump, onestamente vedo sempre di più sui giornali israeliani questa rottura con Trump, questa non è più l'idilio che era prima, Ivo.
0: Anche perché Trump in queste ore ha detto a Netanyahu devi fermarti, e invece Netanyahu ha risposto il Libano io vado avanti.
1: Insomma, io ho sempre detto, ti ricordi quando dicevamo ma perché per esempio quando c'era Biden, no, comunque vada Israele faceva comunque un po' quello che gli pareva sostanzialmente, no? Ti ricordi la storia dei grandi mercati, dei grandi flussi finanziari che alla fine bene o male insomma non sempre là, quindi chissà che anche questo, che alla fine sia il mercato finanziario, cioè i soldi che decidano.
0: Non è difficile che sia così.
1: Ecco, una cosa carina che vedo, carina nella grande così delirio di onnipotenza di Trump, cioè anche hanno messo la Coppa del Mondo con la sua testa, te la metto qui, nel mondo del calcio, quindi vabbè. Va bene, dai, fermiamoci un attimo, andiamo subito ad ascoltarci un piccolo step pubblicitario e poi
0: riprendiamo
1: mentre mi trovi un po' impreparato questa sera, come mai, Ivo?
0: Tecnicamente
1: grave
0: tecnicamente,
1: invecchio,
0: tu grave.
1: Io invecchio tra poco.
2: Radio Fly Rewind
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
7: Sono le 17:12.

0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, in questo giovedì 11 giugno 2026, caro Ivo. Siamo quasi a metà giugno, ma ti rendi conto? Sì, poi ci allora, sarà luglio, poi ci sarà
1: agosto. Al mare? Dove vai al mare?
0: Io? Hai visto un film? Hai visto i due pianeti vicini?
1: Eppure io so che tu il mare spesso e volentieri lo vedi.

0: dall'alto. Dall'alto dei tralicci in certe
1: più
0: zone.
1: Bello della Gentaria, è bellissimo vedere tutto il golfo della Ciannella, lì come si chiama?
0: Sì, la Ciannella,
1: stupendo. Però peccato che a un certo punto ero talmente alto che vennero le nuvole, ma non si vede niente. Vabbè, allora dove mi porti? Dai, intanto
0: dunque,
1: io sto cercando i punti del.
0: L'informazione è così veloce, caro Giuseppe.
1: Che è successo?
0: Che oggi, che è giovedì, sono appena passati sostanzialmente 3 giorni dallo scrutinio delle elezioni. E ormai è tutto per scontato.
1: Come tutto,
0: tutto
1: per
0: fatto,
1: scontato?
0: Tutto. E invece non è scontato.
1: Hanno
0: nulla.
1: Già fatto il sindaco, per esempio.
0: Il sindaco lo sai già benissimo che l'hanno fatto. Lo stavo detto prima, Marcello Comanducci ha vinto con 22.698 voti, 55,75% delle preferenze. L'avversario Vincenzo Ceccarelli, centro-sinistra, si è fermato a 18.017
1: voti. Però me la fai te in analisi politica.
0: Praticamente 4.500 voti di differenza. 44,25% delle preferenze. Abbiamo anche tutti i consiglieri eletti, te li leggo dopo, ma intanto diciamo, l'abbiamo detto prima, ma lo ripeto, che martedì mattina si è insediato nel suo posto di sindaco Marcello Comanducci. Non so se c'è stato materialmente il passaggio di consegne, come in genere avviene in questi casi, con le chiavi che vengono date dalla stanza del sindaco.
1: Il campanellino,
0: quello di Lettiana memoria.
1: Stai,
0: ti ricordi?
1: Stai sereno, Enrico.
0: Però non credo, perché credo che Ghinelli lunedì fosse all'estero a ritirare un riconoscimento di Eurositis,
1: esatto.
0: E quindi martedì mattina non c'era, e zitto Marcello Comanducci è andato, dice ma prendiamo il posto prima che torni Ghinelli, ma non credo che sia questo, penso che fosse proprio una questione già prefissata, che il giorno dopo con la proclamazione lui veniva nominato sindaco, anche perché essere sindaco vuol dire anche avere tutta una serie di responsabilità. Lui è il rappresentante legale del comune di Arezzo. Succede qualcosa ad Arezzo oggi, vanno a cercare lui, non quell'altro, capito? E questo te lo dico perché la domanda che ti voglio fare a te è subito così. Ma tu stamani, quando hai avuto in questa stanza ospite l'ingegner Ghinelli, l'hai chiamato mai sindaco? Per caso, così al volo?
1: No.
0: Madonna, sei bravo.
1: No. L'ho chiamato già sindaco.
0: Ah.
1: E questo non puoi dire che non può essere.
0: Sai che lui è stato
1: il secondo
0: sindaco più longevo di Arezzo?
1: L'ha detto, mi sembra di sì.
0: Perché il più lungo è stato Aldo Ducci con 23 anni, poi lui con 11 anni.
1: Io dopo devo fare una rettifica. Ma l'altro giorno mi ha chiamato un sindaco, già sindaco, Paolo Ricci, dottor Paolo Ricci, che è una persona squisita, no?
0: Assolutamente.
1: Io ho detto un'imprecisione.
0: Quale?
1: E stamani l'ingegner Ghinelli, anche lui sarebbe caduto in questa trappola.
0: E ho detto.
1: E tu invece devo dire che me l'avevi corretta. Il sottopasso di via Trasimeno non era stato fatto dal sindaco Ricci.
0: No,
1: era precedente. Io invece, quando sono andato lì, ho detto: mi pare che del sindaco Ricci.
0: No, è precedente.
1: E lui infatti. Ma tu pensa che mi ha chiamato per dirgli che il suo amico avvocato di Livorno ha sentito questa cosa e gli ha detto: ma tu hai fatto quello? Io che li ho levati tutti i sottopassi.
0: Guarda, io non
1: però me l'ha detto in maniera molto tranquilla. Dico, dottore, non si preoccupi, giovedì sera dirò che ho sbagliato.
0: Non c'è niente di male, però ti devo dire una cosa, io non so, questa cosa non la sapevo del sottopasso, eccetera.
1: Io ho saputo anche qualcos'altro,
0: E non so dirti nemmeno se era della giunta Vannucci o della giunta Ducci, non te lo so dire.
1: Comunque,
0: però una cosa me la ricordo bene, perché insomma sono un po' rincoglionito, ma 50 anni del mio mestiere un po' di cose mi hanno lasciato in testa.
1: Il fatto
0: che quel sottopasso fosse stretto e piccolo è sempre stato evidenziato, ok? Tu sai che lì passa sotto i binari della ferrovia.
1: Sì.
0: Molti binari, perché quello lì è il punto finale a sud della stazione di Arezzo. Lì ci sono già ancora 4 coppie di binari. Non ci sono 2 binari, basta un piccolo sottopasso. È molto grande il tratto. E soprattutto ci sono i palazzi molto alti e non moderni, sia dalla parte verso Saione che dalla parte verso la città.
1: E c'è anche l'abitazione di uno che poi andò a Roma come onorevole.
0: Non lo so.
1: Ducci, uguale.
0: Chi?
1: Me l'ha detto lui, però c'aveva 2 cognomi.
0: Bucciarelli Ducci. Bucciarelli Ducci, non credo che residesse lì.
1: Me l'ha detto.
0: Non lo so, ma non credo che residesse lì, ma non importa.
1: Ma lui mi ha raccontato tutto.
0: Qual è il problema? Il problema è che per poter fare questo sottopasso, dove ovviamente tu sai che il sottopasso, la parte sotto le ferrovie, in quel caso lì la faceva le ferrovie, i 2 scivoli li faceva il comune. Ok?
1: Sì.
0: La dimensione di questo sottopasso l'ha deciso le Ferrovie dello Stato all'epoca.
1: Ah, non è
0: perché c'era il problema di non andare troppo a ridosso dei palazzi nel mettere la palificazione che avrebbe sostenuto i palazzi, l'hanno dovuto mettere a una certa distanza dai palazzi. E ciò nonostante qualche piccolo problema i palazzi l'ebbero all'epoca. Quindi tutti a criticare questi sottopasso stretto, che non era più carrabile, non ci andava con le macchine.
1: Ci passa motorini, l'ha detto lui.
0: Esatto, sì, hanno autorizzato anche a passarci motorini. Però il fatto che fosse stretto era dovuto proprio ad una decisione delle ferrovie che non voleva il sottopasso più grande.
1: Quindi non era come era stato detto, che alla fine sono accorti che c'era il rischio per le case, che c'era pericolo per i...
0: Lo sapevano prima che c'era il rischio e hanno fatto la palificazione a distanza.
1: Col tempo le cose...
0: Capito? Questo me lo ricordo benissimo.
1: Non è stato non era nel mandato del sindaco Ricci, lo devo dire, quindi ho detto una cosa
0: nel mandato
1: sbagliata.
0: Di Ricci, ma forse nemmeno di Vannucci, forse precedente.
1: Ma se io ti faccio sentire anche Chinelli, mi dice di così, che era di Ricci, poi ho detto no, che il dottor Ricci ha detto di no, allora dice sarà stato di Vannucci. Ci si perde nel tempo. Io poi non
0: è Ucci,
1: io stavo a Ricutino, mica stavo ad Arezzo, che ne so.
0: Ma senti il nome, no, Ducci, Vannucci, Ricci, Comanducci. Quanti Ucci ci sono in questa città?
1: Mamma mia, ragazzi. Scusate, Lady Ducci era un politico poi.
0: Sì, ma non era sindaco, era consigliere comunale. È stato consigliere comunale.
1: La storia che la moglie era una Boldi, che era una di grandi costruttori, lo sapevi?
0: E poi guarda che Bucciarelli Ducci. Ah, aspetta, poi però intento bene.
1: Aspetta, perché.
0: Il Bucciarelli Ducci, che risiedeva lì vicino, non credo che abitasse assolutamente in via Trasimeno. Abitava ad Olmo.
1: Io non c'ero, quindi.
0: Non so chi te l'ha detto che abitava lì accanto.
1: Il dottor Ricci.
0: Abitava abitava ad Olmo.
1: Ti mi hai chiesto la fonte, te lo dico,
0: io ti dico comunque dove abitava.
1: Io ho fatto ammenda.
0: ammenda mi ricorda la multa mi ricorda
1: la
0: Poponcini.
1: Sanzione.
0: Ne voglio parlare poi di Poponcini,
1: quando ne vuoi parlare?
0: Tra un pochino. Quando sei in grado di parlarne subito?
1: Sì, trovo il tredicesimo minuto.
0: Sì. Allora, intanto trovalo, perché raccontiamo cosa. Allora, perché ovviamente questa mattina qui c'è stato l'uscente sindaco di Arezzo, Alessandro Chinelli.
1: Il già sindaco. Cittadino.
0: E il mio amico e collega,
1: collega
0: Giuseppe Misuri, collega. Ha fatto delle domande.
1: Sì.
0: Quelle che vengono da parte del popolo che chiede le cose. Insomma, quanto si è parlato di Poponcini nei mesi scorsi? Tante volte se ne è parlato. Se ne è parlato perché a un certo punto il comandante della polizia locale ha dovuto sostanzialmente lasciare il posto e andare in pensione. Se lui anche avrebbe goduto molto nell'avere un riconoscimento del suo lavoro, 3 mesi
1: posso dire,
0: per fare scegliere il prossimo candidato, il prossimo comandante della polizia locale ad un altro sindaco, quello che veniva dopo.
1: Ma se uno...
0: E invece stando avanti, molti dissero all'epoca, vedi, Chinelli lo vuol mandar via per scegliere il nuovo comandante, cosa che Chinelli ha sempre negato.
1: Ascolta, ma se uno a me, se uno a un giornalista dice ma guarda che c'era un decreto, una determina, una cosa che io che poteva arrivare a fine mandato e poi invece me l'hanno interrotto, come la citola?
0: Facciamola sentire, dai.
1: No, questa, vabbè. Allora,
0: facciamo sentire cosa hai
1: intanto
0: detto,
1: prendiamo, potete trovare l'intervista al sindaco Chinelli di questa mattina, ovviamente.
0: A chi? A chi?
1: L'ho detto?
0: Hai detto al sindaco Chinelli. Hai già la nostalgia.
1: Hai già sindaco Chinelli.
0: Vai,
1: già sindaco.
0: Procedi.
1: Vabbè.
0: Procedi.
1: Al minuto 13 troverete questa cosa che adesso io vi metto qui e vi faccio ascoltare al minuto 13.
0: Ha cambiato anche camicia, vedo, da stamattina.
1: Stamattina, vuoi che me la cambi, scusa.
0: Che camicia avevi stamattina?
1: Aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te.
2: No, non me lo sarei mai.
1: Fosse andato da
2: Aspetta, ecco.
1: Se non... sono andati, pare, a una persona di cui poi parleremo.
2: Sono andati a Poponcini.
1: Esatto.
2: Ma perché Cristiano Romane ha scritto ai suoi adepti che era l'uomo da votare, viste le sue posizioni rispetto alla sicurezza. E quindi una parte di voti che stavano nel centrodestra sono andati nella lista di Marco Donati, in una delle liste della coalizione del Rassemblement di Marco Donati, e li ha presi in Aldo Poponcini, che entrerà in consiglio comunale.
1: Ecco, ma tu te lo saresti mai aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te.
2: No, non me lo sarei mai
1: fosse andato da Marco.
2: Non me lo sarei mai aspettato.
1: Un'idea te la sei fatta sulla motivazione, che poi è personale sua,
2: no.
1: Però
2: non ci ho parlato. Tra l'altro persone a me vicine mi dicono parlaci, perché lui è in grande imbarazzo, forse va anche voglia di parlare con te. Lo farò sicuramente prima o poi. Certo, mi ha stupito, questo devo dire, mi ha stupito tanto, perché pensavo che stesse dalla nostra parte e avrebbe potuto avere un ruolo ovunque.
1: Ora io lo
2: credo che qualcuno gli abbia chiuso la porta in faccia.
1: Tu dici? Ma non è che la storia del nuovo comandante della pensione?
2: Non credo.
1: No,
2: credo.
1: L'assessore Carlettini, già assessore Carlettini, mi disse che era arrivata la pensione e si doveva cambiare. Insomma.
2: Questo è esattamente così. E tra l'altro devo anche dire che è stato sostituito in continuità da un comandante che viene dalla Polizia di Stato, che è una persona con un curriculum spettacolare. Una persona.
1: Sai che te l'aveva contestato Menchetti? No, tanto tutte le volte.
2: Menchetti mi ha contestato tutto, anche se più caffè senza zucchero, come faccio qui da te, non è mica problema. Lui è nato per contestare. E è stato fatto un concorso nazionale. Io ho saputo a cose fatte chi è diventato il comandante della PM, e devo dire che miglior scelta la commissione non poteva fare. Mi permetto di dirlo, credo ci fossero un centinaio di candidati, ne è emerso quello più giovane, più motivato, più capace, con le conoscenze del panorama legislativo che sta dietro alla sicurezza. E sta facendo un ottimo lavoro.
1: Però è della polizia. Lui adesso a chi
2: si è dimesso dalla polizia fa il comandante.
1: Si è dimesso dalla polizia,
2: forza.
1: Perché sennò doveva rendere conto a Piantedosi. No,
2: lui invece deve rendere conto a Marcello.
1: Al sindaco, esatto. Ecco, togliamo Marcello. Una cosa mi fai. Te la fermo un attimo, intanto dimmi questa parte qui.
0: Questa parte qui è, secondo me, ancora tutta da scoprire, perché io non lo so, non ho avuto occasione di parlarci di questo argomento con Aldo Poponcini, invece ho parlato, l'ho salutato in questi due mesi più di una volta,
1: secondo
0: eccetera.
1: Lui poteva arrivare fino a fine
0: no, ma secondo lui, ma anche secondo tanti, c'era possibilità di una proroga di 3 mesi. La verità la deve conoscere qualche giurista che conosce bene le norme, ci mancherebbe altro, è inutile ora lanciarsi
1: in cose altre.
0: Ma ha colpito molto una parola che ha utilizzato Ghinelli. Gli adepti di Cristiano Romano. Ora capisco che il Romani ha il nome Cristiano e in qualche modo la parola adepti si potrebbe anche mettere insieme, no? Ora però vedere proprio Cristiano Romani come uno che abbia gli adepti, cioè coloro che lo servono, che lo seguono come se fosse una sorta di messia, insomma, ci vuole prendiamo le giuste misure.
2: Adepti è proprio
0: adepti,
2: tipo idolatrare,
0: adepti,
2: no?
0: Adepti è una parola molto
1: è vero?
0: Importante.
1: È vero. Sì, ma lui le sa le parole, io no, ma
0: lui è uno che ha fatto il classico, quindi guarda, sull'uso delle parole va lasciato stare, assolutamente.
1: Va bene, va bene.
0: E poi, scusa, a questo punto qui, visto che hai per le mani l'intervista di questa mattina, che so che comincia a avere già anche molti.
1: Sì, c'è qualche. Vuoi sapere? Io stavo iniziando.
0: Quali sono tra le tante cose che gli ha chiesto qualcun altro che ti ha colpito? Perché, per esempio, ti ha detto nulla, sarei curioso di sapere, no? Siccome c'è questo.
1: In ordine, che ancora non l'avevo tabulato.
0: In ordine.
1: Allora, intanto andiamo a sentire.
0: Ma per esempio, lui alcuni giorni fa ha fatto un post dicendo di se stesso le migliori cose, ha detto io ho fatto 11 anni veramente meravigliosi qua là eccetera, lascio questa città più bella, più ricca, più conosciuta, più forte eccetera. Non ha avuto neanche un momento in cui ha avuto un po' bisogno di qualche autocritica da fare, non gli sarebbe caduto
1: detto bene.
0: Mi fa sentire questa
1: da trovarlo, Ivo.
0: Se l'hai fatta in fila è la seconda domanda.
1: No, non è in fila, non sono in fila. Siamo partiti dal suo premio, che insomma è andato qui.
0: Sì.
1: E poi ho detto: la prima cosa che ho chiesto è un'analisi politica di quello che era successo.
0: Sentiamo
1: andiamo un po'
0: a
1: vedere. Ti ricordi questo? Io uso il termine acianfo, no? Come il cemento. Che io ho detto il cemento. Il cemento sulla pietra nuova, io il lavoro in quella maniera l'avrei preso.
0: Lui che ha detto.
1: Che ha detto. Ora dopo te lo senti, vai, andiamo, senti che ci dice.
0: Sentiamo.
1: Allora, senti, è stato nominato, si dice così, designato, insomma, è stato eletto il nuovo sindaco.
2: È stato eletto e poi nominato il nuovo sindaco Marcello Comanducci, al quale faccio in diretta nel suo secondo giorno di lavoro i più grossi auguri di successo per i prossimi 5 anni e per quello
1: che farà in questo momento secondo te?
2: Lavora,
1: come lavora?
2: Legge le carte, cerca di rendersi conto di quali sono i problemi.
1: Lui è già stato tuo assessore,
2: sì, certo. Quindi ecco, me la fai un'analisi politica di quello che è successo in queste elezioni, brevemente? Perché insomma tu sei stata una persona tirata un po' in ballo sempre, no? Per il discorso continuità.
1: Ma secondo me è avvenuto quello che, tra virgolette, in qualche maniera era nelle carte, e cioè che in realtà il centrodestra si è confermato come parte politica che ha ben governato la città per 10 anni e adesso la governa per altri 5.
2: E questa è la tua chiave di lettura.
1: È la mia chiave, me l'hai chiesta, e io te la do. E Marcello Comanducci ha interpretato, è riuscito a tenere dentro tutto il centrodestra. Questa è la forza del centrodestra qui ad Arezzo, perlomeno lo è stato per me nel 2015, nel 2020 e adesso nel 2026. E lo hanno sostenuto i 3 partiti classici del centrodestra e la sua lista civica, che per certi versi è quella che era la mia lista civica nel 2015 e nel 2020, ha preso più voti di quelli che ho preso io nel 2020, ne ho presi 13 e 2 mi sembra, loro ne hanno presi 14 spiccioli, quindi sono posizionati ancora più in alto, ma dentro la sua lista c'erano dei personaggi che venivano dalla mia ex lista civica, quindi rappresenta il civismo aretino, comunque lo si voglia leggere, ed è la lista del sindaco, lo è stata per me per 2 volte, oggi era quella di Comanducci, è cambiato solo il nome ma il concetto è sempre lo stesso.
2: Quindi
1: ed è,
2: rivendichi un po' di questa continuità.
1: Beh, è un disegno che è nato nel 2015 e si è portato avanti fino ad oggi, tant'è vero che io poi ho parlato anche con qualcuno dei leader della politica italiana in questo momento del centrodestra, mi ha detto bravi, lo schema è questo, va ripetuto laddove possibile, sempre centrodestra unito. Mi dispiace per Pistoia, centrodestra ha perso Pistoia,
2: insomma il sindaco
1: Tomasi è andato in regione, ha lasciato 2 anni prima il suo mandato come sindaco, evidentemente non ha avuto il tempo di creare la sua continuità e alla fine è tornato al centrodestra.
2: Qui mi stai dicendo che però tu Comanducci è una sorta di tua continuità,
1: non mia personale ma del centrodestra, sì, cioè, lui rappresenta una novità nel senso che è una persona nuova all'amministrazione,
2: è stato tuo assessore
1: assolutamente
2: in prima giunta,
1: sì.
2: Quindi,
1: ma se si guarda i nomi nelle liste tutti i partiti ci sono persone che hanno svolto ruoli non secondari in 11 anni di amministrazione che ho avuto l'onore di guidare.
2: Esatto. Senti, però siamo arrivati a queste elezioni con grande vulnus iniziale, se mi permetti passi il termine, sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, questi candidati che non si trovavano, tant'è che il maggior partito, Fratelli d'Italia, era rimasto un po'
1: a secco. Beh sì, diciamo che la loro scelta iniziale era stata per Gabriele Veneri, persona importante, persona che ha svolto un ruolo importante per Fratelli d'Italia anche in regione, il quale però non se l'è sentita a elezioni vinte in regione di abbandonare quel ruolo, che è un ruolo importante per lui, per assumere quello molto più responsabile, molto più coinvolgente, che è fare il sindaco d'Arezzo. Il sindaco d'Arezzo c'è poco da fare, ti ci devi dedicare al 100%.
2: Sai che Gianni vorrebbe fare il sindaco di Firenze, è vero, è un suo dei sogni.
1: Ma lui ci starebbe benissimo a fare il sindaco
2: di Firenze. Tu dici, più che la regione.
1: Assolutamente.
2: Vabbè. Tu l'avresti fatto al posto di Veneri una cosa del genere? Non lo so, non me lo sono
1: veramente domandato. Io ho fatto il sindaco e quindi so che cosa significa. Non ho mai fatto il consigliere regionale di opposizione, che è una cosa un po' particolare, e credo che le soddisfazioni che ti dà il ruolo di sindaco non te le può dare quella del consigliere regionale.
2: Senti, allora adesso la fermo per dirti, lui ha fatto un'analisi dicendo riconduce a senso un po' questo senso di continuità a livello di destra, che dice ha fatto bene la destra in questi anni e quindi è stata riconfermata. Io ho detto questa è una tua chiave di lettura,
0: però
2: che cosa dici di questa prima parte?
0: Cosa dico? Innanzitutto mi colpisce quando dice insomma la lista fare è un po' quella che era la lista ora, no? Anche come risultati eccetera, e lì dentro ci sono anche tanti nomi che erano nella mia lista, tanti nomi che però sono scappati dalla sua lista, perché quelli della prima lista del 2015 se ne sono tutti andati da ora, nel 2020 non c'era più nemmeno
2: anche
0: uno.
2: Comanducci.
0: Quindi, e anche lui infatti, neanche lui, ma neanche Camurrini, ma neanche Piomboni, ma tanti altri insomma, capito? Cioè, quindi lui in qualche modo aveva rotto con una serie di personaggi che oggi sono tornati in auge e a livelli alti, perché Comanducci fa il sindaco, Camurrini presiederà il primo consiglio comunale in quanto ha avuto il maggior numero di voti e quindi gli spetta, si chiama il consigliere anziano, quello che prende più preferenze alle elezioni, quindi anche questo sappiate, quando lo vedrete sullo scranno la prima volta non è che l'hanno già eletto come presidente del consiglio comunale. cosa che non credo voglia fare, voglia un compito operativo, però ha capito, tutta gente che con lui in qualche modo ci ha discusso, ci ha avuto un po' a che fare, magari se più tardi
2: l'ha detto.
0: Ci possiamo andare a vedere, lo guardiamo un attimo cosa ha detto, mi incuriosisce molto.
2: Di Gamurrini?
0: Sì, di Gamurrini, sì, però sì. Aspetta, devo trovare subito. Quando lui dice e sottolinea di nuovo, ma in fondo gente che era con me con impegni istituzionali in questi 11 anni sono un po' da tutte le parti eccetera, è un po' quello che tra virgolette hanno tenuto un po' nascosto in questa campagna elettorale. Quando parlavano di discontinuità, specie in Fratelli d'Italia, 3-4 mesi fa c'era questa parola discontinuità che era permanente. Permanente, come dire, chiuso con il passato, faremo una, vinceremo le elezioni, ma tutto con il nuovo. Ora bisognerà vedere cosa succede fra qualche giorno, qualche settimana, quando Comanducci dovrà presentarsi in consiglio comunale con la sua giunta nominata. Perché lui si dovrà presentare con due assessori all'inizio, poi dovrà fare la giunta entro un mese. E qui vedremo se per esempio alcuni degli assessori delle sue giunte ci sarà o no e quanti, perché sai, un conto se ce n'è uno o due, un conto se dovessero essere 4-5.
2: Lui a questa domanda
0: io per esempio qualche nome lo vedo che possa rientrare in quella giunta. Ora sentiamo cosa dice su questo argomento lui, perché poi dopo io qualche nome lo butterò giù stasera, voglio rischiare come faccio sempre, sai che non mi nascondo mai.
2: Assolutamente.
0: Sai che io e te durante questo mese di par condicio non abbiamo mai detto in radio chi secondo noi avrebbe vinto le elezioni, non si poteva dire. Però quando abbiamo preso il caffè te l'ho detto chi vinceva e ti ho detto anche di quanto vinceva.
2: Ora non è spoilerare.
0: È vero o non è vero?
2: Ascolta,
0: no, dimmi se è vero o no.
2: È vero.
0: Io purtroppo
2: deontologicamente non parlo mai di fuori onda, tu lo sai.
0: Ma questo caso non è più un fuori onda, ormai è finita la par condicio.
2: Fuori onda, eravamo al caffè, sì. Che se faccio? Se io potessi parlare con la macchinetta.
0: Gli unici numeri che non indovino mai sono quelli del Superenalotto, non so perché.
2: A quella domanda che hai detto te, lui ha risposto, ora trovarle tutte. Però lui sai cosa ha detto? Perché io ho detto, ma visto che comando Duce è sempre stata una persona riconosciuta, un grande tecnico, però di politica diciamo così ancora deve crescere, no? Però c'ha una figura Gamurrini e c'ha i partiti, che dici che sarà influenzato? Ho detto ma come? La gente ha votato lui e dice come ho fatto io? Del resto ha detto anch'io ho fatto così, e tu hai mai sentito dire che io ho preso una decisione che me l'hanno imposta gli altri? Lui ha detto. Ma adesso andiamo a parlare del centro-sinistra, perché ha parlato anche del centro-sinistra. Lo vuoi sentire? Ti interessa il centro-sinistra?
0: A me interessa tutto.
2: Vai. Anche lì sostanzialmente
1: è stato scelto un candidato importante, Vincenzo Ciccarelli ha una storia politica importante in città, evidentemente questa sua caratterizzazione politica non è piaciuta molto all'elettorato conservatore di sinistra, di centrosinistra, e quindi non ha raccolto tutti i consensi che forse avrebbe potuto raccogliere una persona diversa.
2: Quindi sostanzialmente ci dici che Ciccarelli, i primi che probabilmente non hanno votato Ciccarelli sono proprio quelli, alcuni di sinistra, insomma, che non
1: di centrosinistra.
2: Centrosinistra.
1: Il centrosinistra si porta dietro, così come il centrodestra, una doppia qualifica. È di sinistra, ma c'ha una componente che secondo me è una componente conservatrice di centro, e forse è lì che non è riuscito a prendere tutti i voti che avrebbe potuto.
2: In qualche trasmissione televisiva si è sentito qualcuno che ha nominato i famosi Sassolini, cioè i Sassolini faremo il conto dopo.
1: I
2: Sassolini, probabilmente qualcuno dice, qualcuno della coalizione che ha perso
1: delle coliche renali, quelli lì
2: non lo so, quelli se allo salato di calcio non so come funziona, però ecco, che cosa si potrebbe recriminare, che ne so, un accordo, un appoggio subito a Donati, cosa avrebbe portato Arezzo secondo te?
1: Da parte di chi?
2: Da parte del centro-sinistra, ovviamente.
1: Grossi problemi al centro-destra.
2: Dici?
1: Ma insomma, al primo turno si disegna il quadro politico della città, che poi c'ha anche la presenza di un sindaco, quindi di una personalità alla quale possono andare anche dei voti disgiunti, e Marcello ne ha avuti. Ma in realtà tu disegni come sta politicamente la città, e la città di Arezzo, se voi guardate i risultati del primo turno, è una città di sinistra, non c'è storia. Marcello, con tutta la sua bravura, con tutta la sua capacità di tenere dietro un centrodestra unito, ha fatto il 44%. Tutto il resto è di sinistra. Non c'è verso.
2: Non necessariamente contro Marcello.
1: Non è che contro, è diciamo
2: purtroppo c'è questa linea di frattura, no? Da una parte si chiama destra, da una parte si chiama sinistra. Esatto. Poi ci sono le componenti centriste. Di fatto tutto quello che non è destra è sinistra.
1: È sinistra.
2: Se la destra fa 44% perché è unita, e tutto il resto, che il 56% vuol dire che viene da, da sinistra.
1: Mi riporti un po' alla canzone di Gaber, mi sembra. Quella,
2: cose destra, cose sinistra.
1: Ecco, ma allora, scusa.
2: Ma poi, aspetta un attimo. Dopodiché si va al ballottaggio, no?
1: Sì.
2: Perché? Perché nel centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli ha coagulato solo un 32%. Tutto il resto gli è un po' scappato di mano, compreso il 20%, che è tanta roba, di Donati.
1: Di Donati.
2: E a quel punto si trovano davanti due persone, ed è qui, ed è lì, e io ho sempre detto, ragazzi, noi bisogna trovare un candidato che, quando sarà da solo di fronte al candidato del centro-sinistra, è in grado di far prevalere il suo appeal rispetto a quello del suo avversario. È tutto lì, cioè il primo turno ti dà la base, ti costruisce il consiglio comunale, ma il sindaco lo fa al secondo turno, quindi questa è una vittoria, se mi permettete, di Marcello Comanducci.
1: Una vittoria di Marcello Comanducci, però c'è un'analisi che dice Donati ha dato via libera, cioè libera. Te la fermo, dimmi.
0: Sì, ferma, perché qui merita un minimo di discussione.
1: Dopo
0: di approfondimento.
1: Di tempi,
0: Sì, avvogliate. Quando lui dice, sulla seconda parte sono d'accordo, quando dice i due candidati si fronteggiano una cosa.
1: Sì, l'hai sempre detto questo.
0: Non sono però d'accordo quando lui dice questa è una città di sinistra. Perché Comanducci al primo turno ha preso il 44%, quindi gli altri sono tutti di sinistra. No, caro Ghinelli, non è così. Non è così, perché possiamo dire che dell'area di sinistra o centro-sinistra, chiamala come vuoi, ci sono quelli che hanno appoggiato Ceccarelli, netti, 32, 33, 34 che sono. Poi c'è quel 20% dei Donati, e si è vista al ballottaggio, con i numeri, non con le percentuali, che sono andati metà di qua e metà di là. Quindi non è vero che ad Arezzo in questo momento il centro-sinistra è maggioritario. Anche alle elezioni regionali, dove erano presenti da una parte Gianni, presidente vulcanico che è conosciuto, già presidente da 5 anni, presenzialista, tutti intorno a Gianni, sempre tutti quanti. Oggi a Montedoglio ti ha fatto anche complimenti Gianni, mentre eri lì a seguire i lavori, dicendo che siamo di posizioni politiche diverse, però abbiamo lavorato bene in certi progetti, assolutamente. E si è beccato anche un applauso da parte del pubblico presente, Ghinelli, anzi forse l'applauso più importante ho sentito oggi nei confronti di Ghinelli, ma anche un po' meravigliato. Devo essere molto sincero.
1: Così.
0: No, cacciente, ti dico la verità. Se faccio il cronista. Faccio il cronista.
1: Ma metti, se ti ha meravigliato, ci metti anche del tuo.
0: Ci metto il mio, perché io vedo un applauso stato da meraviglia, nel
1: da
0: senso
1: meraviglia,
0: che è molto
1: bravo,
0: importante. Va bene?
1: Bravo.
0: Al ballottaggio il Comanducci ha preso 4.000 voti in più, 3.000 voti in più del primo turno. E quelli erano voti del Donati, perché al primo turno chi voleva votare Comanducci lo votava subito. Non è che non lo votava. Chi voleva votare Ceccarelli lo votava subito. Non è che non lo votava. Capito? Quindi in realtà quelli del Donati sono veramente metà di qua, metà di là. E lo ha detto lo stesso Donati. Chi diceva questi voti sono tutti di sinistra, Donati lo ha smentito ufficialmente, dicendo no, io avevo 5 liste, chi ha votato erano liste civiche, quindi con un'altra logica, ma la metà di queste erano di destra e la metà erano di sinistra. Questa è la verità. Dicevo, alle regionali, il centrodestra d'Arezzo, con Tomasi candidato presidente, che nessuno conosceva, diciamoci la verità, l'ex sindaco di Pistoia, ma chi lo conosceva ad Arezzo? Giuseppe, parliamo.
1: A Pistoia lo conosceva.
0: A Pistoia, ma Arezzo, i voti di Arezzo erano a centrodestra, cioè ad Arezzo comune ha pareggiato la destra e la sinistra nell'ottobre del 2025. Quindi il problema è stato dopo, non è stato lì. Questa presenza importante, clamorosa dal punto di vista dei risultati di Donati, ha scompigliato tutto le carte. Se non ci fosse stato Donati, Comanducci vinceva al primo turno.
1: Però questo ha fatto della destra, che ha preso il 44% e che la maggioranza ha votato non come la destra, l'ha detta anche un candidato di sinistra.
0: L'ha detta Ceccarelli. Ma cosa gli rispose Comanducci?
1: Capito?
0: Rispondi a me. Cosa
1: gli rispose? Non lo so.
0: Il 68% non ha votato Ceccarelli.
1: Il 68%
0: non ha votato Ceccarelli. Quindi, come vedi, può rovesciare la medaglia. E devo dar ragione a Comanducci. Ha ragione Ceccarelli quando dice il 56% non vuole Comanducci. E lui ha detto il 68% non vuole, vuole cercare lei. Quindi, come vedi, l'analisi che fa ora Ghinelli non è molto appoggiata su basi solide, capito? Questa città è da ormai da molti anni spostata a destra.
1: Oh.
0: La destra è più forte,
1: ascolta,
0: della sinistra.
1: Io l'ho detto.
0: Poi le persone contano molto.
1: Ascolta, io l'ho detto ad Arezzo TV, questa frase che riporto sempre, che me lo dici sempre te, e mi sono beccato. No, non è così.
0: Ma chi te l'ha detto? No, così?
1: C'era l'onorevole Grazia Sestini, c'era Francesco Francini, c'era il nostro carissimo amico, il conduttore viene
0: Carlo Gabellini.
1: Quando sono arrivato, ho detto, ha dimostrato. Stato che la città è di destra. No, non è così.
0: Prendano i numeri.
1: Però ho citato te.
0: Prendano i numeri e vedono.
1: La colpa l'ho data a te, perché giustamente.
0: Hai fatto bene. Vabbè. Io me la prendo volentieri.
1: Adesso,
0: quando
1: la domanda successiva.
0: Non la colpa, quando so di aver ragione.
1: Va bene, la domanda successiva tira in ballo un altro personaggio che comunque era nell'orbita della politica, lui era a disposizione. E sentiamo. Coscienza, libertà di voto, anche perché tanti non avrebbero, come abbiamo detto prima,
2: secondo
1: votato
2: me, secondo me Marco Donati ha fatto bene. Ha fatto bene perché il suo elettorato è composito. L'hanno votato elettori che potevano pensare di votare nel centrodestra, ma hanno riconosciuto in Donati una capacità dialettica e civica forse più importante di quella che non rappresentava la lista di Marcello, e quindi hanno votato per Donati. Altrettanto alcune persone di sinistra, penso molte, e lui non poteva dare ordini, perché in realtà lui è un simbolo di civismo che però si è classificato dalla parte della sinistra, e quindi ha lasciato liberi i suoi elettori di fare come meglio credevano.
1: Vabbè,
2: ha fatto bene, secondo me.
1: Ha fatto bene. Senti, c'era un nome che vi girava, che poi alla fine.
2: Stefano Tenti sarebbe stato un ottimo candidato per il centro-sinistra.
1: Tu dici? Migliore ancora di Ceccarelli?
2: Ora, non fate di cose che possono portare problemi. Non esiste la prova contraria.
1: La prova contraria non c'è.
2: Non esiste.
1: Questo sì, però,
2: entrambi hanno una caratterizzazione nel centro-sinistra parziale, perché Stefano Tenti ne rappresenta il centro, Vincenzo Ceccarelli ne rappresenta la
1: Democrazia Cristiana.
2: NXTC, esatto. Secondo me, la dico papale all'amico direttore, probabilmente avrebbe fatto meglio.
1: Avrebbe fatto meglio. Va bene.
2: Se non altro avrebbe messo in difficoltà, in imbarazzo alcuni elettori del centrodestra.
1: Vabbè, allora l'ultimo che ti devo chiedere è Beppe Angiolini, che è stato tirato un po' per la giacca, e lui di giacca se ne intende.
2: Tra l'altro questa è una giacca
1: Però insomma è stato tirato fuori dal cilindro, ma permettetemi questo termine oggi con l'ingegner Ghinelli. Allora, mi dicono che su Facebook, sulla FM sì, ma sulla Facebook non si sente l'audio. Io
2: rappresentavano poco. Esattamente, il suo problema è stato questo.
1: È strano, perché noi lo sentiamo tutti su Facebook, e guarda, mi ha detto che non si sente l'audio. Allora bisogna allontanare un pan attimo per capire.
0: Ma finiamo questa.
2: Che non avrebbe preso senza Beppe Angiolini, ma probabilmente ne avrebbe persi altri, perché non avrebbero riconosciuto in Beppe un loro leader. Ed è quello che è avvenuto. E Beppe, che è una persona coraggiosa, intelligente, ha capito al volo che non era aria, e si è sfilato prima di avere qualsiasi tipo di problema da questa sua perdurante presenza in un agone che non è il suo.
1: Un po' come ha fatto anche l'avvocato Graverini, che insomma poi ha cercato di fare una sua lista. Però,
2: e poi è entrato invece nella lista di Marcello.
1: Esatto. Questo della perdita, cioè di acquisire qualcosa con rischio di perdere altro, l'ho sentito dire anche riferito ai famosi Vannacciani. Te la fermo qui perché non vorrei che il radio si sente, però non so perché in Facebook invece non ci va quest'audio, perché sai che quando lo leggiamo da un altro lettore, ma dopo nella cosa la metto. Comunque, sostanzialmente ti trovo il pezzo di Camurrini e poi
0: passiamo ad altri argomenti.
1: Stefano, non lo so perché ora si sente.
0: Ora si sente?
1: Ora dice di sì, vabbè, allora in qualche modo faremo.
0: Forse non è che hai pigiato qualcosa per oscurare una frase ti piaceva.
1: Figurati, ora sono figurati.
0: Pensiamo mica a par condicio, allora, si può dire qualunque cosa.
1: Allora, siccome è lungo, noi dobbiamo fermarci un attimo.
2: sì. Ti trovo con Mourinho, però vi
0: poi dopo altre cose,
2: io vi invito a andare sul nostro portale, c'è tutta l'intervista di Chinelli, perché chiaramente abbiamo parlato di tante cose, sicuramente del perché, per esempio, viene detto 11 anni, però viene detto Chinelli 1 e Chinelli 2, delle cose che si vanta di più, quindi lui si vanta di tutte le cose che ha portato il nome di Arezzo fuori all'estero. Gli ho detto sì, però i cittadini vedono la buca, vedono la mancanza di cura, sono quello che vedono, quindi qualcosa è sfuggito, no? Insomma, e non solo quello, insomma, quindi c'è tutta una serie, aspetta, mi è ripartito questo, c'è tutta una serie di descrizioni che ha fatto, che comunque secondo me conviene ascoltarsele. Anche io ti trovo quella di Camurrini, così almeno quella. Nel frattempo bisogna fermarsi un attimo, però.
0: E fermati. Se ce la fai.
2: Sì, dopo bisogna che tu 3 minuti tu parli te, perché devo trovare.
0: Parlo io. Ho già un po' di cose da dire, guarda.
2: Ma
0: un po' di cose da dire. Perché ce l'ho un po' di cose da dire.
2: Ha detto di Tenti che avrebbe fatto meglio di Ceccarelli.
0: È un giudizio.
2: Però
0: suo.
2: Ha detto non c'è prova contraria. Ha detto
0: non c'è prova contraria.
2: Vabbè. Ci fermiamo un attimo. E eccoci qua nella terza parte, mentre io cerco il punto che mi ha detto Ivo, sì. Fammi prendere un po' di tempo.
0: Vai, fai con comodo.
2: Grazie Ivo,
0: io potrei,
2: sei gentilissimo.
0: Potrei cantare una canzone, che faccio? Oppure devo commentare, posso commentare? Che dici?
2: No, commenta quello che vuoi, ma basta che devo trovare il punto.
0: Fai pure la caccia al punto.
2: Grazie.
0: La caccia al punto.
2: Vediamo se
0: dunque,
2: lo
0: no, molto interessante questa chiacchierata che hai fatto stamani con Chinelli, poi io da te ho saputo anche le risposte che ti ha dato anche su altri punti, però non sentendolo adesso forse non si possono commentare. No, l'esame che lui fa del voto è particolare, vedo che comunque sia tira sempre a riconoscere una continuità fra la sua politica e i suoi, chiamiamoli uomini e donne, cioè coloro che lui ha candidato e portato nella sua giunta. E proprio parlando di giunta, per capire come in questo momento abbia ragione Chinelli quando dice Comanducci a studiare, studia le carte, studia i suoi impegni, ma studierà senz'altro anche quanto è complicato a questo punto per lui fare la giunta. Perché finora Comanducci ha avuto una grande capacità nello stare testardamente a dire io mi candido qualunque cosa succede, e quando gli presentavano ogni tanto il centrodestra presenta Gaverini, io vado avanti, ma il centrodestra presenta Beppe Angiolini, io vado avanti lo stesso, ma rappresenta Merelli, vado avanti lo stesso, questo vado avanti lo stesso, alla fine ha fatto decidere le forze politiche del centrodestra che non c'era trippa per gatti, nel senso che non riuscivano a trovare il candidato giusto, e a quel punto hanno chiesto loro a Comanducci, ma lo vuoi fare il capo di tutti? E lui ha fatto, io sono qui apposta, voglio dire, lo faccio. Probabilmente ha posto delle condizioni, che erano quelle che si diceva prima, cerchiamo di stare un po' disgiunti da quello che abbiamo visto finora in comune, un po' di discontinuità, e quindi i partiti hanno un po' taciuto in questo mese di campagna elettorale, c'è stato molte polemiche di un po' di bocche larghe o di leone da tastiera, Facebook è stato un po' una fogna come sempre,
2: però non c'è
0: di
2: stato
0: gente che se le son dette veramente brutte, guarda, brutte.
2: Comanducci no,
0: no, i sei candidati, sei signori,
2: è vero,
0: se ne permetti, sei signori veramente di classe, guarda, tutti quanti hanno parlato delle cose, dei problemi, molto spesso incalzati sempre sulle stesse domande anche da parte dei giornalisti, ecco, questo va detto, insomma non è che abbiamo variato molto in questi dibattiti per cercare altri argomenti, però così è andata. Ora sarà interessante vedere come va la giunta, per capire se Chinelli ha ragione nel dire in fondo ho lasciato un buon lavoro e una parte di quella squadra tornerà a lavorare, oppure se hanno ragione quelli che dicevano 2 mesi fa e poi lo sussurravano a bassa voce, discontinuità, discontinuità, discontinuità. Perché questo? Lo dico in 3 parole. Forza Italia, prendiamo il partito che ha 3 consiglieri comunali, tutti con tanti voti. La prima è la vice sindaca attuale, la vice sindaca uscente Lucia Tanti, che è stata l'immagine del Chinelli quando il Chinelli era all'estero per motivi familiari, di studio, di quello che vuole, ma che la città ha molto notato. Quante volte abbiamo sentito dire in città non c'è il sindaco, è all'estero e è la Tanti che fa le veci del sindaco. D'altra parte era un vice sindaco, doveva fare le veci del sindaco, e l'ha fatto alla grande. Ora La sua reintroduzione nella giunta, che sarebbe secondo me quasi scontata nel settore del sociale, perché sono 10 anni che guida il sociale, lo guidava sostanzialmente come retroguardia anche a tempi di Rossella
1: Quindi
0: Angiolini.
1: Quindi assessore al sociale.
0: Ma secondo me assessore al sociale, la Lucia Tanti, vedendo un po' il panorama anche delle persone che sono in queste liste, ma possono pescare anche fuori dalle liste per gli assessori, attento bene, la vedrei benissimo, però mi rendo conto che sarebbe chi direbbe a quel punto, vedi, è la continuazione del Ghinelli, quindi non è un comando C1, ma è un Ghinelli ter. Come pure il Merelli, che comunque sia ha preso voti importanti,
1: ha lasciato tanti soldi,
0: voti importanti per Fratelli d'Italia, non è arrivato prima è arrivata Francesca Lucherini. Lucherini non la rimetti dentro, è arrivata prima Fratelli d'Italia, diventa complicato.
1: E pensi che Fratelli d'Italia non voglia il sindaco
0: il Merelli? Parliamoci chiaro, l'assessore al bilancio ha un ruolo politico fino a un certo punto, è un ruolo anche molto tecnico, la capacità di tenere conti a posto, la capacità di trovare le risorse e quant'altro. Lui onestamente esperienza ce n'ha tanta, si è messo anche un quadro di 2 metri alle spalle nel suo ufficio,
1: se me ne
0: per far vedere
1: qua non me lo fa,
0: non te lo fa, se glielo chiedi te lo
1: ma
0: fa.
1: Ma io ti ho detto Merelli, ma io ti ho difeso con Ivo Brocchi e non mi fai il quadro, cioè
0: lo farà a me un quadro.
1: Non lo so,
0: pensi di no?
1: Non lo
0: se
1: so.
0: Ci mettiamo un po' saliente, ce lo farà un quadro noi due insieme.
1: Ma con quella spada lì?
0: No, senza spada, io non fa male le spalle, non la posso tenere la spada.
1: Era un guerriero.
0: Va bene. Quindi questo è un po'. Mi fa sentire, siccome
1: il pezzettino
0: della prima giunta Ghinelli, alla fine andò a finire un po' a stracci fra il Ghinelli stesso e il suo vice, che era Gianfrancesco Camurrini.
1: Lo sentiamolo.
0: Che sembra che nel fare, senti questa parola fare, questa lista fare, insomma c'è stata anche da parte di Camurrini anche una voglia di rivalsa, una voglia di dire ma vada un po', ti faccio vedere chi sono io. Sentiamo cosa dice.
1: Lo sentiamo. Questo
0: poi dovrà intervistare anche Camurrini su queste cose.
1: Certo, una cosa mi interessa. Tu all'inizio, quando è venuto fuori questo binomio, perché ricordiamo che c'è Marcello, ma c'è anche un'altra persona che tu...
2: Sono insieme.
1: Ma è Gianfrancesco Camurrini, che è stato anche il tuo vice sindaco. Ora, con uno noi sappiamo che tu ci hai avuto grandi rapporti, insomma, fino all'ultimo del mandato, con l'altro un pochino ti ricordi che partì anche una storiaccia qua.
2: All'ultimo c'è stato un deterioramento dei rapporti, ma niente di particolare,
1: ma erano rapporti politici di comune.
2: Sì,
1: insomma,
2: diciamo di collocazione politica, del fatto delle aspirazioni di Gianfrancesco e di quello che io un po' gli contestavo rispetto al lavoro che era stato fatto come vice sindaco, non come assessore. E quindi poi lui decise di fare una lista per conto suo e poi non la fece.
1: Tra l'altro loro due furono quelli che formarono loro Ghinelli, no? All'inizio.
2: Assolutamente. Marcello comunque va anche detto che pur non accettando un ruolo politico è rimasto come presidente della fondazione fino, se non ricordo, a gennaio-febbraio del 2021. Quindi c'è stata una continuità con Marcello. Lui è rimasto a lavorare con me per alcuni mesi fin tanto che il suo lavoro non gli ha consentito, gli ha suggerito di mettersi anche da presidente della fondazione Arezzo Intur.
1: Senti, Marcello si dice che è stato un ottimo assessore per quanto riguarda tecnico, ma non ha quella verve politica. Anche tu hai detto una volta che probabilmente si dovrà fare il pelo, no? Sullo stomaco, una cosa del genere.
2: Ci si fa tutti.
1: Anche perché poi dopo, ecco, allora chi farà una sorta di
2: anch'io
1: politico?
2: Quando ho cominciato la politica, ho avuto la storia importantissima col Gigi Lucherini, ma sempre da assessore tecnico. Quindi i rapporti tra le persone, tra i partiti, si imparano strada facendo, si imparano anche in età avanzata, non è che lo devi sapere da bambino. Certo, se ci sei sempre stato dentro ti sai muovere meglio, ma non sono cose che non si possono imparare nell'arco di 6 mesi, quindi Marcello secondo me deve imparare.
1: Però ecco, avendo una caratura politica, posso usare questo termine?
2: Certamente.
1: Me lo permetti? Ecco, magari che deve ancora concretizzarsi, deve crescere, non c'è rischio che magari poi i partiti o anche lo stesso Camurrini siano quelli che poi pilotano un po' questo sindaco? Che
2: mi auguro proprio di no, gli aretini hanno votato lui.
1: A te non è successo, insomma?
2: No. Penso proprio di no.
1: Va bene.
2: Se qualcuno può dire che io ho fatto una cosa perché me l'ha detto qualcun altro, venga avanti e mi dica quando e dove.
1: Va bene. In una intervista.
0: Vabbè,
1: lascia andare, dimmi.
0: Tu sai che non sempre sono d'accordo con le affermazioni di Ghinelli. Sul fatto che lui abbia sempre fatto come voleva, non ho dubbi.
1: Guarda, è stato l'ultimo errore che lui ha detto di aver fatto. Ha detto anche questo, perché alla fine gli ho detto dimmi 3 cose buone e 3 cose sbagliate.
0: Sì.
2: E me ne è rimasta due, dico sì, ma non ho mai detto la terza. Allora lui la terza ha detto proprio potesta.
0: È vero.
2: Insomma, doveva coinvolgere più, doveva ascoltare più i suoi collaboratori.
0: E altre due per curiosità, dimmi un po' quali
2: sono. Errori? Allora, uno che si è candidato
0: alle europee,
2: ora io me le ricordo.
0: Sì, sì, quelle europee, sì, sì, prese 1400 voti in tutta la provincia. Tutti,
2: Madornale,
0: 700 in città.
2: Ha fatto una figuraccia. Sì, esatto. Ora posso sentire anche il secondo, devo andare a cos'altro.
0: Non importa.
2: Però ha detto tante cose. Bellina è quando io ho detto dell'elezione di un consigliere della comunità bengalese.
0: Sì.
2: E lui ha detto che preferiva non dire niente, però ha detto io non l'avrei fatto, punto. Cioè proprio.
0: È un adepto di Romagna allora anche lui.
2: Va bene, comunque vi invito ad ascoltare perché non ce la facciamo, perché dobbiamo andare ad Arezzo per altre cose. Ivo, glielo ho dette le cose, ma non le ritrovo ora. Scusa la fretta,
0: non ti preoccupare.
2: Ci sono quasi tutte.
0: Che cosa ci porti su Arezzo? Hai fatto un po' di giretti anche oggi?
2: Allora,
0: stato qui in panciola a non fare niente dopo l'intervista sindaco?
2: No, è proprio per quello che non sono riuscito poi a prepararti tante cose. Quindi, vabbè, però diciamo così, no, oggi c'è stata un'emergenza, perché Arezzo ci sono le emergenze, no? Visto, insomma, pane e fibra e poi rimangono settimane fermi, quindi vabbè, ma non mi fa parlare di queste cose. Allora, io...
0: Stamane sono stato in Valtellina, te l'ho detta, a Montedoglio, e per strada era con me un giornalista collega mio, Luigi Alberti, nome e cognome, che per strada faceva: vedi quei cavi lì in mezzo tranciati mentre facevano l'erba, 30 giorni senza fibra in questa zona, certo. Vedi quell'altro cavo là in mezzo arrotolato lì tranciato per fare l'erba
2: in mezzo a Arezzo, a Cecigliano, e vabbè, invece no, adesso ti porto l'offetto di qui,
0: la parte che mi piace più della trasmissione, i tuoi filmati in città.
2: No,
0: perché qualcosa scopri sempre.
2: No, vabbè, che c'entra.
0: E se non continui a scoprire, penso che tu stia...
2: Devo smettere, perché poi...
0: Devi continuare.
2: Devo rimettere l'audio in quell'altra maniera, questa è una cosa. Allora, ti devo dire la verità. Ieri sera c'è stata la prima... come si chiama quella del... la scena propiziatoria?
0: Sì, vabbè, le feste che ci sono intorno al quartiere.
2: Santo Spirito. Sì. Allora, che cosa è successo? È successo che ti ricordi le preoccupazioni della gente? Ma adesso i giardini e porcinai nuovi, e adesso il quartiere ci va a fare le chissà che cosa
0: le
2: succede.
0: Le scene propiziatorie.
2: È lì il quartiere, in celato.
0: Dove deve andare? E mica lo possiamo mandare al centro affari.
2: Però stamattina, oggi, no, anzi, metà mattinata, siamo andati a vedere com'erano i giardini e porcinai a seguito di questa cosa. Vediamo.
3: Ciao Ivo, oggi non ho Angelino, però sono venuto con i giardini e porcinai per dirti questa cosa. Ieri sera vedi che c'è già tutto predisposto per il Saracino, no? Quindi il quartiere di Porta Santo Spirito, ieri sera ha fatto la prima uscita, diciamo, vedete, ci sono le bandiere, ci sono i tavoli, c'è tutto, vedi il palco come viene fatto. Una cosa da notare che ben notare, guarda, ti ricordi la problematica che dicevano del quartiere, che poteva durante le scene propiziatorie, gli incontri, causare tanti problemi? Ecco, io ti relaziono questa mattina la pulizia che c'è nei giardini del Porcinai, come vediamo, e questa è una cosa che insomma dobbiamo giustamente testimoniare, perché se ricordi, una delle problematiche mossa da alcune cittadine era quella appunto di questo utilizzo che potesse in qualche modo danneggiare questi giardini. Ora però te ne racconto anche un'altra. Vedi che qui l'erba già non c'è più, ma questo non è un discorso che viene da ieri sera, perché ti ricordi c'era il discorso dell'erba che veniva calpestata, qui addirittura come vedi è quasi andata via, ma la cosa è un po' diversa. Intanto vediamo che è stato rimesso tutto a posto, non ci sono rimasugli, mi viene da dire. Sotto qui ovviamente, come vedi, ormai l'erba è sparita, ma ti posso dire una cosa molto, alcuni appunti mi sono stati raccontati da chi ha interpellato, chi ha messo questo tipo di erba. Sostanzialmente che cosa succede? Prima di tutto c'è stato il blocco dell'irrigazione, e lo sappiamo, l'abbiamo testimoniato anche noi, no? Se ricordi. Ma poi Adesso la ditta che l'ha installata non c'entra più niente, perché c'è chi fa la manutenzione. Che succede? Ci dicono che l'erba viene tagliata troppo bassa e di conseguenza risente molto del calore, risente molto un po' di tutto. Quindi, secondo chi l'ha montata questa erba, si dice così perché in realtà sono teli, no, che vengono tappeto di erba, non va tagliata così bassa. E poi un'altra cosa che viene detta è che ci montano sopra con il trattorino per tagliarla subito dopo irrigata, e quindi già ci sono, e si vede benissimo, guarda qua, ci sono tutte le avallature, guarda come si vede bene qua, spero di fartela vedere. Secondo loro queste sono delle criticità che porteranno e portano a un degrado dei giardini e porcinai. Però ecco, quello che ti volevo far vedere, che ci hanno segnalato, che il quartiere ha utilizzato ieri sera i giardini e porcinai, però come vedi non hanno lasciato nulla, perché loro hanno un appalto, da quello che ho capito, con qualcuno, con una cooperativa, qualcuno che hanno stamattina alle 7:30 hanno ripulito praticamente tutto. E questo non può che essere una cosa bella che ci è stata segnalata e io vi ho portato qui. Angiolino non ce l'ho oggi, scusate, le riprese sono queste, ma insomma. Ciao.
4: Eccoci qua. Allora, premetto io ringrazio il rettore di Porta Santo Spirito, che comunque ci ha dato anche delle info e che ci ha specificato che c'è un'associazione, penso una cooperativa, che stamattina alle 7:15 loro hanno questo accordo, sì, pagano loro per mettere tutto a posto. In effetti i giardini. Il problema invece che mi segnalavano del trattorino, si vede bene che già tutto è l'erba, purtroppo ne risente. Quindi chi ha montato l'erba non ha assolutamente la manutenzione, quindi loro non c'entrano più niente. Mm-hmm. Quindi tu mi dirai: ma se si secca l'erba adesso la responsabilità di chi è? Questo è una cosa che non so.
0: Porto
4: da un'altra parte, perché Angiolino ha fatto anche delle riprese da un'altra parte, esattamente nel Poggio del Sole. Nel Poggio del Sole, se riesco a trovarle, e vedi che sono un po' così. È venuta fuori un'altra storia, caro Ivo, che sostanzialmente Poggio del Sole c'è un'altra ditta, non è la ditta di prima.
0: Lì veniva contestato, ti ricordi? L'assessore Casi,
4: esatto,
0: che sollecitato anche da consiglieri comunali Caneschi e Donati, il Genga Donati, che insomma le cose erano state fatte in un certo modo, fatte male. E tu ti domandavi sempre: ma come? Ma li pagheranno questi? Ma fanno queste cose? Ma come funziona?
4: Non è più la ditta. Ti posso dire che
0: abbiamo visto cambiare anche l'insegna, quella pubblica che dice chi fa i lavori una cosa o l'altra, è cambiato nome, non c'è più la cifra.
4: Ma non c'è la cifra, non c'è la cifra. Tant'è che noi pensammo, dice, ma sarà l'azienda che è stata costretta a rimettere a posto da una parte. No, ti posso dire che non c'entra niente. Io purtroppo qui non riesco a trovare molto bene queste cose, ma le troverò, non ti preoccupare. Questo semplicemente per portarti a conoscenza di quello che hanno già fatto, e poi di questa storia dell'ossido, che io, se tu mi sai dire qualcosa, sarei più contento, perché la persona che ho trovato lì e che gentilmente ci ha fatto anche entrare, gli ho detto: posso fare una ripresa, cioè nel senso posso fare una foto, no, in maniera molto tranquilla. Ha detto: non c'è nessun problema. Poi ho tutto chiesto: ma siete un'altra ditta, se volete prima? No, siamo un'altra ditta, e praticamente ti faccio vedere l'intervento che è stato fatto già ora, che te lo metto subito, abbi pazienza, purtroppo sto facendo le cose un po' di fretta, ma arriva. Allora guarda, innanzitutto questo qui è il vialetto, lo vedi il vialetto che lo stanno rifacendo?
0: Sì.
4: Perché lui mi ha spiegato che quella roba, per avere quel colore lì, ci hanno buttato dell'ossido. Io queste parole sue non so di cosa si parla, tu sai già io ce l'ho coi cordoli di travertino, quindi figurati questa roba qui. Però mi ha detto assolutamente che quelle va rifatto. Poi un'altra cosa che hanno rifatto invece, e ce lo fece presente il consigliere, l'ex consigliere comunale Donati Giovanni, Queste scalette, sì, lo vedi che come sono? L'hanno rifatto tutto il frontale, fatti bene a sto cire, no? Sì, una, sì, lunga, una stretta, una che...
0: Sì, sì.
4: Mettendo, vedi questa graniglia qui sopra? Ecco, sì, sì, è così che dovevano arrivare queste cose. Quindi hanno fatto questo tipo di intervento, però ecco, ti confermo che la ditta non è niente, non è più quella. Ti volevo far vedere invece per i cassonetti, guarda Ivo, lo vedi come sono a Bologna i cassonetti?
0: Sono questi, perché nuovi, sono sottoterra.
4: Però no, non ci metti le mani, perché se tu vai in giro, io sono andato in giro stasera, tu vedrai quanti ne trovi già aperti, cioè, che rimangono in quella maniera. Però bisogna segnalarle queste cose, secondo me, no? E ti volevo segnalare anche questa cosa qui, l'incidente che abbiamo visto ieri sera qui all'incrocio tra via Salvatori, via Chiarini e via Romana, credo che sia quella. E c'è stato un signore che ci ha detto: guardate che questa è una zona veramente pericolosa, questo incrocio, per due motivi, perché chi viene da via... Da via Salvatori, che cerca di attraversare la strada, lo fa ma in una condizione di pericolosità, perché le macchine in via Romana sfrecciano, quando vengono, entrano in via Romana, sfrecciano tantissimo.
0: Ma ti dirò un'altra ragione, e la vedi anche da questa immagine: chi viene da via Salvatori ha il sole davanti, non vede nulla.
4: Qui c'era una ragazza che poi è stata portata all'ospedale, ma penso che sia una ferita lieve, ieri sera poi non ci dicevano niente vicini. Ma perché vicini siamo lì? Ho detto: guardi, io sono giornalista Radio Fly, ci dice un po',
0: l'obbligo di dire,
4: l'obbligo se... no, ma almeno per informare. Tu vedi questa moto qui sotto, pensi chissà che, no, insomma, no, sbaglio,
0: non possono.
4: Vabbè, comunque io rispetto, però qualcosina mi dissero, insomma, la ragazza si era vista che era stata portata via all'ospedale, insomma, vabbè. Va bene, questa è un po' le cose, e poi ti voglio raccontare

0: dialetto.
1: No, no, non per, no, no, non per il dialetto. No, no, non per il dialetto.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Sono ben altre le ragioni.
0: Vabbè, andiamo a sentire qua. Questo qui non c'è il commento, te lo faccio io il commento. Questa è Piazza di Saioni,
1: sì,
0: che stanno montando, vedi, c'era tanta gente a lavorare. E devo dire, guarda, veramente, devo dire che a un certo punto un signore ha detto a uno di questi qua che lavoravano che c'era un signore che stava riprendendo Angelina. Allora è andato lì uno a dirgli che lui non poteva riprendere. E lui ha detto, no, io posso riprendere, siamo in un ambiente pubblico, quindi io riprendo i lavori perché sono della cosa. Quando gli ha spiegato, comunque era un giornalista, ha detto, vabbè, allora sì, perché io non penso che uno
1: ma
0: non
1: ma
0: possa...
1: Ma un privato lo può riprendere?
0: Sì, ho capito,
1: dico,
0: ma no.
1: A quel signore che ha avvisato gli operai,
0: no, è andato un operaio lì a dire, esatto.
1: Allora, quel signore che ha avvisato gli operai sappia una regola di questo paese. Siamo in un paese in cui all'aperto ognuno riprende quello che gli pare. Se mi fermano i carabinieri, io mentre loro mi guardano i documenti riprendo e non mi possono dire niente.
0: Lo so.
1: I carabinieri, figuriamoci, sì, un cantiere che stiamo pagando noi a sordi di milioni.
0: Scusa, un giornalista può far vedere sti immagini.
1: Ma figuriamoci.
0: Tra l'altro lavoravano, erano gli unici che lavoravano, quindi figurati, no, a parte noi con il fatto di quegli unici che lavorano, insomma.
1: So, è bellissima sta cosa dei cittadini che vogliono sapere ma non devi ripigliare,
0: sì, esatto,
1: capito?
0: Ma te rendi conto? Tu vedessi a me quante me ne
1: un
0: dicono,
1: po' di rispetto,
0: vabbè, lasciamo perdere, tanto lo sai che non mi interessa. Invece questa qui è via Buonconte in Montefeltro, praticamente sarebbe terminata, cioè sarebbe terminata la rotatoria, come ci fa vedere l'immagine di Angiolino, praticamente è stata, ora questa è la parte di qua che era già fatta, l'altra parte della rotatoria, come vedi, è tutta asfaltata, tutto a posto, la staccionata che noi vedemmo l'altra volta fare in un giorno, che la signora era meravigliata perché dice, oddio, Dio, in un giorno hanno fatto tutto. Pare tutto pronto. Tutto pronto, io non so che cosa a questo punto si aspetta.
1: Intanto manca la segnaletica.
0: Mancherà la segnaletica allora. Però
1: sia orizzontale che verticale.
0: Quando la inaugureranno, secondo te?
1: Vedi
0: la staccionata, guarda bella quella staccionata, l'hanno fatta in un giorno poco più. Quando vuoi.
1: Quella è la pista ciclabile.
0: No, vabbè, il capocantiere, la prima volta che siamo andati, dissero, sa, ha piovuto tutto questo tempo. Allora gli dissero, no, dovevate consegnare a ottobre del 2024. Dice, no, ma sa, ha piovuto.
1: Un po' di ironia ci vuole, dai.
0: Sì, va bene, dai. Va bene, allora, senti, il resto lo facciamo la prossima settimana.
1: Sì, mi volevi dire una cosa, tu hai detto prima.
0: Sono andato in comune questa mattina.
1: Sì.
0: Non avevo l'appuntamento, quindi se non hai l'appuntamento, a parte stamani non funzionava il monitor, non funzionava, insomma c'era un po' di problemi, no?
1: Sì.
0: Però dico, sono lì vicino, devo chiedere una cosa, perché per online quella cosa lì non c'è, quindi qui bisognerebbe dire all'ex assessore, tutto non hai, non c'è, vabbè, non importa. Allora io mi reco lì, visto sono lì vicino, dice, guardi, se non ha l'appuntamento, no, prenda il bigliettino. E io prendo il bigliettino e mi metto, c'era il guardiano, come si chiama, insomma, chi faceva, non so se una dei vigili giurati.
1: Sì, è una guardia giurata.
0: Vabbè,
1: che...
0: Comunque, tanto per dirti.
1: Ci hanno dovuto mettere la guardia giurata perché la gente si incavolava un pochino, insomma.
0: No, ecco. Ma secondo me ci devono mettere anche i cartelli in più lingue, perché almeno 3-4 persone... Guarda, io non ne faccio una questione di etnia, di cose. Sono arrivati, entravano, dicevano, scusi, ma dove va? No, ma devo chiedere un'informazione, prenda il biglietto. Come il biglietto? Sì, non le vede la fila, il primo. La seconda, la signora entra, vuole entrare. Insomma, a un certo punto mettiamo allora delle indicazioni anche nelle lingue, di più lingue, perché non è ammissibile che tu sei lì, aspetti a fare la fila. Guarda, c'ero io. E poi la cosa che mi sono rimasto, una ragazza di colore, una ragazza perfettamente italiana, ha detto, guarda, io dovrei andare al bagno, è andata al bagno, è uscita, mi ha fatto tenerezza. Perché gli ha detto a questo signore, guardi, dice che ci sono i bagni in condizioni pazzesche, è tutto stato fatto fuori, dice tutto fuori, e lui ha detto, dice, io che ci posso fare? Guarda, io sarei stato tentato di andare lì, fare una ripresa per dire, ma è possibile che si possa fare una cosa del genere?
1: Questa è la prima colpa, è di chi usa i bagni, eh?
0: Sì, assolutamente, ma mi ha fatto tenerezza questa ragazza, mi ha fatto tenerezza perché, ma a quel punto lì chi ci deve andare? Chi è che si occupa di cosa? Perché anche queste sono le piccole cose, no? Perché lì io penso che essendo un ambiente pubblico, se tu sei al parcheggio e bisogna del bagno, ci puoi andare, penso, no? Non lo so. Però questa è la cosa di stamattina. A un certo punto, sai cosa ho fatto? Guarda, te lo dico, avevo il numero 40, ho preso il biglietto a quella signora che tanto starnazzava prima dicendo che c'era la fila. Io ho detto: guardi, gli do il mio numero, lei aveva il 41, io ho preso.

0: se ne sono andato e ci tornerò con calma.
1: Mi piacerebbe che questa cosa dei cartelli in più lingue fosse anche davanti ai seggi elettorali, visto quello che è successo nei seggi
0: a queste elezioni. L'ha detto anche Ghinelli. Sì.
1: Non è una bella cosa.
0: Non è una bella cosa.
1: Non è assolutamente una bella cosa, ma non è per la democrazia, eh? Cioè, chi va a votare deve sapere che cosa fa, perché altrimenti non è partecipazione, è obbedienza a qualcuno che ti dice come fare. Oh, parliamoci chiaro, 60 anni fa c'era l'ordine che veniva prima, il prete ti diceva vota democristiano e il sindacalista diceva vota comunista, eh. Quindi una forma c'era anche una volta di obbedienza a un credo, però vederlo oggi che siamo nel 2026, la gente inquadrata che viene portata a votare, insomma, non è stato un bello spettacolo.
0: No, comunque
1: non è stato un bello spettacolo.
0: C'era un signore prima di me che aveva il 37, guarda, non ricordo come si chiama, ci siamo guardati come per dire, ma possibile che ho 4 su 4 allora mettiamo la scritta.
1: Io sono per le scritte plurilingue, assolutamente. E quando uno non obbedisce, guardi, lei torni domani.
0: L'aveva fatto il Menchetti sui suoi cose.
1: Aveva fatto bene. Aveva fatto bene. Pensa anche a fare un vademecum per tante cose, come si usa la città. Capito?
0: Sì, mi dice Roberto Rosati, non la cena propiziatoria. Ieri sera mi ha detto
1: una festa.
0: Cosa c'era ieri sera, Roberto? Io questo mi ha detto, insomma, ieri sera c'è stato qualcosa.
1: Sì,
0: la prima, come si chiama?
1: L'apertura della settimana di giosta sarà stata.
0: Vabbè.
1: L'apertura della settimana giosta.
0: Sì, Rosati è preciso.
1: No, Rosati è uno che se sbagli la lancia,
0: no,
1: sai come la usa, no?
0: Guardare i 3 mm.
1: La lancia sai come la usa se sbagli, no? Che la punta attorno all'occhio e ta. 5,
0: va
1: ho
0: bene,
1: beccato la pupilla.
0: Abbiamo sforato, Ivo. Abbiamo sforato.
1: Tanto per parlare italiano, Nova.
0: Vabbè, io ti saluto. Scusa se non sono andato in ordine tante cose, però. Secondo me, se ascolti tutto il video, dura 40 minuti. Lo so, ti perderai un po' di tempo, però ci sono degli spunti che te sicuramente.
1: Cari amici, arrivederci a tutti. A giovedì prossimo.
0: Un saluto a Stefano, un saluto a Roberto Rosato, a tutti coloro che ci hanno salutato, ascoltato in questo giovedì 11 giugno, e noi vi salutiamo anche a tutti coloro che ci guardano Arezzo TV, diciamolo, perché insomma,
1: assolutamente,
0: cioè, che ti guardano, cioè,
1: che guardano anche te.
0: Io ultimamente ti sto mettendo un pochino più chiaro per vedere se risalto con la tua luce riflessa, capito? Allora diranno
1: quando hai finito di prendere in giro puoi anche chiudere, abbassare il cursore e dire arrivederci a tutti.
0: Abbiamo sforato,
1: ciao a tutti,
2: Senza titolo, legati al tempo, ma liberi nei pensieri. Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind, Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velature al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord, si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Val Padana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatto eccezione per alcune zone interne della Campania dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro. Flyspot.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito.

Milioni passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola sulle ali della musica.
5: Vola sulle ali della musica.
4: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sognarti. Che dopo anni non la smetti di mancarmi. Se dopo anni non la smetto di.
1: One, two, one, two.

0: iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
3: One, two, one.

0: pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
1: Pronti per una nuova partenza, ripartenza del programma di Jazz Armonico qui su Radio Fly con Mauro Giovacchini e questi microfoni. Poco meno di 30 minuti per Stinging Swing, come lo chiamo io, il Jazz Armonico. Direi di iniziare subito e naturalmente un buon ascolto a tutti voi.

apriamo le danze con una cover dello splendido brano Fragile di Sting, e con il rifacimento quindi di una cantante che non fa solo musica jazz ma fa anche questo tipo di musica, Carrie Kirkland. Carrie Kirkland ha lavorato, pensate un po', per 8 anni a Seattle lavorando come artista circense professionista. Poi è diventata cantante e si è lasciata, diciamo, alle spalle anche l'esperienza del circo facendo la trapezista. E lei è figlia di origine canadese di 2 musicisti americani, e Carrie ha trascorso l'infanzia attraversando il Nord America in auto. Ha suonato in vari gruppi, anche pop, rock, cabaret, jazz nei primi anni 2000 in Canada e poi negli Stati Uniti, prima di trasferirsi in Europa nel 2003, dove ha trascorso 4 anni scrivendo, registrando ed esibendosi. Anche questo brano direi che è veramente una buona, ottima interpretazione, ripeto, la nota Fragile di Sting nella interpretazione di Carrie Kirkland.

una canzone melodica e squisita che si chiama Buzzing Bee da Gabby Hartman e contenuta nel suo album di debutto, album di debutto della cantautrice francese appunto Gabby Hartman, che presenta un suono davvero unico, un mix tra chanson, jazz, folk e in tre lingue diverse, francese, inglese e portoghese. Gabby ha collaborato con il cantautore e produttore Jess Harris, che ha già aiutato Norah Jones e Melody Gardot a realizzare il loro sound. Quando lo stesso Harris ha suggerito a Gabby Hartman di produrre il suo album, lo ha visto lei come un invito a combinare tutto ciò che le fa vibrare musicalmente l'anima e il cuore, nonché la voce, il suo amore per Billie Holiday, Billie Eilish e le sue amicizie con il flautista sudanese Gandy Adam e il chitarrista guineano Abdoulaye Koyaté e la sua ammirazione per il grande cantante Henri Salvador e i suoi ricordi di viaggi in Africa. È in continua evoluzione la nostra Gabby Hartman e intanto con questa Buzzing Free ci ha offerto un momento davvero molto gradevole. Andiamo avanti con Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni con Mauro Giovacchini il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30 su Radio Fly.

Ebbene, questo è il terzo brano di Sting Swing di oggi. Forse si capisce perché ho voluto dare come sottotitolo a questo programma di jazz e dintorni jazz armonico. Andiamo avanti con la dolcezza, ma direi anche con le splendide esecuzioni di grandi voci femminili. È il turno di Jan Monheit, che ci ha fatto ascoltare There Is a Small Hotel. Lei nasce nel 1977 a Long Island e cresce in una famiglia di musicisti. Fin da bambina la nostra Jane Monheit ascolta musica classica, jazz, bluegrass e folk e studia clarinetto così come teoria musicale. Nel canto si ispira a grandi nomi del jazz quali Sarah Vaughan, Carmen McRae, ma è soprattutto Ella Fitzgerald ad influenzarla. Il jazz a Radio Fly con Sting Swing.

make a booking just to be man and wife.

Lasciatemi dire che una dolce risolutezza ha caratterizzato questa parte del programma di Sting Swing. Qui un'ottima interpretazione, ancora una volta, da una grande voce femminile molto giovane, quella di Samara Joy, nome completo Samara Joy McLendon, e di Pasquale Grasso, che è un chitarrista di origini italiane. La canzone è intitolata Sweet Pumpkin. Veniamo in pratica delle velocissime biografie. Samara Joy, nata nel Bronx l'11 novembre, classe 1999, è una cantante americana e in carriera ha vinto il Saratoga International Jazz Vocal Competition nel 2019 ed è stata candidata dal Jazz Times come Best New Artist nel 2021 e dai Grammy Awards nel 2023 è stata candidata come miglior artista esordiente e miglior album jazz. Mentre Pasquale Grasso è un chitarrista di origini italiane con una tecnica pianistica chitarristica ispirata al grande chitarrista Bud Powell.

0: Sting Swing di oggi, un'altra cover immortale. Avete riconosciuto Imagine di John Lennon, e con una interpretazione magistrale di un'altra artista veramente immortale, Etta James, che è nata a Los Angeles il 25 gennaio del 38, purtroppo deceduta nel 2012, cantante americana notissima non solo di jazz ma anche di blues, soul, rhythm and blues e gospel, premiatissima, osannatissima direi a merito, vincitrice di ben 5 Grammy Award e di 17 Blues Music Awards. È stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Blues Hall of Fame e nella Grammy Hall of Fame, e direi che non c'è bisogno di aggiungere altro se non che grande voce, grande interprete, Etta James con Imagine.
1: What a difference

0: and the difference is you.
1: Concludiamo con l'unica eccezione nelle voci di oggi, la voce maschile di Jamie Callum, pianista oltre che cantante del Regno Unito, che esegue una canzone che però fu portata al successo da una grande interprete femminile, Hazel Phillips, nel lontano 1975, What a Difference a Day Made. Con questo brano Mauro vi saluta, l'appuntamento ricordo il sabato alle 19.30 e il martedì sera dopo le 21 con Sting Is We, il jazz armonico di Radio Fly. Rimanete in sintonia, grazie per l'ascolto, ciao, a presto.
2: Il jazz armonico
1: di Radio Fly
2: Sting Is We
1: il martedì alle ore 21
2: e il sabato alle 19.30
1: su Radio Fly.
3: Sono le 21 e 38 minuti.

0: What do you think of her?
1: Blind spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
5: Vola.

0: Rocco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.

ascoltando Flight 9 Mix con Joseph DJ.

0: Signor DJ, vi ringrazio dell'ascolto della Fly Night Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali, e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di sapere che i corvi hanno un'ottima memoria visiva per i volti umani. Un gruppo di ricercatori di Seattle, infatti, ha provato a indossare una maschera da uomo o delle caverne per catturare e ingabbiare alcuni corvi, e un'altra diversa maschera per nutrirli e liberarli. Gli animali hanno imparato ad associare perfettamente la maschera al rispettivo comportamento e hanno preso ad attaccare dall'altro gli sperimentatori che indossavano la prima maschera, ma in fondo ricordiamo che per essere al sicuro basta trattarli sempre con riguardo. Passiamo poi all'armeggiare con cuori non morti. In un esperimento che rievoca le stesse atmosfere dei film sui zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilaginee bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino nato senza sistema immunitario per dimostrare che appunto potesse attecchire, e come già ho detto poi diventò la bandiera della protesta contro l'ingegneria genetica, che comunque sia dimostra invece di essere la nuova frontiera e di essere, come tutti questi esperimenti un po' macabri, anche un metodo per scoprire lati nuovi e stravaganti della scienza e conoscere nuove cose. E allora con queste particolarità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomana. Manomana.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatte ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente i dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Venna. Per imparare a leggere, gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560, e anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che l'aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora, con queste curiosità, io vi lascio, alla prossima, ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.